0: Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie da Radio G Genova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e anche potete seguire sulla pagina Facebook e anche su radiogenova.net a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Questa Radio G Notizie di oggi si apre nel lutto di Sandro Galantini, che è scomparso ieri. Abbiamo dato subito la diretta, abbiamo dato contezza, lo vedremo anche nel corso del Radio G Notizie, i grandi messaggi di cordoglio della grande partecipazione popolare del mondo della cultura, del mondo della politica. Don qualcuno che lo conosceva anche semplicemente ha voluto dare omaggio ieri nella camera ardente che è stata allestita presso la casa funeraria di Gilardini. In un primo tempo si era pensato di poterlo fare al Cursal, ma sarebbe stata troppa la pratica burocratica per poter ottenere questo risultato, sarebbero passati 3-4 giorni, che non è così, e anche questo è un motivo per cui siamo indietro in Italia, anche per le pratiche burocratiche, per mettere purtroppo un defunto in un palazzo popolare come appunto il Cursal, per questo tutto un altro discorso, mentre i funerali si svolgeranno questo pomeriggio, per sua volontà la chiesa l'aveva scelta lui, alle 15 nella chiesa appunto del santuario della Madonna dello Splendore. E io do il buongiorno ad Azzurra, che dirige questo Radio G Notizie con me.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Noi sappiamo quando tu fossi molto legato a Sandro, ieri sì. Subito dopo nel pomeriggio gli ho proposto alcune di quelle famose, ricordiamo, mi diceva ieri la signora Camelli che il papà, l'ex sindaco Giancarlo, non si perdeva una puntata della trasmissione, lo ricordiamo, sì. Spazio nella storia, che noi abbiamo riproposto, lo faremo anche nei prossimi giorni per dare una testimonianza di quello che era del mondo della cultura e di come conoscesse profondamente il suo paese, la sua città, Sandro Galantini.
1: Sì, sono stati più di 10 anni di trasmissione di lettori insieme. Tutti sabato mattina alle 9 su Radio G, era un appuntamento imperdibile per tantissimi giugliesi, veramente erano tanti che si collegavano, molti che venivano addirittura in studio a trovarlo. Alla fine era diventata una trasmissione quasi un talk show, perché il più delle volte Sandro non era mai solo, insomma c'erano sempre degli amici che venivano a trovarci, non solo storici, personaggi della cultura, ma anche amici che si erano scrivati spontaneamente intorno a questa trasmissione.
0: Forse è umile, quindi come avesse dei contatti con la Gianni Normanno, sono la sua immensa cultura, personaggi, guardiamo i coniugi, Gelsomino per esempio, no?
1: Sì, ieri infatti gli ho voluti ricordare,
0: ricordiamo,
1: e Gabriele,
0: il maestro scomparso, il mio marito, che venivano sempre
1: Gianfranco Baldini,
0: dal vivo a seguire la trasmissione.
1: Ho ricordato gli appuntamenti anche con un'altra trasmissione culturale che era molto seguita, quella con il Salottino di Patri, una trasmissione dove la scrittrice Patrizia Di Donato era nostra ospite, e poi ospitava tantissimi personaggi del mondo dell'editoria, quindi scrittori, poeti, editori per l'appunto. E poi proprio da quella idea, insieme a Sandro Galantini, nacquero ben due edizioni del Festival letterario nazionale di Giulianova. Furono delle edizioni bellissime che partirono proprio da quel programma a cui Sandro Galantini più volte aveva dato il suo contributo, e in questi ultimi tempi Sandro aveva lavorato incessantemente insieme al marito Enzo per ricostruire anche l'eredità libraria che Patrizia Di Donato aveva lasciato con la pubblicazione appunto di un libro, ma credo che si stesse lavorando anche ad altro. Do un abbraccio fortissimo anche ad Enzo, perché so anche per lui che cosa vuol dire questa scomparsa, ecco.
0: Bene, questo è un omaggio piccolo, omaggio dovuto a Sandro Galantini, che continuerà anche nei prossimi giorni, quando sarà anche, come dire, superata l'emozione legata a questa grande perdita, potremo magari essere più propositivi e dare più con maggiore tranquillità a proporre appunto alcuni delle sue trasmissioni, che stiamo tra l'altro ritrovando con molta cura dall'archivio. Dicevamo, tanto le testimonianze, l'ultima arrivata ieri sera addirittura del colonnello dei carabinieri Luigi delle Grazie, che alle 20, mentre stava chiudendo la casa funeraria, ha chiesto di entrare, e il custode ha detto c'è una persona che vorrebbe entrare, ma chi è questo? Ed è Luigi delle Grazie, che appunto ha voluto poi postare questa foto che vedete appunto insieme a Sandro Galantini, che lo aveva raggiunto quando lui appunto stava in Molise a Termoli. Infatti vedete che una foto scattata all'Istituto Alberghiero di Termoli, ma tante le possiamo pure vedere, leggere insieme magari alcune delle testimonianze che abbiamo qui. L'ente porto, tantissime, almeno 50 manifesti di partecipazione, in gran parte quelle che siamo riusciti a recuperare li abbiamo messi. Poi qui siamo ricordo il Cacciatore che potete leggere, poi la figlia Barbara che appunto conferma, dicevamo tanto, potremmo possiamo inquadrare in realtà una
1: possiamo
0: una
1: possiamo passare sì.
0: Allora questo è Walter De Bernardinis nella sua Giulianova News con Ciao Maestro, gli amici di Colleranesco e anche con cordoglio per la scomparsa del caro amico Sandro Galantini, commissione pari opportunità. Poi ancora possiamo andare avanti, questo è Valentini Gioielli molto legato a Sandro, sì, poi noi, e poi la scomparsa di Sandro Galantini ricordata anche dall'Istituto Abruzzese di Ricerca Storica di cui è stato uno dei autori naturalmente nel portare avanti questo istituto che è molto importante nel conservare e riscoprire altre realtà abruzzesi. La commissione toponomastica di cui faceva parte riuscire a fare intitolare in vie importanti Sandro Galantini, che ricordiamo tra l'altro ricellì tra le tante onorificenze anche quello di cavaliere ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. La direzione della biblioteca Vincenzo Bindi e il polo museale civico di Giulianova, era molto amico ovviamente Sirio Pomante, si è stretto attorno appunto al suo amico, anche qua ricordato come cavaliere ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, aveva detto De Bernardini che è custode di queste memorie sia come cavaliere sia anche come capitano, una doppia carica nell'ordine della Repubblica Italiana oltre ad altre onorificenze che abbiamo avuto, anche amici personali come Gabriele Barcarolo e Lidia Ciccarelli della scuola San Flaviano. E ancora andando avanti tra le tante abbiamo per la precisione Alessia Francesco Massomauro, che ricordiamo per due legislature Sandro è stato l'addetto stampa del sindaco Massomauro, che appunto ha scritto, che noi abbiamo pubblicato un saluto molto importante, molto
1: partecipato. Il capo di gabinetto tra l'altro ricordava Luca Maggitti in uno scritto, era la prima volta che si inseriva all'interno del Comune di Giulianova una figura di questo tipo.
0: Esatto, complimenti naturalmente anche per questo incarico che ebbe molto in maniera anche appassionata. L'ente porto di Giulianova, tutti quanti partecipano alla perdita di Sandro, il sindaco e l'amministrazione comunale, oltre al documento che abbiamo pubblicato, anche un manifesto, ricordiamo c'è questo problema a Giulianova che i manifesti si possono affiggere esclusivamente entro le 12.
1: Sì.
0: Poi bisogna aspettare entro la mattina dopo, quindi praticamente addirittura può succedere che la mattina dopo il funerale c'è alle 9:30 e tu il manifesto lo metti alle 9:00. Esatto. È una cosa incredibile che c'è una diatriba tra l'ICA che cura questo servizio e il comune di Giulianova, mentre prima c'erano due passaggi, uno di mattina e uno di pomeriggio, come è giusto che sia tra l'altro, perché non ci sembra che sia un lavoro faticosissimo, però per informare la città, meno male che a questa carenza in qualche modo sopperiscono
1: i social, internet,
0: come vedete i manifesti ancora non escono, che noi siamo in grado di farvi vedere come partecipazione. È ovviamente il grande dolore di D'Archivio, che è colui che aveva ospitato, aveva preso a braccia aperte appunto Sandro e quindi gli era molto riconoscente, ma anche poi gli amici e i colleghi del gruppo medico D'Archivio sono stati veramente onorati della sua presenza per quello che ha svolto e per come è riuscito a trasformare quello che era un semplice ma importante presidio medico anche in un presidio culturale con D'Archivio che ha promosso la pubblicazione di libri, ha fatto le prefazioni, ha aiutato anche quella Sandro che ha continuato a pubblicare i libri fino alla fine, 100 pubblicazioni, ricordavo un amico molto bravo che è Gabriele Rossi, il quale ha già avanzato una proposta per dire al posto delle parole andiamo ai fatti e intitoliamo una sala della biblioteca Bindi appunto alla memoria di Sandro Galantini, una proposta che è stata girata alla direzione comunale che noi abbiamo pubblicato. Questo è il nostro semplice faccio leggere l'azzurra.
1: Sì, volevo intanto per aggiungere una cosa che ho detto la tua notizia, sono arrivate tantissime altre proposte come un premio ovviamente giornalistico dedicato a Sandro Galantini, oltre all'idea di intitolarli addirittura un centro culturale, quindi sono arrivate tantissime idee, ma dai radioascoltatori, da persone insomma magari non propriamente del mondo, della cultura.
0: Si muovono anche i politici, che sarebbe opportuno. Sicuramente. Ripetiamo, grazie, è il tempo delle parole, del ricordo, ma poi andiamo ai fatti per tenere viva, a parte lo sarà, la memoria di Sandro.
1: Leggo anche il nostro meraviglioso Sandro, amico leale, collaboratore appassionato, patrimonio umano e culturale della nostra città. Poi la delegazione di Taranto dell'Accademia Italiana della Cucina partecipano con profondo cordoglio al lutto per la scomparsa del dottor Galantini, la parrocchia di Colonesco San Giuseppe, il comitato festeggiamenti, ancora l'associazione culturale Il Faro, il consiglio direttivo e tutti i soci. Ricordiamo che proprio 2 anni fa Sandro Galantini ricevette, in occasione della premiazione del premio Città di Colonia Spiaggia, ricevette il riconoscimento alla cultura.
0: Volevo dire che, siccome abbiamo saputo ieri sera, che oggi alle 15 ci saranno i funerali dal santuario della Madonna dello Splendore, mentre la messa di riuscita ci sarà sabato nella chiesa di Colleranesco, che appunto è la sua parrocchia. La redazione di Sessori d'Abruzzo, partire la scomparsa dell'amico e collega Sandro Galantini, poi anche i raggruppamenti politici come il cittadino governante, che appunto ha dato contezza di questo manifesto, poi l'Ab 3 di Mosciano, sì. Partecipa anche lui, Sandro Galantini, vediamo che anche il PD lo ha fatto con un altro manifesto, questo è un manifesto semplice delle cugine.
1: Delle cugine.
0: Caro Sandro, eri il centro della famiglia, ora sei il cuore che non smette di battere, le tue cugine Rossella, Anna, Delfino e Cinzia con le loro famiglie, ma tanti altri che sono arrivati poi in serata come il gruppo Facebook, Sei Giulio Sese e poi abbiamo da capo, ma questo abbiamo già letto, ma altri ne sono arrivati, vi daremo appunto foto. Ricordiamo la parte di gente normale come questa di un ascoltatore, vi ha mandato questa foto scattata a Galantini nel 16 marzo del 2013 alle 10.39, sorridente Sandro, come crediamo è sorridente la foto che abbiamo pubblicato quando è vestito da cuoco che si diverte, perché si divertiva anche ai fornelli, insomma era anche una sua passione per quello che poteva. Eccola qua la foto di cui parlavamo, ci piace ricordarlo così, sorridente naturalmente, come pure era, perché aveva sempre un qualcosa di bello per tutti. Questa è le ultime premiazioni, questa è la penultima, nella sala consigliere del comune, da parte del sindaco, vedete questa foto, del sindaco Costantini, poi la sera capito, quando aveva avuto il premio Città di Controguerra, il video che immortalava la cerimonia, purtroppo faceva vedere un Sandro un po' cambiato già nel volto.
1: Senti, direttore, posso leggere un messaggio da parte dell'associazione Quid? La rubrica Pillole di Libri in collaborazione con Radio G oggi non andrà in onda. Noi dell'Associazione Culturale Quid vogliamo unirci al cordoglio di tutta la comunità per la scomparsa del caro Sandro Galantini. Per noi Sandro è stato un esempio autentico di amore per la cultura, per la lettura e per il sapere, valori che ha saputo trasmettere con eleganza, passione e generosità. A lui vogliamo dire grazie per le parole di supporto che molto spesso ci ha dedicato, e sappiamo quanto amava e sosteneva tutte le occasioni in cui si promuoveva la cultura in ogni sua forma. Continueremo a farlo. Grazie Sandro. Sandro, addio.
0: Quindi oggi non c'è la rubrica che ogni giovedì, e di successo tra l'altro, ci propone Quid, un saluto particolare, era presente ieri nella casa funeraria a Maria Rosaria Vitalone.
1: Sì, appunto, la vicepresidente.
0: Anche la Chiappini, insomma, che sono...
1: Sì, che è presidente.
0: Danno vita e il manifesto tipico, lo vedete, infatti continuiamo a dare le condoglianze, le ho fatte in diretta noi ieri al nipote, l'amato nipote Lorenzo, con la compagna Giuliana, poi lo zio Giuseppe con Anna, lo zio Francesco con Luigina e poi la sua ultima compagna che era appunto Paola, oltre ai cugini e ai parenti. Camera ardente, abbiamo già detto che riterrà fino al primo pomeriggio nella casa con il giardino, e poi al santuario la messa alle ore 15. Questa è una bellissima foto di Sandro che lo ritrae in tutta la sua universalità di cultura, secondo me. Con gli occhi vispi sempre, attende, eccolo qua, va bene. Perfetto, lo facciamo vedere, lo ricordiamo, che magari non sente il nome Galantini ma non associa il nome. E queste poi sono tante le cose che sono arrivate, questa è l'associazione, abbiamo visto nota Fulgente, ma molto sensibile, il Festival Internazionale delle Bande Musicali con Mario Orsini e Gianni Tancredi, ed ancora andiamo avanti, abbiamo la Compagnia dei Merli Bianchi con cui aveva recitato, vediamo qui infatti un passaggio. E poi avete ricordato con il faro, con
1: sì, qui quando ricevette il premio alla cultura che l'associazione insomma gli voglia tributare.
0: E ricordiamo questa docente, questa signora che continua ancora ad andare avanti a portare vivo questo premio, la ricordiamo?
1: Sì, la grande Irene Gaglieri,
0: complimenti Irene, brava. Ecco qua la foto che abbiamo già ricordato, c'è la data Cinzia, e poi qui è un altro gruppo di amici appunto anche legati a
1: qui tu,
0: e c'è, un altro,
1: c'è anche
0: la Musica Cameli che è stata ieri a lungo nella, insieme all'altro assessore Albani nella camera mortuaria appunto. Ed ancora che abbiamo
1: Consiglio
0: visto
1: Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti,
0: sì, con il nuovo presidente, una grave perdita naturalmente, altri che commentano, se ci vuole leggere due righe magari.
1: Sì, allora
0: la scomparsa di Sandro Galantini
1: lascia... La scomparsa di Sandro Galantini lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo e della cultura abruzzese, dichiara la presidente dell'Ordine dei Giornalisti Marina Marinucci. È stato un professionista autorevole, uno studioso appassionato, un grande uomo di spessore umano. Con il suo lavoro ha contribuito a costruire e tramandare la storia della terra, la nostra terra, diventando un punto di riferimento per generazioni di giornalisti, studiosi e lettori. Alla competenza univa garbo, umiltà e una straordinaria capacità di dialogo. L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo si stringe con affetto ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene.
0: Vedete, c'è questo argomento, questo aggettivo che torna, questo sostantivo della umiltà che lo caratterizzava, sembra estremamente pieno di cultura. E qui siamo ovviamente al gruppo medico d'archivio, lo vedete che lui non c'è lì, perché secondo me la foto la fa, ecco, la fa lui.
1: Eccolo.
0: Sta, sì. Scusate, no. Sì, c'era anche, non l'ho visto, ci sono tutti i gruppi ovviamente, sorridente, una delle tante manifestazioni organizzate dall'archivio, con lui al centro, che meritava naturalmente, tra il passato e il futuro del gruppo d'archivio padre e figlio naturalmente.
1: Esatto. Tra l'altro il dottor d'archivio ha scritto un messaggio personale molto bello, il dottore che segue tutto d'un pezzo, ecco, è stato veramente bello leggere queste parole, lasciarsi andare.
0: E qui siamo alla Croce Rossa, credo?
1: La Croce Rossa, sì.
0: Sì, è la partecipazione della Croce Rossa.
1: E qui siamo
0: al Partito Democratico, l'avevamo già sottolineato, insieme al... sì, due parole se vuoi, di tutti un po', nel corso dei decenni, tanto come intellettuale quanto come persona impegnata a livello pubblico, egli ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama culturale, locale e nazionale.
1: Scusate, un po' di tosse.
0: Sandro Galantini, un uomo libero, questo è un pezzetto che vogliamo leggere, un pezzo anche da parte che l'ha avuto con sé per due legislature, manifesto
1: Francesco
0: Mastro Mauro, che è appunto un
1: illustre. Abbiamo pedalato insieme sullo stesso tandem, affrontando quotidianamente un percorso amministrativo e politico tortuoso, denso di insidie. In quegli anni Sandro non ha rivestito soltanto il ruolo istituzionale di capo di gabinetto del sindaco, è stato un amico fidato, il confidente prezioso, la mente lucida capace di indicare la rotta sicura quando il male della politica è in tempesta. Possedeva il raro dono di saper far sintesi, di tenere unito il gruppo, di donare nei momenti di convivialità un'allegria e una simpatia contagiose. Il suo profilo culturale e morale avrebbe meritato per coscienici riconoscimenti ben superiori a quelli prestigiosi ottenuti.
0: Ricordiamo che potete leggere lì tutto lo scritto dell'ex sindaco della legislatura, appunto capo di gabinetto. Questa è la prevenzione dell'altro sindaco, questo è ovviamente scritto anche della scuola di armonica Ianni, aveva scritto della bottega
1: d'arte Ianni,
0: sì.
1: E poi ci sono anche saluti di
0: Ottavio Stellato, di cultura molto legato, abbiamo già dato notizia della partecipazione del cittadino governante con un manifesto, ed ancora
1: il
0: sindaco di Teramo, volevo leggere qualcosa del sindaco di Teramo.
1: Con la scomparsa di Sandro Galantini, la provincia di Teramo e l'intero Abruzzo perdono un uomo ancora prima di un professionista di straordinario valore che tanto ha dato al nostro territorio, non solo nel suo ruolo storico di giornalista e saggista. Un uomo visceralmente legato a questa terra che ha saputo raccontare con estrema profondità e delicatezza e che nel suo essere profondamente abruzzese si è sempre aperto al mondo, riuscendo a diventare una delle migliori espressioni del panorama storico e culturale italiano, tanto da essere insignito nel 2013 del titolo di cavaliere e nel 2019 di quello di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Così il sindaco Gianluigi D'Alberto, che esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale della città tutta per la morte di Sandro Galantini, scomparso a 61 anni.
0: Anche Sottanelli, deputato Sottanelli, appunto, ha parlato della scomparsa di Sandro Galantini, che rappresenta una perdita profonda per Giovanova, ma anche per l'intero patrimonio culturale del nostro territorio. Con lui se ne va uno storico rigoroso, un divulgatore appassionato e una persona autenticamente per bene, che ha sempre saputo distinguere per gentilezza, stile, rispetto e umanità. Questo è quello, appunto, che ha scritto Sottanelli. Questo è il manifesto funebre che annunciava ufficialmente la sua scomparsa, che noi abbiamo dato, appunto, in anteprima, come questa cosa importante di questo addio ad un amico, che è di Gabriele Rossi. Dice: chiedo all'amministrazione comunale di Genova di compiere un gesto concreto, duraturo, all'altezza dell'uomo che abbiamo perduto, dedicare una sala della biblioteca civica Sandro Galantini, sede di un fondo librario specializzato in abruzzesistica, perché le sue opere, le sue fonti, che hanno sempre amato e studiato. Praticamente lui ha detto che ha scritto di tutto, ma che in realtà profondamente le sue idee erano profondamente legate, la maggior parte dei suoi scritti erano legate all'Abruzzo, girando ovunque. E poi ancora tanto, la scomparsa di Sandro Galantini, è qui.
1: E poi questo articolo che mi è voluto dedicare a Domenico Canazza, che ho potuto leggere.
0: Qualche rigo, sì, la sua attività.
1: La sua attività non è mai stata sterile accumulazione di date, ma atto d'amore. Attraverso i suoi saggi e le sue ricerche, Sandro ha ridato voce ai protagonisti della storia giugliese, nobilitando il dettaglio e trasformando l'archivio in narrazione viva. La sua prima, sempre precisa e mai autoreferenziale, ha avuto il dono della chiarezza, capace di rendere la storia locale un patrimonio accessibile a tutti.
0: Siamo di reflusso, purtroppo.
1: Di prima mattina, purtroppo sì.
0: Allora andiamo avanti, crediamo che abbiamo ricordato tutto praticamente, per quello che abbiamo fatto molto poco per quello che potevamo ricordare e dire di Sandro. Ricordiamo che faremo una settimana ancora dedicata a lui con disseminanti trasmissioni la prossima settimana, appunto, quando sarà superata l'emozione del momento, e andremo alle cose pratiche, cioè alle proposte di cui parlarvi, per fare in modo che non sia una morte perché passi adesso così tra ricordi e testimonianze, ma che ci sia la testimonianza pratica di quello che ha fatto, con un più di un riconoscimento. Allora, questa era la parte, ricordiamo, alle ore 15 i funerali. Chi può visitare ancora la sala lo può fare fino alla tarda mattinata, quando, appunto, ci sarà la possibilità di vedere, appunto, Sandro Galantini nella casa funeraria, nella prima stanza, la sala oro, come viene chiamata. Sì. Quindi era questo che volevo fare, questa prima parte del Radio G Notizie dedicata a lui, alcuni stacchi, poi andremo con la rassegna stampa con i quotidiani in centro.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulia Novalito, apertura dalle 5 di mattina alle 20:30, tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie, e ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Valtour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca, già dalle 5 del mattino, panini freschi assortiti, frittata, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza assolutamente di produzione propria, ciambelloni e crostate, tutto rigorosamente di produzione propria e anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, dal Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 e Giulianova, aperti per voi dalle 5 di mattina alle 20:30. Vi aspettiamo con tutte le nostre bontà.
3: Per
2: sentire meglio bastano 30 minuti. Lo sapevi che gli apparecchi acustici possono essere gratuiti se hai un'invalidità civile o lavorativa? Chiamaci e passaci a trovare per sapere se ne hai diritto. Ci trovi presso il Centro Udito Italia a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/A, di fianco alla banca Intesa San Paolo. Ti aspetto i redattori Mario e Paola Valeri. Chiama allo 085 2905 705 e seguici su Facebook alla pagina Centro Udito Italia. Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale, palestra digitale e riabilitativa, The Wall Pro-Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Il supermercato De Spar in via Annunziata a Giulianova tiene alla tutela della salute dei suoi clienti e a quella dei suoi dipendenti. Ecco perché vi ricorda che il supermercato effettua il servizio gratuito di consegna della vostra spesa a domicilio. Per ricevere la vostra spesa direttamente a casa potete telefonare al numero 085 800 0127 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 54 50 326 alle 7.45 alle 19.30 con orario continuato.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti,
6: come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nashar Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: Grazie, questo è Luigi Casalena.
1: Sì.
0: Come di consueto, per le previsioni del tempo. Sembra una giornata soleggiata, ma non possiamo illudere, perché ha detto che poi venerdì e domani sarebbe veramente cambiato. Adesso lo sentiamo, se possiamo, come dire, direttamente da lui. Il Casalena andiamo a seguire.

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Lo troviamo?
0: Non è pronto.
1: Buongiorno.
0: Ci sei?
1: Senti?
0: Sì, io ti sento.
2: Sì, noi ti sentiamo. Ciao Pierluigi.
1: Ciao,
0: io Azzurra siamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, allora, previsioni del tempo. Sei contento del doublete innanzitutto?
1: Sì, ieri sera abbiamo passato una serata col l'Inno Nazionale, il tuo collega, a vedere la partita.
0: Dove?
1: E poi abbiamo
0: al
1: covo dell'Inter. E poi abbiamo festeggiato con due bottiglie di spumante e champagne. Quindi
0: lo champagne siamo... avete preso bene. E dove,
1: esatto.
0: Dove è il covo dell'Inter?
1: Alla Torrese, il campo della Torrese.
0: Ah, sua, sì. Vabbè.
1: Il campo della Torrese, Villa Torre.
0: E ormai
1: è lontano, è un po' lontano, però
0: no, lontano vabbè. Che non facciamo l'eccellente, no, questo volevo dire.
1: Ah, vabbè, ma la Torresa non gioca più nemmeno lì, quindi
0: allora Castelnuovo. Abbiamo novità sul tempo?
1: Il tempo è ancora variabile, ieri doveva essere un pochino più perturbato, invece poi il pomeriggio addirittura è riuscito. Oggi la giornata è migliore. Oggi la giornata è migliore e domani è solo parzialmente nuvoloso, al più nuvoloso. Le correnti sono ancora fresche, sono settentrionali, quindi le temperature sono leggermente sotto media sia nei valori massimi che nei valori minimi. Sabato invece però peggiora, perché arriva una perturbazione dall'Inghilterra attraversa la Francia, poi attraversa l'Italia dalla Valle del Rodano, porterà un peggioramento del tempo generalizzato anche sull'Adriatico, dove ci saranno delle piogge, un calo ancora più evidente delle temperature e dei temporali locali, temporali che possono interessare specie le zone interne, ma potrebbero arrivare anche sul settore costiero. Okay, un peggioramento moderato.
0: Sì. Tempo come domenica?
1: Peggioramento moderato, che però si risolve appunto domenica, quando avremo correnti ancora settentrionali, quindi il vento sarà a raffiche moderato, fresco, ma domenica avremo tempo variabile, cioè alternanza di schiarite e annuvolamenti.
0: Ecco,
1: però farà
0: al mare non si può?
1: No.
0: Niente mare domenica.
1: No, perché le correnti da tramontana, insomma, porteranno le temperature basse, quindi cioè, ci si può andare, però insomma, non è l'ideale, ecco, questo è sicuro. Sabato invece è perturbato.
0: Che Lazio hai visto in vista del derby?
1: Pessima. La Lazio rinunciataria, che non ha giocato alla partita, ha solo difeso, ha fatto cateraccio. Certamente l'Inter è più forte, l'unica cosa che poteva fare era quella, ma insomma una volta poi subito il gol si dovevano aprire, ma non hanno fatto niente, insomma.
0: E mi pare che l'Inter abbia provato il portiere per un altro anno, sì.
1: Esatto, ma ce l'avevamo già in panchina e non l'ha fatto mai giocare. In Coppa Italia l'ha fatto giocare, si è incamminato, ha fatto qualche partita. Meno male, Marotta ha detto che ci sarà una rivoluzione tra i vecchi. Ieri sera l'intervista, quindi Mkhitaryan, Darmian, Sommer, Acerbi, De Vrij andranno via.
0: Dall'annoi.
1: Andranno via, all'Inter non giocavano più.
0: E
1: quindi entreranno nuovi giocatori, vediamo chi compriamo. La squadra è da rimborsare.
0: Grazie,
1: la squadra è da rimborsare, però ha stravinto quest'anno.
0: Ha vinto tutto. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Azzurra, ciao. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Noi volevamo salutare qualcuno.
3: Sì.
0: Lo vediamo lì, lo vediamo qui, perché sono tanti i nostri ascoltatori, abbiamo bisogno di salutarli.
3: Chi vuoi salutare?
0: Tutte le mattine,
3: ok, sì.
0: Amici ascoltatori.
3: Insomma, eravamo in due, siamo diventati tre.
0: Buongiorno a tutti. Un po' meglio, dillo.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ecco qua, eravamo in due, siamo diventati tre.
0: Eccola qua. Vogliamo fare gli auguri. Noi ricordiamo che Maraessa aveva, caro Maraessa, ci aveva detto delle buone parole nei confronti di Santo Galantini, uomo colto e simpatico,
3: sì.
0: I suoi caratteri distintivi.
3: Allora, sì, ve lo stavo ritrovando un attimo la diretta, perché quella che avevamo aperto era diciamo vecchia, c'erano meno messaggi. Ah, eccola qua. Allora, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Buongiorno. No, io stavo rispondendo a nome di Gabriele, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Attilio Torquati, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Però secondo me ce ne sono di più, direttore. Sì, dobbiamo vedere se riusciamo a riprenderli lì. Ecco qua.
0: Adesso ce ne sono tanti.
3: Sì.
0: Rita Piccioni, buongiorno Rita, fedelissimissimi, amore, siamo contenti di questo. Buongiorno a Silvana di Gian Vittorio, a Giuliana Michelucci, a Iole del Re, a Marcello Felicioni, a Maria Ida Petrella. Buongiorno cari, che azzurra c'è oggi.
3: E tu, eri spento.
0: Allora, riparo a capo. Buongiorno a Rita Piccioni, a Silvana di Gian Vittorio, e ancora a Giuliana Michelucci, a Iola del Re, a Marcello Felicioni, Maria Ida Petrella, buongiorno cari, abbiamo sostituito Gabriele con Azzurra, poi Paolo Cicconi, fedelissimissima, buongiorno e buona giornata a tutti, Betty Alma, buongiorno a tutti voi, Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti, Loredana Ceffoni, parla appunto giustamente di triste notizia, poi Lorena, per gli scarichi? Forse era meglio controllare. Dice che fai, non si capisce niente, no, però non c'è studio. Gabriela Piersanti, buongiorno. Flavio Staccotti, buongiorno a tutti e condoglianze ai familiari di Sandro. E ancora buongiorno a Rossana Palandrani, e ancora a Sandro Ragnoni, a Luigi Anni, a Loriana Ciccioni, grande persona, parla di Galantini, condoglianze vivissime, buongiorno direttore Gabriele, Rossella Mattiucci, che è coinvolta purtroppo in questa brutta notizia, Attilio Torquati, Rita Ranalli da Caporn, Anna Maria Ruggeri, ancora Loriana Ciccioni, buongiorno piccolina, qualcuno saluta anche te,
3: buongiorno piccolina,
0: Claudia. Vuoi ringraziare e dire, per la verità, vuoi fare un saluto e dire ciao Loriana?
4: Ciao,
0: bene o male, va bene.
3: Grazie.
0: E ancora il futuro qui, questo prendiamo già il futuro. Buongiorno ad Andrea Serafini e Gabriele Albanec, che non è qui, però ci dà il buongiorno e noi lo salutiamo. Grazie Gabriele, buon lavoro.
3: Ciao Gabriele,
0: allora, adesso noi vogliamo continuare con la tradizionale rassegna stampa. Andiamo appunto ad aprire il quotidiano Il Centro. E andiamo con la prima pagina. Mi controlli? Allora, il titolo principale è l'università abbraccia Osama, questo è uno studente palestinese, forse ricorderete la sua vicenda, ma andiamo ad approfondire questo titolo. Lo studente in fuga dall'orrore di Gaza frequenterà il corso di laurea in biotecnologie, ha ottenuto una borsa finanziata dall'Ateneo Corsi, il rettore ha detto cultura e istruzione sono leve per la pace. Ed ancora, appello di Marsiglio a Mattarella, servono più fondi alla sanità abruzzese, sarebbe meglio ovviamente spendere anche meglio naturalmente. Poi, troppi assenti in aula, lite tra Fratelli d'Italia e opposizione, si dicono le parolacce, squalli di sciacalli e il Consiglio regionale salta. Poi il caso di Palmoli, anche qui oggi c'è un'altra puntata, Catherine rivede i figli fuori dalla casa famiglia. Andiamo avanti e parliamo di Bernardini, in carcere c'erano i cori per Pannella a 10 anni dalla morte, ricordiamo che martedì Genova ricorderà appunto Pannella sulle iniziative dei Fratelli d'Italia per una targa che sarà apposta nella zona dove c'era la casa di Pannella, ricorderemo. Poi Giro d'Italia, perde già la maglia Ciccone, Eulaglio gliela toglie e è atteso adesso in Abruzzo il Giro. Parliamo adesso di calcio con Giambè che prenota il gol in finale, un'intervista all'attaccante del Teramo che sogna di poter essere appunto protagonista nel derby di playoff con il Teramo. Poi c'è la notizia di carattere nazionale, dominio Inter, vince la 10ª Coppa Italia ed è appunto doublete dopo aver vinto anche il campionato.
5: Un sopravvissuto abruzzese racconta a Rete 8 l'agguato nel 91 e parla della vicenda della Uno Bianca e racconta: Uno Bianca, così mi salvai. Poi abbiamo visto a Giulianova, appunto l'abbiamo dato naturalmente molta rilevanza nella prima parte del nostro giornale, la scomparsa di Sandro Galantini. Poi Teramo, sussidi statali, si parla di reddito cittadinanza, assolto un frate, il religioso, i genitori erano accusati di aver percepito il reddito senza averne titolo, ma in realtà è stato assolto. Ora, una notizia che farà discutere le opposizioni, soprattutto Genova, che spingono per il moderno: il cinema Aurora sarà acquistato dal comune. Questo accade ad Alba Adriatica. Poi vedremo che cosa farne, che cosa ne vogliono fare, lo potremo approfondire nelle pagine che appunto andremo a vedere all'interno.

scomparso il centro, speriamo di poterlo recuperare, che qua ogni tanto qualcosa scompare. Andiamo tranquillamente a leggerlo. Vediamo di recuperarlo appunto nell'edizione digitale che stavamo appunto vedendo insieme a voi. Eravamo sulla prima pagina, ci sono complicazioni. Vediamo adesso, speriamo che tutto vada bene con la seconda, eccola qua. L'appello al Quirinale di Marsiglio, un appello a Mattarella, cerca più soldi per l'ospedale abruzzese, eccolo qua, chiede più fondi alla sanità. Marsiglio al Presidente della Repubblica dice: il diritto alla salute non può essere diseguale. Poi a rischio 45 milioni per Sciatteria, i comuni che rischiano di perdere i soldi che non hanno spesi. Poi polemica per la seduta saltata, Fratelli d'Italia parla di squallore, abbandonare l'aula, l'opposizione dite siete sciacalli. I sindaci abruzzesi protestano a Roma appunto contro i tagli ai comuni montani, i cosiddetti borghi. Poi la famiglia nel bosco, oggi Catrina riabbraccia i figli, l'incontro ci sarà fuori dalla casa famiglia. Ed ancora le voci di Marsinello, uno speciale dedicato alla tragedia dei minatori abruzzesi in gran parte accaduta in Belgio, le voci di Marsinello diventano un docufilm sulla tragedia, presentato in lavoro con la regia di Davide Cavuti e il narratore appunto il direttore del centro Luca Telese. Ricordiamo che in questa tragedia morirono 262 minatori, 60 erano abruzzesi. Tutto questo accadde l'8 agosto del 1956. Fu provocata da un montacarichi che tranciò un cavo elettrico e gli operai vennero purtroppo travolti. Poi ancora una pagina dedicata a Marco Pannella, abruzzese, teramano, nudi al Teatro Flaiano, fu un'idea di Pannella, in carcere riceveva i cori. Il ricordo di Rita Bernardini, ex segretaria del Partito Radicale, sua compagna di lotte, dice: era quasi alla fine quando per la prima volta ci riposammo insieme. Era stata in realtà una vita piena di battaglie, ricordiamo le sue battaglie più famose che portarono appunto al referendum che gli italiani votarono a favore, quelli per l'aborto e soprattutto per il divorzio. Fondi per le edicole, una proposta di Fanelli del Partito Democratico, stanziati 150.000 euro in difesa della democrazia. Poi parliamo ancora di lupi, o meglio torniamo a parlare di lupi, perso un quarto dei lupi d'Abruzzo per le uccisioni, 15 sigle ambientaliste sollecitano le procure a intervenire, ma l'inchiesta per competenza territoriale spetta a Sulmona. Poi i vignaioli d'Abruzzo tornano a raccontarsi al mondo, arrivano le cantine aperte, quest'altra iniziativa che si svolge all'Aquila. Ma si parla sempre di prodotti tipici abruzzesi come il nostro olio, radice futuro dell'olio e Cofioi Abruzzo. L'inchiesta in TV stasera 31 minuti su Rete 8 per ricordare la parte abruzzese della vicenda della 1 Bianca, questo è il titolo dedicato dal centro, 4 pallottoli di fucile nel mio corpo, da 35 anni ripenso alla 1 Bianca e questa è la testimonianza. Scontro politico non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, e c'è l'intervento della Premier che dice: io con chi vuole bene all'Italia. Bagarre al Premier tiene in Senato, Meloni risponde alle accuse, scontro sulle tasse e sul superbonus, Renzi dice siete come la famiglia Adam, senza offendere nessuno. Aggiunge poi legge elettorale, sprint a destra, la maggioranza in contrazione, Partito Liberale Democratico, che è autonomia, ormai Calenda va per i fatti suoi, non è né di destra né di sinistra, secondo le convenienze credo vada a votare e a scegliere. Parliamo dell'estero adesso, Starmer, il premier inglese, punta su Carlo per restare al suo posto, ma nei Labour è già guerra dopo aver perso le elezioni. Poi uomo politico si barrica in Senato, è accaduto nelle Filippine. Eh sì, questo è appunto, lo vediamo qui nella foto, accusato del rosso, ex capo della polizia, e accusato di migliaia di omicidi fatti appunto nelle Filippine. E si è

istruzioni. Stasi si è stato poi condannato in finale. Il guardasigilli è intervenuto sulla condanna di Stasi e la replica dei Poggi, che invece non mollano, secondo la famiglia, e l'omicidio, nonostante tutto questo che sta uscendo fuori, è appunto Stasi. Veniamo alle notizie prettamente locali, siamo appunto al titolo principale della pagina di Teramo: dall'orrore di Gaza all'università, l'abbraccio della città a Osama, questo studente che appunto è riuscito a scappare da Gaza. Mansour frequenterà il corso di laurea in biotecnologie con una borsa di studio finanziata proprio dall'Ateneo. Il rettore dice: cultura e istituzione sono le leve più importanti per promuovere la pace nel mondo. Poi c'è un nuovo budget per i cantieri, controllerà le presenze e tutelerà i lavoratori al via nei territori del sisma 2006. Ancora un intervento di Castelli. Il processo reddito di cittadinanza: assolto un frate di 31 anni e i suoi genitori erano accusati di aver preso il reddito senza che ne avessero titolo, poi invece però secondo il tribunale non è stato così. Poi addio a Coccia, è stato direttore dell'Aralto abruzzese, è morto in un incidente stradale. A Teramo si parla di viabilità e in centro, dice l'opposizione con Antonetti, c'è l'anarchia totale. Poi parliamo ancora, ne parlavamo ieri, di case di riposo. Il commissario dice: nessun allarme per gli stipendi e quindi dovrebbero essere regolarmente pagati. Controlli dei NAS negli hotel della costa: i carabinieri hanno sanzionato i titolari di 3 alberghi dove sono emerse carenze sanitarie e criticità nei documenti aziendali. Poi si parla di turismo lento, e cioè rilancio delle aree interne. Vedete, c'è il cammino delle Sette Sorelle, 128 km di storia e natura. Ad Alba Adriatica lo vediamo qui, l'abbiamo accennato prima, nel richiamo in prima d'Abruzzo. Alba Adriatica, il cinema Aurora diventerà del comune, spazio urbano da recuperare. La giunta avvia la procedura di acquisizione dell'immobile, sarà destinato ad accogliere attività culturali a scopo sociale. Poi ponte cedimento di rischio, qui non è quello sul Salinello che è stato barricato come abbiamo fatto vedere ieri, ma esattamente a Nereto dopo 11 anni dall'apertura. Poi le maglie rossonere in Tanzania, il Milan Club Val Vibrata ha donato una squadra per un torneo di calcio locale. La pagina 19 è dedicata in gran parte appunto a Sandro Galantini e vediamo i titoli. Addio al giornalista Galantini, fu divulgatore della cultura abruzzese. Ricercatore e scrittore, si è spento a 62 anni, è stato addetto a stampa in comune per 2 consigliature. Ultimo premio in municipio a fine marzo, l'amico Rossi dice: dedichiamogli una sala della biblioteca, ma come ha detto Azzurra ci sono anche altre proposte che saranno appunto esaminate dall'amministrazione comunale. Poi c'è la frase toccante dell'ex sindaco Masso Mauro, che lo chiama numero primo del nostro tempo per definire il suo addetto stampa per 2 legislature, nel suo messaggio insieme a quello di Costantini e anche di altri politici che sono stati il sindaco di Teramo D'Alberto e il deputato di Azione Sottanelli. Poi bus urbani, si prepara una rivoluzione per corsi orari. Abbiamo detto che è stata questa iniziativa della parrocchia con l'assessorato, o meglio la delega, aveva, perché l'assessorato al commercio è il sindaco, ma la delega ce l'ha anche l'altro assessore delegato ad altro, cioè la manifestazione dei grandi eventi, esattamente Marco Di Carlo, non c'era nessuno, praticamente c'era soltanto Marco di Giacinto, che è venuto, Nello di Giacinto era presente perché non ci sono capiti, e questo rende veramente, è andata praticamente deserta la riunione nella sala parrocchiale con i titolari dell'attività. La latitanza conferma più che mai la necessità della nascita di un'associazione dei commercianti, che ormai a Giulianova manca da troppo tempo. Non è possibile che si organizzi un incontro con i commercianti non ci siano. Si è parlato d'altro però, innanzitutto c'è stato un appello, l'abbiamo fatto anche noi quando il Vescovo è venuto nella sala consigliare, l'appello al Vescovo per far riaprire il Museo d'Arte dello Splendore, lo ha fatto anche Di Carlo, e il Vescovo ha ricordato che parlerà con il padre provinciale dei Cappuccini, che però
padre provinciale di Capua.

Come sapete, per la carriera che ha fatto è padre Simone, è diventato padre generale provinciale, è l'ex priore lui del santuario, il quale aveva già detto in passato che a decidere devono essere i frati, e questi, come sapete, al momento restano contrari, e ci si augura invece che possano in qualche modo far cambiare il parere. Chissà se il parere, l'intervento, se ci sarà, del vescovo possa ridare a Giulianova quello splendido museo d'arte dello splendore, che era un simbolo della cultura giuliese ed era tra l'altro un luogo stupendo veramente di spiritualità per quello che si può vedere per quanto riguarda il panorama che regala a tutti. Si è parlato d'altro, cioè si è deciso di istituire corse settimanali con visite alle chiese cittadine, le quali metteranno a disposizione dei turisti una guida che illustri non solo la bellezza delle chiese visitate, ma le caratteristiche dei luoghi più importanti del territorio che le ospita. Restando in tema di traffico, Di Carlo ha annunciato che l'amministrazione comunale sta predisponendo un nuovo piano del servizio urbano, un po' confuso per la verità finora, che sarà completamente rivoluzionato con biglietteria, tabelle che finalmente indicano gli orari e pensiline, ma soprattutto con corse in grado di coprire l'intero territorio comunale e con la possibilità di attivare una specifica app che permetta di capire dove si trova il bus che sta per arrivando e quando arriverà. Rivoluzionario proprio. Infine saranno interfacciabili i siti delle parrocchie con quello turistico comunale Visit Giulianova, che va rimodernato perché mette ancora delle cose che non ci sono, quindi bisogna lavorare anche lì, e dove saranno sistemati anche gli orari delle messe. Questo è quello di buono che si è riusciti a cavare dalla visita, dall'incontro, non un incontro con i commercianti che non c'erano. A Roseto si vota, come sapete, verso il voto, mosse del centro-sinistra, dialogo tra PD e Recchiuti per l'alleanza con le liste civiche. Avviati gli incontri tra i Dem e il gruppo dell'ex assessore per costruire una coalizione allargata, Italia Viva guarda con favore l'intesa, resta da sciogliere il nodo sul nome del candidato sindaco, e ci sarà sicuramente anche qua molto da discutere. Poi casa Matozzi cade a pezzi, grave pericolo in spiaggia, gli ambientalisti chiedono delle azioni rapide. Ancora Borsacchio, lavori al via sulla pista ciclabile. Il Giro d'Italia passa sabato a Giulianova, passa sabato anche a Roseto. Il Giro d'Italia, sosta della carovana, limiti alla viabilità. Speriamo che diamo una sistemata alle strade, perché quando parte il Giro d'Italia sempre quello si fa per prima. Andiamo nella provincia sud, antenne da smantellare, c'è l'esame del Consiglio, a Giulianova è arrivato il sì, come sapete, del TAR, questo accade a Silvi, poi altri, pronto il bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici. Andiamo a Montesilvano, sicurezza, 10 giorni di stop al time out, questo è un provvedimento, lo vediamo. Tra i motivi della sospensione della licenza, la violenta lite a colpi di bottiglie davanti al bar, chiuso 7 giorni anche un locale kebab. Poi orti urbani, che sono sicuramente importanti per chi lo vuole fare, vedete quanta gente è interessata. Orti urbani, fatte le assegnazioni. Pescara, semafori, mettono altri semafori intelligenti a Pescara per far pagare la gente. Tanto, quindi dopo Giulianova Pescara aumenta invece, semafori, altri 3 semafori intelligenti, dicono che garantiscono la sicurezza, ma soprattutto portano tanti soldi, come abbiamo sempre detto, nelle casse del comune. Poi terminal bus da incubo, il PD è ora di intervenire perché c'è tutta un'area, vedete qui nella foto che ci segue su Facebook, completamente abbandonata. Poi agguato al bus del Chieti Calcio, 12 ultra nei guai, rischiano il DASPO, il famoso bus del Chieti Calcio che poi è stato posto sotto sequestro perché non si sono state pagate. Il PM voleva caricare il figlio nel bagagliaio e disfarsi del corpo, il 19enne ucciso a casa al Vaso, arrivano nuove testimonianze. Lo scanner 3D usato a Garlasco per ricostruire le fasi del delitto, anche qui. L'Aquila, si vota anche qui, si voterà nel 2027 la corsa per l'eredità di Biondi, ecco tutti i possibili candidati, il centro appunto pubblica la possibilità
di quelli che saranno candidati a sostituire appunto l'ex sindaco. Botte e minaccia l'ex compagna, patteggia, poi disabile lasciato senza ascensore, pronto un esposto contro ignoti, in realtà sarebbe una cosa terribile, deve scendere con la carrozzina sulle scale, una foto che abbiamo visto anche in una trasmissione televisiva. Poi si parla di questo Saldavinci, si parla di lui come se avesse già vinto l'Eurofestival. Attenzione a non partire da entrare da Papa e uscire da Cardinale. Cavalcata Eurovision, Saldavinci ci crede, la semplicità trionfa. Sabato la finale a Vienna. Poi all'Aquila invece si parla giustamente di libri e la magia di un libro illustrato tra aquile, mammute e tesori per raccontare il mondo. Sono iniziative culturali aquilane. Andiamo adesso allo sport, è un monologo Inter sulla Lazio, ne abbiamo già parlato con il super tifoso Casalena. Poi Malagò Abete, scatta la corsa 2 per sostituire Gravina ai vertici della FIGC, quindi due giovanissimi. Poi caos derby, l'orario del derby, la Lega fa ricorso perché il derby era fissato alle 12.30, ma per motivi di ordine pubblico il prefetto ha stabilito che si debbano giocare tutte le partite, non solo quelle della Roma ma anche di quelle collegate con la Champions, alle 20.45 di lunedì. La Lega non è d'accordo, ha fatto ricorso e adesso dovrà decidere oggi, si pensa, il TAR del Lazio. Intanto è divorzio tra Lukaku e Napoli, divorzio che è alle porte. Giro d'Italia, Arietta cade e poi trionfa, nulla da fare per Ciccone che abbiamo detto perde la maglia rosa, l'aveva conquistata l'altro giorno, e ce l'ha Eulalio che in volata chiude al secondo posto e festeggia appunto come maglia rosa. Un vero peccato per Giulio, dice il corridore Giuliani, la pioggia ha inciso tanto e quindi ha deciso un po' i percorsi che si sono succeduti. Il Pescara pensa alla regia e prova a tenere Brugman, cioè sono appena retrocessi e sono già al lavoro qui in maniera proficua, tanto è vero che hanno già confermato il direttore sportivo e adesso cercano di confermare i giocatori migliori. Togliamo del Chieti, oggi si sa il verdetto, Chieti incrocia le dita, atteso oggi il verdetto per la sfida play-out, pende un ricorso della Recanatese che la quale ha protestato perché non sono stati applicati come da regolamento i punti di penalizzazione al Chieti che avrebbero dato una classifica diversa per cui la Recanatese avrebbe giocato in casa e non in trasferta, avrebbe avuto due risultati a disposizione, vittoria e pareggio, cosa che invece oggi è appannaggio del Chieti. Si deciderà quindi anche questo. Poi c'è l'intervista a Giambè, allenatore del giocatore del Teramo, che dice vinciamo sicuramente, è esattamente il derby con il notaresco. L'Aquila dopo l'addio di Baiocco parte la caccia ai nuovi soci, e i nuovi soci erano presenti ieri sera nella riunione del Giovanova, però non si è deciso ancora nulla, ci sono dei nodi ancora da sciogliere. Ricordiamo che era assente il presidente Mucciconi, che era fuori, non è stato possibile effettuare il collegamento con il Madagascar dove lui si trovava, e quindi senza il presidente giustamente non si decide nulla e non c'era, bisogna aspettare che torni, e tornerà il 20, peccato che si perda un po' di tempo, ma intanto come sapete quali sono i nodi da sciogliere, tutto allenatore e direttore sportivo, e poi le posizioni di tre giocatori che hanno il doppio contratto, che sono Scarsella, anche lui ha il doppio contratto, che scattava in caso di tante presenze e di salvezza, quindi sono scattate le clausole, e poi ovviamente ancora Vitale e Martiniello, bisognerà decidere tutto, mentre c'è una proposta di Pergolizzi, il quale si è aumentato la richiesta di ingaggio, ma ha proposto di portare lui due collaboratori, un allenatore in seconda e un preparatore atletico, che pagherà a sue spese. Quindi praticamente la società aumenterebbe il budget per Pergolizzi, ma non pagherebbe lo stipendio ai due collaboratori che pagherebbe il mister. E tante cose da cui mi è peccato che abbiamo perso del tempo, perché si era partiti veloci, scegliendo anche la sede del ritiro con campo e con albergo a ottime condizioni, quindi sembrava si potesse andare velocemente, poi si è bloccato all'insegna del bisogna risparmiare, vedremo come e quando, ma bisogna farlo bene. Questa è la situazione, soprattutto per le notizie principali. Poi in promozione lascia Di Francesco Antonio, troppo stress, dice guidare il
la squadra del Cupello, troppo si stanca, insomma. L'ordine nazionale si accoglie Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento. Ed ancora vediamo altre notizie, arbitri che disastro, quest'anno il VAR è a pezzi, è rimasto praticamente nulla. Trump ce l'ha fatta, accordo stretta di mano, c'è la foto, ma non si capisce niente. Albano, siamo al gossip, la replica alle figlie, non me lo meritano, polemiche. E poi eccolo qua, Eurovision, dove semifinale 2, chi canta stasera e la rimonta di Sal Da Vinci. Lo volete Sal Da Vinci? Comunque c'è, o c'è o non c'è, sta qui, naturalmente. Sal Da Vinci, abbiamo il famosissimo Sal Da Vinci che rappresenta appunto l'Italia. All'Eurovision, che ricordiamo però sarà la finale, ci sarà non stasera ma ci sarà sabato.

però, che torna a fare i capricci e vediamo se riusciamo a recuperare anche qua, forse la facciamo, per andare a leggere insieme a voi l'almanacco del giorno che dovrebbe essere arrivato, eccolo qua, a cura di Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, grazie di essere intervenuto, non so come faremo adesso con la musica, chiederò appunto ausilio ad Azzurro. Intanto leggiamo l'almanacco, ci ricorda che oggi è giovedì 14 maggio, intanto ricordiamo che questa mattina c'è il Consiglio Comunale convocato per le 9 ma con un appello alle 10, tra i punti all'ordine del giorno si discuteranno due argomenti che sono stati posti già in precedenza dal cittadino governante, cioè il ripristino della situazione davanti all'uscita, all'entrata e uscita alla scuola di Don Milani su via Ippolito Nievo, e poi la necessità del ripristino della commissione sanità che è stata cancellata invece da questa amministrazione, ed altri argomenti, purtroppo ci sono come sempre debiti fuori bilancio. Alle 10 il consiglio, speriamo che facciate presto perché poi alle 15 sono i funerali di Santa Galantina ai quali si vorrà partecipare. Si è detto che nel caso il consiglio non finisca per le 15, noi ci auguriamo di sì, se avete dei argomenti validi, l'abbiamo sempre detto, basta poco a parlare, però invece si allunga e non si sa. Allora nel caso invece il consiglio non fosse finito per le 15, si sospende, si va ai funerali e poi si torna in sala consigliare, non è il massimo però. Quindi non è un ordine del giorno impossibile da fare in 5 ore, secondo noi. Allora, grato e commosso per il riconoscimento solenne tributatomi lo scorso 10 marzo, avere l'abbraccio della mia città, sentire così tanto affetto, ricevere stima e considerazione attenuano e non poco la penombra che spesso la vita ci riserva. Fa molto bene Vincenzo ricordare questa frase stupenda di Sandro Galantini detta in occasione della premiazione, appunto, l'ha ripetuto, diciamo che l'ha ripetuto appunto in quell'occasione della premiazione per dire che aveva ricevuto tante onorificenze ma quello ottenuto dalla sua città valeva sicuramente il doppio. Sandro Galantini, lo ricorda anche Vincenzo, è stato un rigoroso storico, saggista, divulgatore attento, dedicato la sua vita alla ricerca e alla valorizzazione della memoria locale, raccontando con precisione e sensibilità le vicende, i personaggi e le trasformazioni del territorio abruzzese e marchigiano. La sua voce, sempre misurata e competente, ha contribuito a costruire un patrimonio di conoscenza che resterà punto di riferimento per studiosi, appassionati e istituzioni. Con lui scompare non solo un autore prolifico, ma un interprete autentico della storia civile delle nostre comunità. Il ricordo appunto del nostro amico Sandro Galantino, l'almanacco di oggi sarà trasmesso, e ringraziamo anche della partecipazione e della sensibilità Vincenzo, un altro grande della nostra città, anche lui grande pieno di cultura. Vincenzo, grazie, l'almanacco di oggi e il suo omaggio, e facciamo anche il nostro, sarà trasmesso senza nessun brano musicale. Bravo Vincenzo, bravo bravo. Entriamo nel dettaglio nell'almanacco, temperatura in atto a Giugliano, la temperatura è di 20 gradi, l'umidità 77%, livello di comfort è temperato, il vento chilometri 4, non di più. La massima temperatura oggi sarà di 20 gradi, non male, indice di qualità dell'aria 29, considerata buona, qualità dell'aria soddisfacente, inquinamento comporta gravi, no, ma rischi lievi o inesistenti. Il sole è sorto alle 5.41, era già alba alle 5.41 e tramonta tardi alle 20.20, ma tramonterà anche alle 21. Il culmine c'è a luna, 13.01, durata del giorno è 14 ore e 39 minuti. Bene, la luna è sorta alle 3.54, tramonta alle 17.43, visibile al 21%, è luna calante. Nacquero oggi, 14 maggio 1900.

Light to Me. 14 maggio del 71, 55 anni fa, Sofia Coppola, regista. Il film ricordato è Lost in Translation. Accadde oggi, la storia in un giorno. 14 maggio 1796, 230 anni fa, a Berkeley, in Inghilterra, il medico e biologo Edward Jenner sperimenta per la prima volta un metodo rivoluzionario. Inocula materiale prelevato da una pustola di vaiolo bovino al piccolo James Phillips, un bambino di 8 anni. Il ragazzo sviluppa una forma lieve della malattia e poi risulta immune al vaiolo umano. Con questo gesto Jenner apre la strada alla vaccinazione moderna e alla futura sradicazione del vaiolo, una delle più terribili malattie della storia. E noi auguriamo che quando ci troviamo di fronte a questa gente che ha scoperto delle medicine che hanno salvato l'umanità, andrebbe a loro intitolato una strada in ogni città del mondo. 14 maggio 1931, 95 anni fa, a Bologna. All'ingresso laterale del teatro comunale un gruppo di fascisti aggredisce il maestro Arturo Toscanini. Infatti il maestro si rifiuta di eseguire Giovinezza e la Marcia Reale prima del concerto. È un gesto di coraggio civile che però gli costa uno schiaffo, ma che lo consegna alla storia non solo come grande direttore d'orchestra, ma anche come simbolo di libertà e di dignità artistica. 14 maggio 1976, 50 anni fa, un nubifragio si abbatte sul Friuli. A una settimana dal terremoto, una pioggia torrenziale investe le zone colpite e spazza via oltre 1200 tende, le uniche abitazioni provvisorie dei sopravvissuti. Interi campi allestiti per l'emergenza vengono distrutti, i soccorsi devono ricominciare e migliaia di sfollati restano di nuovo senza riposo. È un colpo durissimo per una popolazione già provata, che però continua a reagire con una forza straordinaria. 14 maggio 1961, 65 anni fa, il bus dei Freedom Rider viene attaccato in Alabama. Nel pieno del movimento americano per i diritti civili, un gruppo di attivisti che viaggia per denunciare la segregazione razziale affronta una violenza brutale. Vicino a Dunston, in Alabama, il loro autobus viene incendiato e i manifestanti vengono aggrediti dalla folla ostile alla loro protesta pacifica. L'episodio diventa uno dei momenti più drammatici e simbolici della lotta per l'eguaglianza negli Stati Uniti, mostrando al mondo la durezza della reazione contro chi chiede semplicemente dei diritti fondamentali. Andiamo alle frasi famose, queste sono di Sofia Carmina Coppola. Non ho studiato da regista, ci sono trovate in mezzo ed ho provato. Ancora tutti in famiglia facciamo parte dell'industria del cinema. Frasi di Sofia Carmina Coppola, data di nascita il 14 maggio 1971 in New York, è una regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice cinematografica statunitense. È figlia del regista italo-americano famosissimo Francis Ford Coppola, sorella del regista Roman Coppola, nipote dell'attrice Talia Shire, cugina di Nicolas Cage, Jason Schwartzman, Roberto Carmine, e la zia di Gia Coppola. Ecco perché dice che è una famiglia di attori e registi con tanti nomi famosi, grazie a Vincenzo di aver recuperato e ricostruito tutto ciò. Bene, noi siamo giunti al termine del nostro giornale, vi ringraziamo dell'ascolto, vi ricordiamo che ci sentiamo per la diretta del Consiglio Comunale alle ore 10 e naturalmente vi ricordiamo anche i funerali di Sandro Galantini, diretta questo pomeriggio dal Santuario della Madonna dello Splendore alle ore 15. Grazie a tutti per l'ascolto, della partecipazione e buona giornata e naturalmente risentirci alle prossime edizioni. E termina qui il nostro Radio G Notizie.

0: Accomodare. Prego, prego, accomodatevi. Le passiamo la parola, prego.
1: Passare qua magari è più comodo, magari si rivolge a tutto il consiglio.
2: Va bene, innanzitutto grazie a tutti, mi unisco in questa giornata dove l'amministrazione comunale vicina alla famiglia di Sandro Galantini e comunico a tutti che qualora il Consiglio Comunale non riuscisse a terminare per le ore 14 faremo una sospensione naturalmente per dare la possibilità a tutti di partecipare al funerale. Detto questo, avevamo già programmato di consegnare, come abbiamo fatto nel corso dei mesi precedenti, di consegnare una targa in ringraziamento a nome di tutta la città ai presidenti che si sono contraddistinti per meriti sportivi nella nostra città negli ultimi anni e oggi la consegniamo. Naturalmente non ha bisogno di presentazione a Edoardo D'Angelo, che è una vera colonna portante dell'Amicacci, uno dei soci fondatori e l'attuale presidente della squadra che ha la maggiore categoria oggi in città. Oltretutto ricordo anche che l'Amicacci oggi non è più un vanto solo della città di Giulianova, ma è un vanto per l'intera regione Abruzzo, quindi ci sembrava doveroso consegnare a Edoardo D'Angelo questa targa durante il Consiglio Comunale odierno. Quindi grazie Edoardo, ti consegno la targa. Diciamo che voi di premi ne avete ricevuti tanti, questo è quello forse meno importante, però a noi ci faceva piacere consegnare.
3: Grazie. Mi spiace questo giorno e ieri che stiamo tutti per la perdita che abbiamo avuto di questo grande amico, questo grande professore, meraviglioso. Purtroppo abbiamo questo che ci segue, noi altri. Grazie mille. Io ho qui con me il futuro e la storia della Polisportiva, grazie a loro che siamo quello che siamo oggigiorno. Continuiamo a esserci, e lì c'è anche il mio futuro, perché io ormai settantenne non ce la faccio più a seguire, anche perché è diventata la Polisportiva una cosa grande. Per quella che una famiglia sì, sempre, però è cominciato ad avere dei livelli duri da mantenere, duri da, e quindi per fortuna ho delle persone valide al mio fianco, ho persone che credono in questo, a prescindere dai risultati sportivi, ma quello che mi ha, da 40 anni sono presidente, quindi, ma quando vedi un ragazzo che arriva che è un pulcino sbattuto, sembra una cosetta così, dopo qualche anno che sta con noi esce fuori come un uomo,

anzi, a volte se ne vanno perché altre squadre gli danno il triplo, il quadruplo di quello che prendono da noi. C'è chi di noi rimane, ci si inquieta, dice ma che diavolo. Invece fondamentalmente siamo contenti perché sono cresciuti, sono diventati qualcuno, credono in loro stessi, nelle loro condizioni, questo è il massimo che si possa chiedere. Quindi grazie di nuovo a voi, siete squisiti. Grazie.

0: Allora, se non ci sono comunicazioni, possiamo passare. Prego, consigliere Arboretti.
1: No, volevo solamente dire qualche cosa in merito a questa decisione, ma se è possibile, altrimenti no, no. Solo... Allora, niente. No, e siccome non è stato chiesto niente prima, non... ci siamo persi sui tempi organizzativi, va bene.
0: Beh, comunque se vuoi, consigliere Arboretti, se vuole dire due parole non è che dispiace, prego, prego. Ma sì, come no.

0: Consigliere Boretti, andiamo avanti? Andiamo avanti, benissimo, grazie. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Ripristino della pedonalizzazione in via Nievo al momento dell'ingresso e dell'uscita delle scuole degli alunni, presentato dal gruppo consigliare cittadino governante. Prego.
1: Sì, grazie Presidente, prego. E buongiorno a tutti. Allora, quest'ordine del giorno dal titolo appena letto, ripristino della pedonalizzazione in via Nievo al momento dell'ingresso e dell'uscita delle scuole degli alunni, lo abbiamo presentato il 9 febbraio, quindi nel momento in cui si era posto il problema a seguito dell'ordinanza comunale che aveva tolto appunto la pedonalizzazione e chiuso anche l'ingresso laterale, quello su via Parini per intenderci. È un problema tuttora attuale ed è un problema che riguarda un po' anche il futuro degli anni scolastici, quindi siamo ancora in tempo per poterne discutere insieme. E certo, era una soluzione sperimentata con successo già da anni insieme alla

maniera sostenibile è necessario per fronteggiare i cambiamenti climatici, per tutelare la salute e per rendere le città più vivibili, così come insegnano tanti paesi europei che magari hanno un clima anche meno favorevole del nostro. Se vogliamo considerare brevemente le ragioni pratiche su cui pure occorre ragionare per una scelta in quell'ambito, sicuramente bisogna tener conto della sicurezza dei bambini e degli adulti che abitando nei paraggi vanno a piedi, poi ci sono le esigenze di coloro che vanno a riprendere gli alunni in auto perché abitano più lontano, e lì si potrebbe ragionare in termini anche di utilizzo dei parcheggi che adesso, come prima anche abbiamo in Piazza della Chiesa, ma insomma sono di numero significativo e che sono veramente vicinissimi alla scuola. E poi ci sono anche le esigenze di coloro che transitano il Vianevo in quei brevi momenti della pedonalizzazione, e io vi assicuro che personalmente sono una di quelle che passa sempre lì perché abito lì, e disagi veramente non ce ne sono mai stati, perché ragionevolmente c'è a disposizione via Leopardi, c'è la statale 16 per andare a sud e al nord, per andare verso il Lido e verso il paese. Io vorrei sottolineare che il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Giulianova, quindi l'organo che più è deputato a osservare, a riflettere e poi anche a trarre delle conclusioni sull'argomento, nel marzo, l'11 marzo del 2026, ha rimesso una propria nota di richiesta di ripristino della strada scolastica in Vianevo e del mantenimento del ripristino, insomma, della penalizzazione sulla che viene definita appunto strada scolastica, perché poi in questo caso la pedonalizzazione ha proprio una funzione specifica, diventa una strada pedonale scolastica, e per il mantenimento dell'accesso in via Parini. Tutti voi avrete ricevuto questo documento, io vi invito a leggerlo perché veramente dentro ci ho trovato tanto, anche in termini di buonsenso, ma anche in termini di vera e propria competenza nell'affrontare questo tema. Innanzitutto ci ricordano come l'articolo 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza consideri il fatto che i bambini devono essere considerati prioritari nella scala degli interessi quando si fanno queste scelte. E poi si esprimono, ma per dei versi anche raccontano, visto che loro sono i protagonisti di questa vicenda, del benessere che gli alunni hanno avuto da questa strada scolastica pedonale, e gli alunni e anche le famiglie degli alunni, e di come questo momento, il momento dell'ingresso a scuola, sia diventato anche un momento di socialità, e di conseguenza quella strada stessa in quel solo momento di breve chiusura diventa uno spazio di socialità importante. Ma sì, infatti è bello incontrarsi un attimo prima di entrare a scuola e fare quei due passi insieme e magari raccontarsi, hai fatto i compiti, ieri hai visto che ha detto la maestra, cioè sono momenti delicati, importanti per i ragazzi che consapevolmente il consiglio d'istituto, composto dai protagonisti, ripeto, di questa vicenda, ci sottolinea. Allora, un altro punto importante della loro richiesta è il fatto
di volere un confronto con l'amministrazione su questo argomento. E quindi noi non possiamo che essere contenti dell'ordine del giorno fatto sia pur lo scorso febbraio, ma che oggi appunto possiamo discutere.

0: questo può essere il momento del confronto fra l'amministrazione e coloro che sono i portatori di un'esigenza. Le richieste del Consiglio sono molto chiare, sono quelle del ripristino della strada di Bianevo e della riapertura dell'accesso su via Parini, ritenendo, e questo ci trova d'accordo, ritenendo che comunque quell'accesso come diversifica gli ingressi e quindi agevola, perché chiaramente si creano due flussi, agevola l'ingresso stesso, creando appunto due flussi, due possibilità di accesso. Ovviamente ci possono essere tanti modi per ottimizzare questa cosa, procedere a mettere un cancello elettrico, la sistemazione di un videocitofono, il miglioramento del vialetto retrostante che sta lì, come io per esempio vi inviterei a riflettere sul fatto che sulla via Nievo, in quel tratto davanti alla scuola, ci sono due dossi che sono sì necessari per la sicurezza, ma sono altissimi e poi soprattutto sono malmessi, cioè sono talmente tanto dissestati che io ripeto che abito lì, ho assistito per ben due volte a incidenti, in questo caso di pedoni e di un pedone e un ciclista, perché sono delle mattonelle talmente tanto dissestate da poter causare una caduta. E siccome è una strada trafficatissima, anche perché c'è la scuola, lì veramente bisognerebbe intervenire, magari metterli più bassi con bande sonore, ma soprattutto evitare, sanare questo problema del dissesto che è davvero pericoloso. Io adesso vi leggo, ma come contributo, perché a questo punto, insomma, si potrebbe pure definire meglio l'ordine del giorno se vogliamo tutti insieme andare nel senso del dare una risposta a questa necessità che così garbatamente anche ci viene sostenuta, anche portata avanti dal Consiglio d'Istituto. Quindi i tre punti che noi chiediamo, ma che ripeto possono essere benissimo integrati e riorganizzati insieme, sono quelli che trovate nell'ordine del giorno: il ripristino della pedonalizzazione temporanea in Via Nievo al momento dell'ingresso e dell'uscita dalle scuole degli alunni, la ripresa della positiva esperienza di Bicibus, magari contribuendo come amministrazione a rimetterla in piedi, perché quella era una forma di volontariato, ma si può dare anche, insomma, un sostegno, e magari aggiungere quella di Pedibus, che è proprio il lasciare i ragazzi nei parcheggi limitrofi, come potrebbe essere Piazza della Chiesa, e poi lì insieme, condotti da un adulto volontario a disposizione, arrivare fino alla scuola, ecco, quel bel momento di socialità di cui si parlava, e quindi anche come terzo punto l'utilizzo del parcheggio di Piazza della Chiesa, che sarebbe funzionale poi a questa esperienza, oppure a quello che i genitori singolarmente decidono di fare da parte dei genitori che vanno a riprendere i figli a scuola. Quindi noi mettiamo sul tavolo questa nostra proposta e l'affidiamo alla riflessione di noi tutti. Grazie.
1: Grazie consigliere Ortolani. Io prima di passare alla discussione vedo che sono rientrati il presidente, il vicepresidente e gli amicacci con il. E volevo chiedere al consigliere Arboletti se voleva di nuovo, come dire,
2: Sì,
1: fare un
2: grazie. Sì,
1: intervento.
2: grazie, grazie. Beh, mi scuso
1: Prego.
2: perché in realtà c'è stato un qui pro quo, nel senso che volevamo portare ovviamente un saluto in questa occasione così importante, però i tempi organizzativi non sono stati. Quindi vi ringraziamo di essere tornati qui, perché volevamo portare come gruppo consigliale di Città Governante, ma io penso di interpretare, diciamo, il sentimento di tutti i consiglieri, che ovviamente potranno dire la loro se vorranno, che questo è stato un riconoscimento assolutamente meritato. La storia, diciamo, ormai ultradecennale della vostra associazione ha meriti altissimi, nel senso che ha sul piano sociale innanzitutto e poi sul piano sportivo per i grandi risultati anche a livello internazionale che avete ottenuto, e poi per quanto riguarda anche la diciamo questa novità che c'è e che sempre più si sta affermando, che comunque è partita anche da Giulianova, e cioè di avvicinare, questa è la vostra esperienza, tutto sommato insegna questo, di avvicinare quella che è comunque oggettivamente una disabilità al mondo della normalità. Per cui praticamente adesso la normalità, chi può dire che cos'è la normalità quando vediamo da parte di questi atleti, per esempio, fare delle cose che nessuno di noi, no, che veniamo considerati normali, riuscirebbe a fare. Quindi questo avvicinare la disabilità alla normalità, e quindi diciamo che la normalità contempla tante, tante forme di per potersi esprimere e nella vita e nelle realtà sportive come voi siete. A me fa molto piacere che esista questa realtà e mi fa piacere ricordare, adesso non c'è il sindaco, quando più o meno ci furono le origini di questa storia. Io ricordo che ero assessore alla pubblica istruzione e allo sport i primi anni 90, sindaco era Gerardini, in una razionalizzazione, diciamo, delle strutture scolastiche di Giulianova ci fu la chiusura della scuola materna che si trovava dove era stata alle sede degli Amicacci, e gli Amicacci avevano fra i fondatori anche il compianto Ronaldo Costantini. E quindi in quella circostanza mi ricordo che decidemmo di comune accordo, insomma, l'amministrazione dell'epoca, di dare questa sede, questa scuola, come sede degli Amicacci, e ricordo ancora il giorno in cui ci fu l'inaugurazione con il sindaco Gerardini, che partecipò, ovviamente facevo anch'io, e fu intitolata a Ronaldo Costantini, mi pare che la sede sia ancora intitolata a Ronald. Da lì è partita questa bellissima esperienza che tutte le amministrazioni nel corso del tempo hanno continuato a sostenere, e naturalmente noi speriamo che tutto quanto questo possa continuare nel tempo e che magari, visto che voi insomma ormai rappresentate un vanto sportivo giugliese, ma dire collocato nella scena internazionale, che si possa anche ulteriormente offrire strutture sportive adeguate alle vostre esigenze, con un palazzetto, insomma, di cui si parla da tempo e spero che si possa realizzare. Quindi questo è quello che mi sentivo di dire a nome del, diciamo, del consiglio, anche oltre che del nostro gruppo, e naturalmente vi diciamo grazie ai dirigenti, a tutti coloro che hanno fondato questa associazione che poi ha avuto questi sviluppi così importanti, agli atleti e a tutti coloro che come volontariato aiutano questa struttura, questa esperienza sociale, sportiva, e che comunque porta lustro anche alla città di Giulianova, perché anche questo poi fa. Vi ringraziamo.
1: Grazie consigliere Arboretti, grazie a voi tutti di nuovo. Prima di passare alla discussione, c'è un emendamento presentato dai gruppi consigliari Giulianova Turismo, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Ivan Costantini sindaco, Verso e il consigliere Mastrilli Roberto. Presentato dal consigliere Paolo Calafiore. Prego, consigliere Calafiore.
3: Buongiorno a tutti. Allora, l'oggetto dell'emendamento è il ripristino della pedalizzazione di Via Nievo al momento dell'ingresso e l'uscita delle scuole degli alunni. Premesso che l'ordinanza numero 20 del 29 gennaio 2026 ha consentito la riapertura al traffico di Via Nievo, premesso altresì che si condivide l'esigenza di garantire massimi livelli di sicurezza per gli alunni negli orari di ingresso e uscita della scuola sita in via Nievo, prevedendo che al termine dell'attuale anno scolastico della vigenza della suddetta ordinanza l'amministrazione comunale proceda ad una valutazione complessiva delle eventuali criticità riscontrate sotto il profilo della sicurezza, della viabilità e della fruibilità dell'area interessata. Considerato che l'attivazione dei servizi quali bicibus e pedibus rappresenta sicuramente un'esperienza positiva di mobilità sostenibile, autonomia degli studenti e sicurezza nei percorsi casa-scuola, da favorire attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato e comitati di genitori e istituti scolastici, ritenuto opportuno subordinare ogni scelta definitiva in merito alla pedonalizzazione di Via Nievo al termine dell'attuale anno scolastico a una puntuale verifica delle criticità e dei benefici realmente riscontrati sul campo sotto il profilo della viabilità e della fruibilità dell'area interessata, si propone di emendare il dispositivo dell'ordine di giorno come segue: sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti. 1. Di impegnare l'amministrazione comunale in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 e a partire dal mese di settembre ad adottare tutte le azioni e le misure ritenute necessarie al fine di garantire elevati standard di sicurezza, viabilità, fruibilità e sostenibilità in via Ippolito Nievo. 2. Di confermare il sostegno dell'amministrazione alle iniziative e alle attività legate ai progetti di bicibus e pedibus, quali strumenti utili a promuovere la mobilità sostenibile.
1: Grazie consigliere Calafiore. Consigliere Tan, io mi sono fatto stampare. Sì, li sto facendo le copie. Arriviamo.

Consigliere Orfanelli, le copie vanno date ai consiglieri. Se le tiene lei, facciamo un poco. Grazie, grazie. Io me le sono fatte fotocopiare invece. Grazie.

0: Scusate, ma abbiamo sospeso il consiglio? No,
1: Non mi
0: perché...
1: sembra, consigliere Orfanelli,
0: No,
1: che sia
0: però vedo che
1: sospeso. I
0: tutto...
1: consiglieri di opposizione
0: Ah,
1: stanno ragionando,
0: bene,
1: perché
0: grazie.
1: comunque si è presentato un emendamento e
0: Sì,
1: stanno un attimino valutando.
0: grazie.
1: Io appunto volevo parlare un attimino, perché con il segretario stavamo discutendo di questa cosa. Questo emendamento, affinché venga votato in maniera unanime, se si vuole, bisogna un attimino magari sospendere il Consiglio, le forze politiche si confrontano e poi magari si può recepire o meno anche da parte vostra e da chi ha presentato
0: Sì, però
1: l'emendamento.
0: vorremmo
1: Se
0: capire
1: no,
0: anche,
1: bisogna.
0: giustamente quello
1: Se
0: che
1: no,
0: dice,
1: noi.
0: posso interloquire un attimo, però dobbiamo anche capire, questa pausa per capire come organizzarci va benissimo, però cosa votiamo a quel punto? L'emendamento e il nostro ordine del giorno invece viene soppresso? Non, oppure votiamo tutte e due?
2: No, no, la modifica, i
0: Ma
2: punti 1
0: la
2: e
0: modifica.
2: 2 vengono del nostro, resta solo il 3. 1 e 2 vengono modificati in questo senso. E qual è diciamo, i due vulnus del punto 1? Perché il 2 per me non ne dobbiamo parlare chiaramente, ma ci sta. Qual è il vulnus del punto 1? Innanzitutto che è un impegno in vista dell'anno scolastico a partire ad adottare tutte le azioni e non sappiamo quale sarà l'azione. Potrebbe essere quella di conservare il ripristino. Poi, tra le motivazioni su cui l'amministrazione si deve impegnare, cioè l'amministrazione si deve impegnare tenendo conto di cosa? Al fine di garantire elevati standard di sicurezza, viabilità, fruibilità, sostenibilità. Ecco, qui manca un punto importante che voi sicuramente avete letto il documento del Consiglio d'Istituto, che è veramente di grande competenza questo documento, manca il benessere e la socialità degli alunni e delle famiglie. Questo è un punto da tenere in considerazione, tant'è che poi loro gli danno a questo punto anche un rilievo particolare, dicendo proprio che la scuola rappresenta il presidio educativo sociale fondamentale per le comunità e merita che gli spazi circostanti siano organizzati in modo da garantire sicurezza, qualità, vivibilità, ponendo al centro il benessere degli studenti. Quindi benessere e socialità andrebbero inseriti fra gli argomenti su cui poi l'amministrazione dovrà, perché poi sarete voi a ragionare, non saremo noi, perciò vogliamo mettere i presupposti, dovrà ragionare per prendere una decisione. E poi non vi neghiamo che ci piacerebbe già che ci fosse un indirizzo verso la scelta della pedonalizzazione, perché qual è il rischio? Che poi in realtà si arriva all'inizio dell'anno e i genitori si trovano con una scelta presa, perché poi non è che da qui all'inizio dell'anno ci risentiamo su questo argomento, con una scelta presa e quindi si trovano nella difficoltà magari anche di dover contrastare quella scelta all'inizio dell'anno. Sappiamo anche che l'inizio dell'anno è un momento sempre impegnativo e delicato per tutti, ecco. Quindi non lo so.
1: Grazie, consigliere Ortolani. Io penso che metterei un attimino a votazione la sospensione del Consiglio per qualche minuto affinché i capigruppo o i consiglieri tutti possano, come dire, ragionare per vedere se acquisire o meno questi due emendamenti affinché poi si possa votare in maniera unanime o comunque se no si va per la propria strada politica, diciamo. Che dite? Allora, io propongo di mettere. No, propongo. Segretà, propongo di sospendere il Consiglio per 5 minuti. Chi è favorevole? A unanimità dei presenti. Grazie.

0: Prego, prego segretario, consiglieri per cortesia.
1: Sindaco? Presente. Bizzarri? De Patre?
2: Presente.
1: Nastrilli?
0: Presente.
1: Visibili?
2: Presente.
1: Montebello?
0: Presente.
1: Artone?
3: Presente.
1: Bonaduce? Orfanelli? Zaffardoni? Calafiore? Cichella?
0: Assente.
1: Ortolani?
2: Presente.
1: Marchioni?
0: Assente.
1: Matone?
2: Presente.
1: Arboretti?
3: Presente.
1: Di Massimo Antonio?
0: Assente.
1: Metto a votazione l'emendamento, apro la discussione. Fatta la discussione.
0: Allora, riapriamo il punto all'ordine del giorno. Chi è che vuole intervenire per la discussione? Prego, consigliere Matone.
4: Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io volevo soltanto dire due brevi cose relativamente all'ordine del giorno presentato dal cittadino governante. La richiesta di ripristinare la pedonalizzazione temporanea in Via Nievo durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni non è, secondo noi, una richiesta di modifica della viabilità, ma è una scelta sicura a misura di bambino. E anche della collettività, giustamente anche dei genitori che ogni giorno accompagnano i figli a scuola. La proposta oggi al nostro esame giustamente disamina gli interessi che la legge ci impone di tutelare, cioè la sicurezza e la salute pubblica. Come sottolineato dai proponenti, la situazione attuale costringe i bambini e i genitori a un pericoloso slalom tra auto e pulmini parcheggiati e in movimento. Noi crediamo che sia proprio nostro dovere far sì che questo rischio venga eliminato. Non dimentichiamoci che il codice della strada attribuisce al comune il potere di sospendere la circolazione per motivi di incolumità pubblica e di garantire la sicura circolazione per tutti gli utenti a partire dai pedoni. La pedonalizzazione temporanea, già sperimentata con successo da anni, ha dimostrato di essere la soluzione più efficace per garantire la massima sicurezza in questi momenti critici della giornata, ovvero all'apertura della scuola e all'uscita della scuola. Quindi crediamo che ripristinarla sia un obbligo morale, un atto di buona amministrazione per il benessere degli studenti, degli alunni e della collettività. Si dovrebbe riavviare inoltre la Bicibus e Pedibus, che sono stati dei progetti già in passato sperimentati, particolarmente lodevoli e attuali. Siamo anche consapevoli delle esigenze di chi accompagna i figli a scuola in auto, ma parliamo di brevissime chiusure al giorno che prevedono soluzioni alternative, come per esempio, visto e considerato che l'amministrazione comunale ha realizzato un bellissimo parcheggio a Piazza della Chiesa, quindi logicamente i genitori, per accompagnare i propri figli per riprenderli da scuola, possono parcheggiare le loro autovetture a Piazza della Chiesa senza neanche dover sopportare un costo, perché sono parcheggi gratuiti. Quindi riteniamo che siamo d'accordo quindi all'ordine del giorno presentato dal cittadino governante. Vogliamo anche noi, insistiamo affinché questa amministrazione ripristini la pedonalizzazione temporanea in Via Nievo, rilanci Pedibus e Bicibus e inoltre quindi promuova l'uso dei parcheggi a Piazza della Chiesa. Inoltre chiedo all'amministrazione comunale di verificare, di vedere se è possibile attivare questa figura. Ho letto della legge 221 del 2015 che ha istituito la figura del Mobility Manager scolastico, che è una figura proprio per promuovere la cultura della mobilità sostenibile e l'uso di modalità ciclopedonale negli spostamenti casa-scuola, Quindi chiedo a questa amministrazione di poter compiere tutte le verifiche affinché si possa vedere se si può attivare questa figura. Grazie.
0: Grazie consigliere Matone. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Orfanelli.
3: Grazie presidente, buongiorno a tutti. Io oggi più che consigliera comunale vorrei intervenire come cittadina che 12 anni fa è stata promotrice e grande sostenitrice del Bicibus. Quindi su questi argomenti non ci arrivo oggi e non lo voglio neanche sventolare come bandiera politica. Il Bicibus l'ho visto nascere, l'ho voluto fortemente, l'ho visto funzionare, crescere, arrivando ad accompagnare oltre 30 bambini in bicicletta. Proprio per questo conosco bene il valore di queste iniziative, ma anche la fatica concreta che c'è dietro. Il Bicibus non nasce per magia e non si riattiva con una semplice dichiarazione. Serve il comune, certo, come ho sentito dire dalla consigliera Ortolani, può dare un sostegno, ma servono soprattutto mentalità dei genitori che a volte si sono opposti fermamente, volontari, accompagnatori, persone disponibili, organizzazione e continuità, perché tante volte ci riempiamo la bocca di mobilità, di sostenibilità, però poi nel concreto andiamo oltre, facciamo cose diverse. E dico un'altra cosa, sono assolutamente d'accordo sul tema sicurezza davanti alla scuola. Anche al di là del Bicibus, del Piedibus, però dobbiamo garantire, come è stato scritto dai promotori dell'ordine del giorno, che chi arriva in bicicletta e soprattutto i bambini possano muoversi in condizioni sicure. Nel merito dell'ordine del giorno lo condivido in maniera generale, davanti a una scuola devono essere sicurezza, ordine, attenzione, nessuno può pensare che negli orari di entrata e uscita si possa tollerare parcheggi selvaggi come succede e successo, come anche successo anche nel momento in cui quel tratto è stato pedonalizzato, perché davanti all'inciviltà delle persone non ci sono transenne che tengano. La pedonalizzazione non c'è più e non dice essere un vuoto di organizzazione, su questo sono d'accordo, anzi siccome l'emendamento penso vada in questo senso, perché insomma non è che si nega che si voglia dare sicurezza, si negano alcune cose, si dice di valutare strumenti alternativi anche più efficaci e dobbiamo farlo attentamente, considerando tutte le esigenze di chi chiede sicurezza e ordine davanti alla scuola, di chi accompagna i figli a piedi o in bicicletta, di chi utilizza l'auto, ma anche di chi non condivideva la precedente pedonalizzazione e chi chiedeva una diversa organizzazione della viabilità, perché purtroppo ci sono anche questi, perché se da un lato c'è chi era favorevole e chi era sfavorevole, la socialità, ebbene, parla, ci sono anche l'interno, il parcheggio, l'entrata della scuola, la socialità non va solo per un'area di pedonalizzazione, poi la socialità la fanno i bambini, la fanno i genitori, però insomma non è che per forza necessariamente vicino a una pedonalizzazione che ha mostrato anche i suoi limiti, Quali sono? Quelle che sto dicendo, perché alcuni non rispettavano quella pedonalizzazione, c'erano pure chi entrava, chi... Sì, infatti mi faccia continuare negli interventi. Io non ho... quindi sono d'accordo su questa valutazione complessiva e deve prevedere appunto questa riorganizzazione, che non è detta che sia pedonalizzazione, un controlli contro la sosta selvaggia anche di chi parcheggiava oltre, perché magari oltre anche case, abitazioni che si sono lamentati, percorsi sicuri e regole chiare, il supporto di volontari sicuro, di associazioni, lavoratori socialmente ubri, sempre coordinati dalla polizia municipale, perché la polizia municipale a volte anche poca si deve pure aver a che fare con i parcheggi fantasiosi. E quello che dico, lo dico perché parlo di esperienza, è anche l'utilizzo di Piazza della Chiesa, segnalo sommessamente, che è più volte stata bocciata dai genitori e da altri, è stata bocciata dai genitori e da altri. Quindi anche su questo, secondo me, in un possibile tavolo tecnico che veda, come dice l'emendamento, in prossimità del nuovo anno scolastico, si devono mettere tutti i attori di questa cosa, quindi genitori, residenti, associazioni, perché ripeto, il Bicibus, il comune lo può, non lo riattiva il comune, lo riattivano persone di buona volontà, genitori e alunni di buona volontà, c'è poco da ridire. Quindi ripristinare e non ripristinare, non so, si tratta di garantire la sicurezza, io non sono per né per ripristinare né non ripristinare, ordine e sicurezza e vivibilità intorno alla scuola, anche a condizioni diverse, purché siano reali e verificabili. Non possiamo permettere, giustamente, e qui sono d'accordo con voi, che è venuta meno una soluzione. Sì, però se mi ascolta, perché poi
0: consigliere Orfanelli, lei deve esprimere il proprio pensiero.
3: No, perché prima mi ha
0: prima lei non deve interloquire con il consigliere Boretti.
3: Quindi io tengo l'emendamento importante perché va in quella direzione, va su un confronto serio, una valutazione complessiva che, ripeto, a mio avviso, e lo dico da cittadina, non lo dico da consigliera comunale, lo dico con chi l'ha sperimentato, con chi l'ha sostenuto, va in quel verso. Qui non si dice niente che non voglia tutelare quello che è sicurezza, quello che è vivibilità, sostenibilità, però andiamo davanti a una scuola non deve vincere però una posizione politica, deve vincere la sicurezza, e questo emendamento non va contro la sicurezza. Grazie.
0: Grazie consigliere Orfanelli. Prego consigliere De Parte.
2: Infatti, volevo dire proprio questo, cioè è importante precisare questa cosa, che noi condividiamo assolutamente l'esigenza di garantire i massimi livelli di sicurezza dei ragazzi all'esterno della scuola, cioè diciamolo, perché magari può arrivare un messaggio diverso, tant'è vero questo che già ci sono dei discorsi aperti da parte dell'assessore Di Carlo e dell'assessore Albani con la dirigente scolastica. Noi abbiamo emendato semplicemente perché subordiniamo ogni scelta al termine dell'attuale anno scolastico, proprio perché così alla fine si può fare una valutazione complessiva delle eventuali criticità riscontrate, si possono fare delle attente valutazioni su, anzi una verifica dei benefici realmente riscontrati, a quel punto in vista proprio dell'avvio, della riapertura dell'anno scolastico 2026-2027 si possono adottare tutte le azioni necessarie e tutte le misure ritenute necessarie per il bene complessivo degli studenti. Ripeto, magari prima della riapertura della scuola, anzi sicuramente ci sarà un nuovo incontro con la dirigente scolastica, con i rappresentanti dei genitori, con appunto l'amministrazione, al fine di adottare una scelta definitiva che salvaguardi tutte le esigenze dei ragazzi. Ripeto, è una priorità anche nostra. Io sono una mamma, accompagno mia figlia a scuola tutti i giorni, quindi vivo sulla mia pelle queste esigenze, per cui che sia chiara questa cosa, è una priorità anche nostra, la condividiamo anche noi questa esigenza.
0: Grazie consigliere Pistilli, chi è che vuole intervenire? Consigliere, il regolamento non me lo prevede, però se come dire,
3: sì, relativamente mobility manager scolastico, è la scuola che pensa a nominarlo, quindi no, si relaziona col comune, si relaziona col comune. No, vado a vedere, non, siccome non mi vuole far parlare, poi
5: io non la voglio far parlare.
3: Oh, no, lei dicevo che non era previsto il mio intervento.
0: No, non è che non la voglio far parlare, consigliere Orfanelli, lei ha 10 minuti per fare l'intervento, li ha utilizzati 8.
3: Ho detto solo questo inciso, grazie, la finisco qui. Prego. Magari lo riprenderete.
4: Io voglio solo dire che ho chiesto all'amministrazione di verificare se ci sono i presupposti, i requisiti, se si può attivare di concerto con la scuola questa figura. Non è che ho detto... Ho capito. Ma non credo proprio.
0: Grazie, consigliere Bonaduce.
4: È un obbligo del Ministero, l'amministrazione può sollecitare, può dare un impulso alla scuola, quello stavo chiedendo. Poi non era la mia, era una richiesta.
0: Io chiedo scusa, ripartiamo con il dibattito. Consigliere Bonaduce, lei vuole intervenire?
6: Ma era giusto per una precisazione.
0: Prego.
6: Il mobility manager è un obbligo della scuola e sopra la scuola sorveglia il provveditorato e il ministero. Noi non abbiamo proprio né potere né competenza. Per i comuni sopra i 50.000 abitanti c'è altri provvedimenti specifici il comune, che comunque, pur non correndo gli obblighi, di suo fa tanto. Abbiamo il bicibus, abbiamo il pedibus, cioè negli anni non è che non ci siamo impegnati per fare tutto quello che è richiesto per la mobilità sostenibile. Siamo tutti... Scusi. Consigliere, mi faccia finire?
0: Consigliere Orfanelli, per cortesia, facciamo finire di esprimere il concetto al consigliere Bonaduce.
6: A posto, io per me ho chiuso, era giusto una precisazione, grazie.
0: Grazie a voi, così però non mi aiutate a far svolgere bene, come dire, le funzioni del Consiglio. Se ogni volta si interrompe o comunque si parla sopra, e per fortuna stavolta è stato il consigliere Orfanelli, tu un consigliere Bonaduce, che comunque sono tutti e due di maggioranza, meno male. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
6: Presidente.
0: No, è al contrario, Paolo, è lei che mi parlava solo. Sì, ho capito, però ragazzi, perdonate, consiglieri, che qua si ha possibilità di intervenire sempre, nessuno vi dice nulla, però abbiate la gentilezza di far finire il pensiero politico di chi comunque sta parlando. Se Paolo Bonaduce, il consigliere Bonaduce, sta parlando, per cortesia lasciamolo finire. Grazie.
7: Presidente.
0: Chi vuole intervenire? Prego, assessore Di Carlo.
7: Grazie Presidente, saluto.
0: Scusa, io lo so che è complicato ascoltare, però ascoltare è una cosa fondamentale. Grazie, prego Assessore Di Carlo.
7: Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri, assessori, sindaci, segretari. Allora prendo la parola in qualità di assessore alla viabilità. L'ordinanza numero 20 del 29 gennaio è un'ordinanza che è stata presa frutto, insomma, di valutazioni condivise anche in maggioranza, che recepiscono numerose istanze. Parliamo ovviamente di scuola, dobbiamo ovviamente parlare anche di commercio, dobbiamo ovviamente parlare anche di problematiche relative alla collettività, in questo caso ai residenti e tutti coloro che un'arteria importante come quella di via Ippolito Nievo utilizzano. Dobbiamo partire dalla storicità, cioè quella strada è stata comunque messa in sicurezza già nel passato. Io stesso, ma tantissimi di noi che conosco, hanno portato per anni, se non per decenni, i propri figli in quegli istituti scolastici e, insomma, non si sono mai rilevate problematiche. Ma il nostro obiettivo è quello, così come sempre, di mettere la sicurezza e come prima necessità attuativa di qualsiasi nostra scelta. E infatti tanto è stato fatto per migliorare la sicurezza su quella via rispetto al passato. La prima azione è stata quella di renderla a bassa velocità, 30 km orari, quella è una zona a 30 km orari, che pressappoco è la velocità di una bici. L'altra è quella di mettere dei dossi, che permettevano ulteriormente di impedire l'attraversamento ad alta velocità. Successivamente, e anche nel passato ciò non avveniva, abbiamo lì investito 4 risorse, 2 vigili urbani e 2 volontari, proprio per aumentare quello che è la sicurezza durante l'entrata e l'uscita scolastica. Ma non abbiamo finito, siamo anche intervenuti sulla viabilità per migliorare appunto sia la viabilità, sia la fruibilità e sia la vivibilità di quel luogo che in determinati orari produce una congestione eccessiva. E anche per questo parliamo di sostenibilità ambientale. Abbiamo quindi permesso che il transito ovviamente si riduca attraverso uno smaltimento migliore dei flussi veicolari, attraverso l'apertura di una strada che era rimasta chiusa per tantissimo tempo. A fronte di ciò, oggi sono circa 110 giorni dal 2 di febbraio, 112 giorni che abbiamo attuato questo provvedimento, ma così come d'accordo anche con la Giunta, ma anche con i consiglieri, non ci limitiamo a prendere questa posizione come una posizione ferma, ma bensì, come abbiamo scritto in emendamento, valuteremo al termine dell'anno scolastico quelle che sono le reali criticità, ma non criticità rilevate dal punto di vista emotivo, perché c'è una differenza tra sicurezza percepita e sicurezza reale, e noi ovviamente cerchiamo di far sì che la sicurezza che noi nominiamo sia una sicurezza reale e non apparente, tenendo presente, come dicevo prima, che vanno ovviamente valutate tutte quelle che sono le esigenze, non solo ovviamente scolastiche, che per carità hanno sì grande attenzione, ma anche quelle che sono le istanze pervenute dai commercianti, dai residenti, dai lavoratori e ovviamente anche dalla scuola. Quindi, come abbiamo scritto in emendamento, noi metteremo sempre al primo posto, e lo abbiamo dimostrato, ma lo abbiamo dimostrato con le azioni che abbiamo messo in campo per aumentare la sicurezza su quel tratto di strada durante le entrate e le uscite scolastiche. Detto ciò, ben venga, e anche lì abbiamo fatto e messo in campo delle azioni importanti per facilitare quelle che sono delle azioni che sicuramente vanno incontro alla sostenibilità, ma anche a quel senso di aggregazione attraverso l'utilizzo dei mezzi di trasporto ecologici, cioè il bicibus e il pedibus. A tal proposito non dimentichiamo che via Ippolito Nievo l'abbiamo resa a senso unico per il primo tratto e abbiamo istituito, con un investimento anche importante, la pista ciclabile su quella via proprio per facilitarlo. Poi ovviamente ci dispiace che questo progetto o questa esperienza sia venuta meno, e sicuramente garantiremo di fare tutto il possibile perché si possa recuperare attraverso associazioni, attraverso i volontari, e così come era avvenuto in passato, perché non dimentichiamo che il bicibus e il pedibus in realtà erano state attivate da iniziative di persone private che appunto attivavano e promuovevano questo tipo di attività sicuramente positiva. Quindi recepiremo e faremo tutto il possibile per far sì che queste attività possano riprendere. Per quanto riguarda, c'è un punto su cui poi si parlava

0: era Matone, quindi colgo l'occasione. Mi parlava del mobility manager che magari per la scuola è previsto. In realtà stiamo lavorando su un nuovo progetto di viabilità della nostra città. Quello recepito non riteniamo non adeguato a migliorare quelle che sono le nuove esigenze in città, e quindi ci adopereremo per attuare un nuovo piano di viabilità e quindi di eventualmente individuare un mobility manager responsabile di ciò. Questo è quanto, sono a disposizione per ulteriori approfondimenti. Grazie.
1: Grazie Assessore Di Carlo. Prego, Assessore Albani.
2: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Dunque, io chiaramente intervengo come assessore alla pubblica istruzione. Questo è stato un argomento di cui abbiamo parlato tanto in maggioranza, tanto in giunta, e peraltro siamo anche stati invitati dalla dirigente della scuola e dalla presidente del consiglio d'istituto. E siamo andati, insomma, sia io che l'assessore Di Carlo, abbiamo espresso il nostro punto di vista. Devo dire che, insomma, non era proprio, assessore, non era proprio convergente all'inizio, però abbiamo appunto poi deciso di rimandare all'inizio dell'anno scolastico. Questo non significa che la decisione verrà presa all'inizio dell'anno, ma quest'estate lavoreremo proprio per prendere una decisione e trovare un compromesso. E chiaramente interloquiremo con la scuola, con i genitori, con le associazioni varie, perché abbiamo bisogno di un supporto. C'è da dire un'altra cosa per merito al Pedibus e al Bicibus. Nel periodo Covid la norma impose di dimezzare i posti sugli scuolabus, pertanto abbiamo trovato come alternativa appunto quella del Bicibus e del Pedibus, che peraltro appunto anni prima aveva funzionato. E in quel periodo però abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza, che avevano l'obbligo di prestare servizio nei comuni, e quindi è stata, devo dire, una bella esperienza che è stata sfruttata sia per la scuola Don Milani sia per la scuola De Amicis. Però purtroppo nel periodo già di, insomma, inizio novembre, metà novembre, l'abbiamo dovuto sospendere perché i genitori non volevano che i loro figli andassero a scuola in bici o a piedi, perché insomma il meteo non lo permetteva, o comunque le temperature no, erano più basse. Siamo assolutamente disponibili, ne parlava l'altra volta la consigliera Pistilli, a ripristinare questo servizio, però è chiaro che abbiamo bisogno di un supporto. Il comune non ha le risorse umane per gestire questo tipo di attività quotidianamente. Parleremo, io e l'assessore Di Carlo, anche con i centri anziani, associazioni varie, associazioni che si occupano, come ad esempio la FIAB, di sensibilizzare in merito appunto all'utilizzo dei mezzi alternativi all'automobile. In merito alla parte relativa a Piazza della Chiesa, in realtà in consiglio d'istituto io e l'assessore ne abbiamo parlato con i genitori presenti, e purtroppo anche lì non ci sono stati, diciamo, risposte diverse, perché alcuni genitori ritengono che sia troppo lontano parcheggiare a Piazza della Chiesa e accompagnare poi i ragazzi a scuola, ma ritengono in realtà che anche con la strada aperta preferiscono arrivare, insomma, davanti alla scuola. In merito alla socializzazione sono d'accordo con quello che hanno detto i miei colleghi di maggioranza e di giunta. La socializzazione avviene in realtà all'interno dell'area, in particolare parlo, no, sia la Bindi che la Don Milani, la consigliera ce lo può confermare, e avviene in molti altri modi. Adesso sinceramente non possiamo ridurre al fatto che se la strada è aperta i ragazzi non socializzano, perché non è così. È chiaro che tutte le decisioni verranno prese partendo da un unico punto di vista, che è quello della sicurezza dei ragazzi, a cui noi teniamo tantissimo, e questo insomma lo dimostra anche il lavoro che stiamo facendo. Adesso il vice sindaco, scusate, Francioni non c'è, ma tutto il lavoro che stiamo facendo nelle scuole proprio per migliorare la fruibilità delle stesse e per metterle in sicurezza anche a brevissimo. Procederemo con i lavori per l'antincendio in diverse scuole. E, dunque, Diciamo che il lavoro, cioè questa decisione è partita

0: appunto con opinioni divergenti, ma poi, come dice sempre è proprio l'assessore Di Carlo, noi siamo una squadra e abbiamo come obiettivo quello del benessere dei cittadini e il bene della città. E come dice il nostro sindaco, siamo una famiglia, quindi a volte magari possiamo discutere, però poi riusciamo sicuramente a trovare un punto di accordo, perché insomma nelle famiglie si rema tutti verso la stessa parte. Io ringrazio e resto anch'io a disposizione per eventuali domande o chiarimenti.
1: Grazie assessore Albani. Prego assessore Pistilli, consigliere, chiedo scusa.
2: Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, io sento a questo punto l'ordine del giorno come un'accusa, un attacco direttamente alla maggioranza per dire che abbiamo riaperto via Nievo senza avere in considerazione la sicurezza dei nostri scolari. In realtà non è così e vi assicuro che la mattina il traffico è ben disciplinato dai nostri vigili urbani e soprattutto bisogna dire che non è un traffico così eccessivo, nel senso che i ragazzi che arrivano con le famiglie arrivano a singhiozzo. E soprattutto all'uscita dobbiamo tener conto anche che ci sono delle uscite diversificate, le prime, le seconde, le terze escono alle 13, le quarte e le quinte alle 13:30, la Bindi alle 14 e nonché tre classi a tempo pieno e a singhiozzo anche all'infanzia escono alle 14. Quindi vedete che comunque sia non c'è questo afflusso delle famiglie direttamente su quella strada. Ma soprattutto forse l'unica cosa dove c'è maggiore concentrazione di traffico è il mercoledì pomeriggio quando tutti quanti escono alle 16, ma vi assicuro e ho avuto modo di poterlo constatare che comunque i vigili sono bene attenti al deflusso. Ma detto questo ovviamente voglio anche aggiungere che la maggioranza in collaborazione con l'assessore all'istruzione e alla viabilità anche nella mia persona che dà un contributo non solo perché sono un insegnante che lavora in quella scuola ma anche perché tengo molto alla mobilità sostenibile, perché anche io in passato come genitore insieme a Orfanelli ma insieme anche a tanti altri genitori abbiamo sostenuto il bicibus, l'abbiamo portato avanti e vi assicuro che non è una cosa facile perché ci vuole la volontà da parte di tutti i genitori a poterlo fare e qui bisogna sensibilizzare le famiglie perché non siamo a Giulianova orientati per il bicibus e il pedibus. Dobbiamo insistere? Sì, certamente dobbiamo insistere, tant'è vero che con l'assessore all'ambiente e l'assessore all'istruzione stiamo portando nelle scuole, in tutte le scuole di Giulianova, un progetto che si chiama EcoSchool, proprio mirato sulla mobilità, in modo tale che ci sia questa coscienza, questa maturità presa direttamente dai nostri alunni e che lo possono riportare direttamente nelle famiglie, in modo che venga da loro direttamente la proposta, una volta analizzato tutte le criticità che ci sono di fronte ai loro edifici. Il mobility manager sì, c'è, e ve lo posso identificare con nome e cognome in tutte le scuole, perché sono indicazioni ministeriali, quindi deve esserci una figura nominata direttamente dal collegio docenti. Ed è una persona della quale, con cui ho già parlato proprio per questi progetti di EcoSchool, e sono ovviamente attenti a recepire anche tutte le cose rispetto al nostro, a quello che vuole fare l'amministrazione comunale. Ma oltre questo volevo dire che abbiamo e continuiamo ad attenzionare, non è detto che la riapertura di Via Nievo si concluda qui solamente, ci stiamo lavorando, ci stiamo continuando a lavorare, tant'è vero che la scorsa settimana ho avuto un incontro con l'assessore alla viabilità proprio per poter promuovere il prolungamento di quella pista ciclabile che adesso si interrompe in via Leva, in modo che arrivi a via Leopardi e per garantire maggiore sicurezza sia per un eventuale ripristino del bicibus che del pedibus, ovviamente. E poi per l'ultima cosa che volevo dire, è stato detto anche via Parini, non mi pare che via Parini sia un punto all'ordine del giorno, però voglio soltanto sottolineare una cosa, il cancello aperto, e da lì entrano ed escono le famiglie per poter andare a prendere o portare i propri figli. Ci sono altri tipi di problemi che dovremmo risolvere, e anche, così come anche quei dossi che si trovano in via Parini sono stati già attenzionati, e la prossima settimana avremo appunto un incontro per poter ripristinare quelli ma anche tanti altri punti sul territorio comunale. Grazie.
1: Grazie consigliere Bistilli. Prego consigliere Arboretti.
3: Grazie. Allora, mi fa piacere che ci sia un dibattito su un tema così importante, perché questo non è, vedo che si sta appunto accendendo il dibattito con i vari interventi da una parte e dall'altra, evidentemente questo è un tema centrale. Perché centrale? Perché quando si fanno le scelte amministrative occorre avere nel bagaglio culturale diciamo gli attrezzi necessari per poter fare le scelte migliori. Allora, in questo caso noi stiamo trovandoci di fronte a una problematica che poi è una scelta che esisteva già, che noi vorremmo riproporre, che è quella di una strada scolastica. È una locuzione questa che si usa in tutta Italia, perché le esperienze delle strade scolastiche sono esperienze che appunto si fanno in tante parti d'Italia come strade che vengono chiuse, pedonalizzate temporaneamente per poter favorire la mobilità sostenibile e tutto quello che ne deriva, più sulla temporanea ovviamente. E questa è la storia e l'esperienza di tantissimi anni ormai, che credo sia nata anche con la precedente amministrazione, con la collaborazione fondamentale di tantissimi genitori volontari che hanno favorito addirittura anche il Vigilus. E quindi è un tema, questo è un tema che esiste in Italia. Qual è nel bagaglio quello che noi dovremmo avere, sia chi sta in maggioranza che chi sta all'opposizione, perché tanto voglio dire, voi governate, noi potremmo essere potenziali governanti, voglio dire, io in passato ho governato, quindi quali sono gli strumenti? Gli strumenti sono due fondamentali a cui bisogna far riferimento per poter fare le scelte migliori, e sono ci viene ricordato dal Consiglio d'Istituto questa cosa qui, il principio superiore dell'interesse dei minori, che è richiamato dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che in Italia è stata tradotta in una legge che è la numero 176 del 91, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano i bambini deve essere considerato prioritario il loro interesse. Cioè, tra le macchine che devono fluire dappertutto, possono fluire anche rapidamente ma dappertutto, come si sostiene da parte dell'assessore Di Carlo, e i bambini che invece devono andare non solo in sicurezza ma anche socializzare e sentirsi anche al centro dell'attenzione, e pensare che tutto sommato per loro, che diventano protagonisti, si fanno delle scelte che modificano, anche se momentaneamente, no, quello che è il traffico veicolare in quella zona dove loro passano, vanno a scuola, alle medie, alle elementari, alla materna, li fa sentire protagonisti e gli fa acquisire anche nel contempo, io credo, qualcosa che poi potrebbe diventare uno stile di vita positivo, e cioè che bisogna andare nella direzione della mobilità sostenibile. E questo è l'altro secondo punto a cui, come bagaglio, bagaglio culturale, dovremmo far riferimento quando facciamo le scelte amministrative. Qual è il secondo punto? È la mobilità sostenibile. Allora, questo qui non è uno slogan, purtroppo lo si usa molto spesso a sproposito, senza sapere cosa significhi, ma la mobilità sostenibile nasce da un'esigenza che ha il pianeta, è un'esigenza che c'ha in maniera urgente. Io non so se seguite voi il panel degli scienziati dell'ONU che ci ricorda continuamente che sta aumentando la temperatura del pianeta, il famoso riscaldamento globale. Cioè, li seguite, io li seguo anche con molta apprensione. Se voi andate a vedere, ci sono dei film che vengono definiti quelli film della, diciamo, catastrofisti, ma in realtà alcune volte ti fanno capire che cosa è capace di fare la natura e cosa sta già facendo la natura in conseguenza dei cambiamenti climatici. Per cui ci dicono, ci ammoniscono, riduciamo cerchiamo di non far aumentare troppo la temperatura del pianeta. Loro dicono oltre un grado e mezzo rispetto alla civiltà, alla fase in cui ancora non iniziava la civiltà industriale, l'era industriale, insomma. Ma si sta andando abbondantemente oltre, mi pare che lo scorso anno addirittura si siano superati questi limiti che gli scienziati indicano. E qual è uno dei contributi più importanti alla riduzione dell'aumento della temperatura globale del pianeta? e quindi ai conseguenti cambiamenti climatici, che delle volte sono veramente drammatici per le conseguenze devastanti che possono avere sulle persone e sulle cose. E qual è appunto il discorso? È quello di dare contributi nel senso della riduzione. Uno, diciamo che più o meno vale un terzo come contributo, uno dei grandi contributi è quello di mobilità sostenibile, fare la scelta dovunque possibile della mobilità sostenibile, che significa privilegiare coloro che vanno a piedi, coloro che vanno in bici, come ce lo dimostrano anche i paesi che non stanno in pieno Mediterraneo come stiamo noi e siamo favoriti, ma stanno nel nord Europa. Basta andare a Copenaghen, ad Amsterdam, a Stoccolma e lo vedete. Questa è la mobilità sostenibile, cioè favorire i pedoni e i ciclisti, stile di vita. Dopodiché, nel contempo, anche ridurre il traffico veicolare nei centri urbani delle auto private, favorendo il più possibile il trasporto pubblico. Mi fa piacere che si è parlato recentemente in un incontro con il Vescovo di una revisione del trasporto pubblico giugliese. Bene, questo è un tema che ci sta molto a cuore, noi ce l'abbiamo a livello programmatico, ma bisogna andare verso una riconversione radicale per favorire che cosa? L'abbandono delle auto. Le auto a Giulianova Centro dobbiamo cercare di eliminarle il più possibile. Questo è la civiltà del futuro e questo ci chiedono le esigenze drammatiche che il pianeta sta vivendo, e ce lo dicono gli scienziati. Quindi, se noi abbiamo nella cassetta degli attrezzi per fare le scelte migliori, quello che ci viene detto da parte dell'ONU, tradotto con una legge a livello nazionale sui bambini, sui diritti dei bambini, è quello che ci viene ricordato da coloro che ci dicono sulla perché dobbiamo andare verso la mobilità sostenibile, diventa semplice dire senza se e senza ma andiamo verso il rispetto di un'esperienza positiva. Perché quell'esperienza positiva che già esiste della strada scolastica ci viene confermata da chi? Dal mondo della scuola, che unitariamente il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo numero 2 praticamente ha rimesso un comunicato che voi conoscerete, in cui ci dice esattamente queste cose, ci parla bene dell'esperienza che c'è stata. Quindi adesso, per venire alla problematica di oggi, quindi alla nostra proposta come ordine del giorno fatto dal cittadino governante, che è stato anche appoggiato dal gruppo del Partito Democratico e ci fa piacere, e poi è stato nell'interlocuzione emendato con una vostra presa di posizione, dobbiamo parlare di questo. Allora, su questo noi vorremmo dire queste cose. Innanzitutto, noi pensiamo che la proposta, tutto sommato, che noi facciamo sia ragionevolissima. Voi intanto apprezziamo la non chiusura, nel senso che non è che facciamo punto e basta e finita la storia, stiamo a discuterne e quindi questo lo apprezziamo. Questo è un metodo che va introdotto, lo abbiamo sperimentato recentemente in un momento non nell'assise civica, ma in un'assemblea pubblica dove c'è stata la massima trasparenza, la massima possibilità di poter dire la propria. È stato un confronto utile che naturalmente avrà adesso i suoi passi successivi e io spero che possa essere foriere di tante cose belle per la nostra città. Stiamo facendo questo confronto oggi, però permetteteci di dirci che qui la scelta, la via maestra sarebbe di proporre quello che ci chiede anche il Consiglio d'Istituto, insomma, no? E nel vostro emendamento comunque ci sono degli aspetti che non convincono. Allora, impegnare l'amministrazione in vista dell'avvio scolastico è a partire dal mese di settembre. Questa decisione va presa ora, non si può prendere a settembre, perché a settembre poi siamo in una fase in cui ovviamente ci saranno mille problematiche. Questo va deciso subito, voglio dire, se non oggi, riconfermando quello che è, per cui ci si lavora per rimetterla a posto per l'apertura della scuola, ma quantomeno le scelte che, se non volete riproporre tout court quella che già si conosceva, occorre lavorarci subito, magari in una commissione, coinvolgendo subito anche il Consiglio d'Istituto, che qui lamenta nel documento che ha fatto di non essere stata sentita. E questa è la partecipazione, vi dovete mettere in mente, che è fondamentale. Partecipazione significa che in questo caso andavano sentiti prima e non dopo, loro lo dicono qui, che non sono stati sentiti affatto. Poi avete detto adesso c'è l'interlocuzione, sì, perché loro si sono lamentati, però forse su una scelta che li riguardava bisognava sentirli prima. Poi, che cosa manca in quello che voi dite? Voi qui parlate sempre di sicurezza, ma io quando ho cercato di dire dobbiamo fare riferimento all'ONU, a quello che decide l'ONU sui bambini e alla concessione della mobilità sostenibile, qui mancano delle cose, cioè manca intanto la giusta considerazione degli alunni, è quello che ci ricordano diciamo, nel documento del Consiglio d'Istituto, diciamo, genitori, insegnanti e dirigente evidentemente, che significa farli sentire al centro, come dicevo prima, protagonisti di questa cosa qua, che per loro può essere a livello, diciamo, di crescita, anche di educazione civica, può essere un momento, insomma, in cui loro crescono e maturano magari uno stile di vita importante, che è quello di usare, di andare a piedi e di usare la bicicletta e il trasporto pubblico il più possibile nella città o comunque dove si troveranno a vivere. Poi favorire la socializzazione è, per certi versi, è stata un pochettino considerata in termini un po' riduttivi nei vostri interventi, ma la socializzazione, dicono giustamente nel documento del Consiglio di Istituto, riguarda i bambini, che naturalmente poi si continuano a frequentarsi ovviamente nella scuola, ci mancherebbe altro, in altri momenti ancora, ma anche le famiglie che si incontrano, le famiglie in quel tratto di 200-300 metri che fanno a piedi e che abitano nel quartiere, si incontrano, parlano. La socializzazione è qualcosa che avviene nel tessuto, diciamo, sociale della nostra comunità quotidianamente, quando diciamo, per esempio, no, che i negozi che chiudono tolgono un presidio di sicurezza e di socializzazione, perché un conto è incontrarsi al centro commerciale all'Iper, un conto è incontrarsi tutti i giorni al negozietto e uscendo per strada, e questo è quello che accade comunque in una strada scolastica, si incontrano, parlano, e quindi quella socializzazione noi dobbiamo favorirla. Ed è anche quella, che quella non c'è in altri momenti. Le famiglie si incontrano perché accompagnano i figli a scuola e scambiano le parole su tante cose, su tutto. La socializzazione poi si può occupare di tutto. E poi c'è il discorso di, diciamo, di quella promozione dello stile di vita che noi, queste sono tutte cose che stanno nel documento, voi lo leggete, io adesso non li metto qui, però insomma le cose che dicevo prima le ritroviamo nel documento del Consiglio, cioè sarebbe questa promozione dello stile di vita della mobilità sostenibile. Qui si è lamentato, e concludo Presidente, si è lamentato il problema diciamo della necessità di coinvolgere i genitori per poter far esistere l'esperienza del Bicibus, che già ci stava, e di Pedibus. Benissimo, però noi vorremmo, però sì, però vorremmo, ed è vero, scusami, ma sì, ma scusami un attimo, però e concludo qui, 30 secondi. Allora, nel bilancio spesso e volentieri nei vari rendiconti troviamo educazione ambientale, ci sta una posta minima azzerata, alla fine non è stata usata. Qui è esistito prima un centro di educazione ambientale, occorre ripristinarlo, dargli soldi e mettere in piedi, insieme anche a un discorso di partecipazione che va finalmente riaperto nella società con il comitato di quartiere e tutto quello che serve i consigli di studio, con il coinvolgimento di tutte queste articolazioni della società democratica, insomma. E questo è importante perché lì possono nascere quelle esperienze di volontariato, di interesse per mettere in piedi esperienze di Bicibus e Pedibus. Questo è quello che dobbiamo fare, cioè diamo soldi nel bilancio al centro di azione ambientale che dovrà fare questo. E naturalmente è chiaro che dobbiamo attivare, allora tutto quanto questo è quello che vi diciamo. Quindi diciamo che apprezziamo la vostra attenzione, perché è stata un'interlocuzione sicuramente utile, ci siamo arricchiti sicuramente reciprocamente, però noi riteniamo che la via maestra sia quella di confermare quello che è già un'esperienza positiva apprezzata dal Consiglio d'Istituto, e quindi occorre andare in quella direzione, adesso non subito, per il prossimo anno, però bisogna andare in quella direzione, e diciamo per tutti i contenuti che non sono solamente i nostri, ma soprattutto ci sentiamo di dire, rileggete attentamente quello che ha detto il Consiglio di Istituto, stanno nel Consiglio di Istituto. Anche per quanto riguarda la proposta che noi non abbiamo fatto, che è un discorso di tenere presente la possibilità di poter utilizzare diciamo, l'apertura in via Parini per quanto riguarda un flusso diverso e ben diciamo, articolato per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita di questi bambini. Grazie.
1: Grazie consigliere Arboretti. Passiamo.
4: Io volevo fare una piccola precisazione, volevo ringraziare la consigliera Pessilli perché ci ha chiarito alcune questioni, essendo comunque essendo un insegnante e quindi nell'esercizio delle sue funzioni, chi meglio di lei darci delle informazioni. Per esempio, ecco, io volevo sapere dell'altro cancello, pensavo che l'altro cancello della scuola, l'altra apertura, l'altro ingresso fosse chiuso, invece è aperto, perfetto. Io volevo anche dire questo, invece a questo punto non lo dico perché è giustamente aperto. Poi ti ringrazio Francesca perché finalmente hai chiarito la figura del mobility manager, hai detto che comunque esiste, già è stata nominata, e volevo precisare che non viene nominata dal provveditorato del Ministero, ma dal dirigente scolastico. No, il consigliere Bonaduce ha detto che viene nominato dal provveditorato. Volevo fare solo questa precisazione.
5: Grazie, Madonna.
4: E quindi è già, chiedo scusa, quindi provveditorato, tu hai detto? Ah, io ho capito, dal provveditorato. Invece avevo capito che era nominato dal provveditorato, invece vedevo che... E questa figura quindi già sta espletando le sue funzioni, cioè in che modo esercita questa figura? Presidente, posso rispondere?
1: Chiedo scusa, sì, c'è un'ora per fare l'ordine del giorno. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, votiamo prima. Allora, prima votiamo l'emendamento presentato dai gruppi consigliari. Chi è favorevole all'emendamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 favorevoli, chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Adesso votiamo il punto all'ordine del giorno. Adesso votiamo il punto all'ordine del giorno emendato. Chi è favorevole? 3, 6, 9, 10, 11 favorevoli. Chi si astiene? Chi si astiene? Nessuno. Contrari? 3.

0: Passiamo al punto numero 2, ordine del giorno, ripristino della Commissione Sanità Comunale con consiglieri ed esperti, presentato al gruppo consigliere del cittadino governante.
1: Non votiamo, scusa, ma non votiamo il nostro.
0: Ah, sì, che ho scusa. Votiamo l'ordine del giorno senza essere emendato. Chi è favorevole? 3. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? 11 contrari. Grazie.
2: Sì, infatti.

0: Passiamo al punto numero 2, ordine del giorno ripristino della Commissione Sanità Comunale con consiglieri ed esperti, presentato dal gruppo consigliere al cittadino governante. Grazie consigliere Arboretti.
1: Allora, vorrei richiamare l'attenzione, questo è un tema importante, l'attenzione del Consiglio, perché lo vedo un po' distratto. Se fosse possibile anche avere il sindaco.
0: Consigliere Arboretti, come lei diceva prima, la consigliera Orfanelli, che comunque aveva le orecchie per ascoltare, gli altri ascolteranno. Io posso soltanto dire ai consiglieri in aula, però io non è che posso...
1: No, a parte che io stavo ascoltando la
0: Orfanelli. Sì, l'ho notato. E così magari gli
1: io solamente chiedo, dopodiché se non vogliono esserci,
0: no, ma 2, 4, 6, 7, 8 consiglieri in aula. Prego consigliere Arboretti.
1: Dunque qui ci sono due giustificate perché stanno a scuola, l'altra adesso sta...
0: Allora, consigliere Arboretti, abbiamo un'ora per fare.
1: Però, voglio dire, avevo chiesto una cortesia, dopodiché mancherebbe altro, se non si può chiedere manca la cortesia.
0: Scusa, se do l'opportunità a tutti di poter parlare, di intervenire e fare, vengo poi richiamato perché all'ordine del giorno c'è un'ora. Se non do questa opportunità a tutti di poter riparlare, vengo comunque richiamato. Che cosa devo fare?
1: Ok, va bene. Dai.
0: Grazie.
1: Allora, posso illustro questo ordine del giorno del cittadino governante, che l'oggetto è ripristino della Commissione Sanità Comunale con consiglieri ed esperti. Allora, vorremmo dire questo. L'ospedale di Giulianova, però voglio dire, in ogni caso parlare no. Attenzione a quello che volete, ma parlare no, ragazzi.
0: Consiglieri, per cortesia.
1: Insomma. Allora, stavo dicendo che Giulianova è sede di uno dei 4 ospedali. E per mia esperienza diretta, in quanto sapete perfettamente il lavoro che ho fatto fino a pochi anni fa, che per certi versi continuo a fare, il nostro ospedale è stato nei decenni passati, diciamo fino a metà degli anni 90, un ospedale quasi di primo livello, e cioè un ospedale che aveva anche altri, oltre a quello che conosciamo, anche altri 4 reparti, e cioè ginecologia e ostetricia, pediatria, otorinolaringoiatria e urologia. Inoltre aveva anche, diciamo, i primari a Giulianova. Adesso invece noi ci stanno terminologie, insomma, un pochettino ostiche, walk, was, insomma, però fondamentalmente è che significa che se c'è la walk c'è il primario a Giulianova, altrimenti non c'è, e noi abbiamo perso un sacco di primari, a partire da quello della chirurgia che non c'è più da anni e sta a Sant'Omero. Quello che vorremmo dire è questo. Allora, il nostro ospedale ha un passato glorioso, punto di riferimento in Abruzzo, e nel frattempo è diventato, ed è stato anche, diciamo, cristallizzato così da parte della riforma che è stata dalla rete ospedaliera regionale che è stata fatta dalla Giunta Marsiglio qualche anno fa, ed è stato fotografato come l'ultimo degli ospedali della provincia di Teramo. Io ho qui le tabelle che illustrano i posti letto che esistono in questi 4 ospedali: Teramo, Giulianova, Atri, Sant'Omero. Allora, Giulianova nella rete che è stata rete degli ospedali, rete ospedaliera regionale che è stata approvata, quindi riguarda anche la nostra ASL, noi a Giulianova abbiamo 120 posti letto. Atri ha 147 posti letto, vedete quanti di più. Sant'Omero 130 posti letto, Teramo ovviamente 456. Ora vedete che Giulianova è diventata la Cenerentola. Quindi noi crediamo che il nostro ospedale, che sta naturalmente facendo tantissimo per merito del personale medico e non medico, e che insomma, cioè, che tra le altre cose conserva anche varie eccellenze nei reparti esistenti, però naturalmente ci sono delle criticità, e di questo dovremmo occuparci, perché noi dobbiamo occuparci dell'ospedale di Giulianova e della sanità, diciamo, complessiva anche sul territorio giuliese, come pure della sanità provinciale, quindi dobbiamo avere un'interlocuzione con la ASL. Quindi questo è un discorso che naturalmente è importante. Sono previsti infatti nelle istituzioni anche, per esempio, il comitato distretto dei sindaci, in cui è presente il nostro sindaco, come pure sarebbe opportuno, e a questo punto arriva la proposta che noi facciamo, sarebbe opportuno che si riformasse quella che è esistita per tanti anni e per tanti mandati, diciamo, per tante consigliature, la ripristino della commissione sanità del nostro comune, che avrebbe una funzione importante come ponte fra i bisogni dei cittadini, l'amministrazione comunale e l'ASL di Teramo. Per certi versi potrebbe essere anche un supporto alla stessa attività istituzionale che deve avere il sindaco nel comitato ristretto dei sindaci, perché noi pensiamo che l'ospedale di Giulianova, dai fasti che ha avuto nel passato, insomma, tutto sommato dovrebbe tornare ad averli, trovarli andare in quella direzione. In questo momento noi riteniamo che ci siano tante criticità. Io mi trovavo recentemente, per problemi familiari, a parlare con un chirurgo, tra l'altro molto bravo, adesso lasciamo perdere, insomma, no, però noi abbiamo veramente bravissimi professionisti, chirurghi e medici all'interno del nostro autonomico, che mi diceva: noi avremmo bisogno di due chirurghi per poter essere all'altezza della situazione. Quindi c'è carenza di personale, ci sono criticità che andrebbero affrontate. Quale può essere, diciamo, quale modo migliore per far sentire comunque, attraverso la partecipazione, diciamo, politica e nelle istituzioni, anche, diciamo, della rappresentanza dei cittadini nella commissione sanità? Io credo che abbia questa funzione, non c'è niente di strano, voglio dire, la possiamo mettere in piedi. La commissione sanità, più volte vi abbiamo detto, potrebbe occuparsi anche di dare una mano alla farmacia comunale, che è un altro presidio sanitario della nostra, che nella nostra città esiste da tantissimo tempo, e quindi anche lì potremmo attivarci per farla funzionare meglio. L'abbiamo detto tante volte in occasione del bilancio consolidato, c'era qui il presidente del Giulianova Patrimonio che se ne occupa, che avremmo volentieri dato un contributo. Quale occasione migliore, appunto, quale strumento migliore se non quello della commissione sanità, quella commissione sanità da ripristinare? Quindi io credo che si debba accettare questa cosa, perché non è solamente un discorso fumoso, ma nelle istituzioni la partecipazione di tutta la rappresentanza non è fatta solamente dagli esponenti della maggioranza, ma anche dagli rappresentanti, diciamo, dagli esponenti della minoranza, perché l'intero elettorato è rappresentato da tutti questi consiglieri che stanno qui. Quindi nella commissione sanità saranno tutti consiglieri, e naturalmente tutto questo discorso che noi stiamo facendo per tutelare la sanità e l'ospedale, partire dall'ospedale, la sanità giuliese, secondo me, insomma, potrebbe avere un discorso, potrebbe essere un miglioramento come contributo che potrebbe derivare, anche perché, e concludo su questo passaggio, sarebbe molto importante questa volta nella commissione individuare, nel regolamento che mi pare che già esista ma magari si può introdurre, che tra gli esperti noi dobbiamo avere rappresentanti dell'ospedale stesso, perché avere diciamo, direttamente in presa diretta la fotografia della situazione attuale, quindi delle criticità e dei bisogni che hanno i vari reparti, credo che sia una cosa importante. La commissione può recepire quelli che sono i bisogni, e naturalmente il sindaco a quel punto se ne appropria e potrà nel comitato di distretto dei sindaci rappresentare in maniera ancora più adeguata e con un supporto maggiore, perché, insomma, la forza deriva anche da questo, insomma, no? Che c'è una cittadinanza dietro, in cui maggioranza e minoranza lavorano insieme per migliorare la realtà del nostro ospedale e tutta la sanità, anche quella territoriale. Grazie.
2: Grazie, consigliere Arboretti. Prego, consigliere Rossella De Padre.
3: Io volevo aggiungere, appunto, che sono assolutamente d'accordo sul fatto di tutelare l'ospedale, potenziarlo addirittura. L'ospedale di Giulianova è un ospedale, peraltro, che risponde a, essendo vicino al litorale, noi abbiamo d'estate, l'anno scorso abbiamo raggiunto 647.000 presenze turistiche, quindi dobbiamo dare anche delle risposte ai turisti che vengono esatto, è l'unico sulla costa, dobbiamo dare risposta ai turisti, dobbiamo dare risposta anche agli operatori economici, gli operatori, i commercianti, gli hotel, le strutture che comunque devono poter dare dei servizi. Peraltro, per la bandiera blu, dottor consigliere Arboretti, per la bandiera blu noi abbiamo proprio indicato l'ospedale come struttura di riferimento di Giulianova, quindi importantissimo valorizzarlo, potenziarlo, per cui personalmente avere una commissione di qualità potrebbe aiutarci a valorizzare l'ospedale di Giulianova, che a mio avviso è fondamentale.
2: Grazie, il segretario mi stava disturbando. Grazie consigliere De Padre. Prego, consigliere Orfanelli. Sì, segretario.
4: Grazie presidente. Allora, parto da un punto fondamentale. Sono favorevole al ripristino della commissione e ogni iniziativa, perché noi stiamo parlando nel merito del ripristino della commissione, non di altre cose, che possa rafforzare l'ascolto, il confronto e la tutela dei servizi sanitari del nostro territorio, a partire appunto dallo spazio di Giulianova. La sanità è un tema importante per essere affrontato con rigidità o contrapposizione. Parliamo della salute dei cittadini, dei bisogni delle famiglie, dei presidi territoriali, delle difficoltà che possono emergere e del lavoro quotidiano di infermieri, operatori sanitari, tecnici e personale amministrativo. Proprio per questo ritengo che la proposta di ripristinare una commissione sanità comunale possa essere valutata positivamente nel suo principio, purché sia chiaro il perimetro entro cui essa dovrebbe operare. Essere favorevole al confronto, infatti, non significa ignorare le competenze istituzionali. Il Comune non ha competenze gestionali dirette in materia sanitaria. L'organizzazione dei reparti, del personale, dei servizi ospedalieri e territoriali e la programmazione della rete sanitaria spettano la Regione e l'azienda sanitaria locale, e spero che dopo di me il dottor Calafiore, che per tanti anni è stato anche direttore sanitario dell'ospedale di Giulianova, ci dia più dei numeri e quant'altro, che poi tra l'altro i numeri sono riportati nel piano della ASL fatto penso 2 mesi fa, quindi è facilmente consultabile, ci atteniamo ai dati che dice la ASL e che smentisce anche tante cose che si sentono o si, per modo di dire. Il loro comune è diverso, dicevo, ma comunque importante, ascolta il territorio, raccoglie le segnalazioni, rappresenta le esigenze della comunità, sollecita risposte e mantiene un raccordo istituzionale, un raccordo con gli enti competenti. In questo quadro, giustamente l'avete accennato voi, il ruolo del sindaco nei confronti della ASL va letto correttamente. Il sindaco non gestisce la sanità, ma rappresenta la comunità locale nelle sedi previste, porta le stanze del territorio, segnala criticità, chiede attenzione e contribuisce per quanto di competenza al confronto istituzionale. Esistono già degli organi, la conferenza dei sindaci e il comitato ristretto dei sindaci, nei quali i comuni possono, i 5 comuni che fanno parte del comitato ristretto dei sindaci, penso che siano Civitella, Santo, quelli dove ci sono i presidi ospedalieri, possono confrontarsi con la ASL e rappresenta le esigenze della propria comunità. Lo stesso gruppo propriamente appunto lo richiama. Proprio per questo, se si intende ripristinare una commissione sanità comunale, occorre evitare che essi diventino doppione degli organismi già esistenti. Deve invece essere pensata come uno strumento di supporto e di approfondimento. La commissione avrebbe senso se avesse funzioni chiare, ascoltare operatori, cittadini e associazione, raccogliere criticità documentate, approfondire dati atti, elaborare proposte concrete da trasmettere al sindaco, alla conferenza, perché queste proposte noi le dobbiamo trasmettere al sindaco, poi lui ci rappresenta, perché altrimenti sì l'avete detto, però lo ribadiamo con forza rispetto ad altre insomma che si sono perché non è la prima volta che parliamo di sanità, ci sono state altre interrogazioni, ho sentito delle cose. Sì, sì, lo so, ma lei è un medico.
2: Però io consiglio, per cortesia, sì, non apriamo il dibattito.
4: E soprattutto questa commissione sanità non deve diventare un luogo di contrapposizione politica, di discussione generica, no, perché c'è questo rischio che una commissione sanità può diventare, e su un tema come la sanità non ce lo possiamo permettere, perché penso che siamo tutti d'accordo, le criticità vanno dette, ascoltate, affrontate. Io ho letto attentamente la vostra ordine del giorno, il vostro ordine del giorno, quindi l'ho letto attentamente, ho letto il piano della ASL, saprei da dire anche sulle presenze, sui numeri, chi fa di meno sugli ospedali, ma io vado nel merito dell'ordine del giorno. Dicevo, bisogna partire dai dati ufficiali, informazioni aggiornate, atti amministrativi e interlocuzioni con gli enti competenti, evitando ricostruzioni parziali, toni allarmistiche, valutazioni basate sul sentito dire, che alcune volte in questo contesto sono uscite. Questo non significa minimizzare i problemi, al contrario significa affrontarli meglio, con maggiore forza e credibilità. Se una criticità è fondata, documentata e portata nelle sedi giuste, ha più possibilità di ottenere risposte. Se invece il dibattito si costruisce su percezione o informazione non complete, si rischia solo di creare confusione nei cittadini e di indebolire anche le battaglie giuste. Per questo esprimo parere favorevole rispetto alla proposta, però ritengo che il Consiglio Comunale definisca prima alcuni punti essenziali. Quali sarebbero le competenze della Commissione, quali obiettivi dovrebbe perseguire, quali soggetti potrebbe ascoltare, perché già ho sentito di personale della ASL, non so se legalmente ci può stare, quello lo andremo ad affrontare, perché non so, dottor Arboretti, se il personale della ASL può fare parte di una commissione esperti, ma in quei esperti. Sì, però personale della ASL in forza? Si può. Poi risponderà il dottor Calafiore. Per questo ho detto, bisogna definire bene le competenze, bisogna vedere bene in che perimetro deve agire. Quindi dico che questa commissione deve lavorare in modo istituzionale, senza sovrapporsi al comitato ristretto di sindaci e senza trasformarsi in uno strumento di polemica. Deve essere un luogo di proposta, non di propaganda, di ascolto, non di allarme, di approfondimento, non di semplificazione. Abbiamo il dovere poi di mantenere saldo e costante il rapporto con la Regione, che è l'interlocutore principale della programmazione sanitaria. Esiste una filiera istituzionale tra comune, sindaco, comitato ristretto dei sindaci, ASL e regione, e questa filiera va rafforzata, non sostituita. Se la commissione potrà contribuire a rafforzare questa filiera portando elementi utili, dati verificati e proposte concrete, allora potrà rappresentare uno strumento positivo. Se invece dovesse diventare un organismo parallelo, privo di effetti reali sulle decisioni, rischierebbe di generare aspettative che il Comune da solo non può soddisfare, non ne ha le competenze. La nostra responsabilità, soprattutto quando parliamo di sanità, è anche quella di dire con chiarezza cosa il Comune può fare e cosa non può fare. Per questo ribadisco che la mia posizione è favorevole al confronto, favorevole al ripristino di questa commissione, disponibile a vedere le condizioni e i perimetri chiari, le funzioni definite, il metodo rigoroso e un collegamento reale, reale con gli organismi competenti. Perché sulla salute dei cittadini non ci sono bandiere politiche, servono responsabilità, collaborazione istituzionale, dati corretti e capacità di trasformare le segnalazioni in proposte concrete. Se sarà in questo spirito, allora potremmo lavorare insieme, maggioranza e opposizione per dare un contributo utile alla tutela dell'ospedale di Giulianova, dei presidi sanitari territoriali e della sanità provinciale. Grazie.
2: Grazie consigliere Orfanelli. Prego consigliere Matone.
5: Sì, grazie Presidente. Allora, intervengo per esprimere il nostro pieno e convinto sostegno all'ordine del giorno presentato dal cittadino governante che propone di ripristinare la Commissione Sanità Comunale. Riteniamo che questa proposta non solo sia opportuna, ma sia anche necessaria per affrontare con attenzione e competenza una delle tematiche più sentite dalla nostra comunità, la tutela della salute. La tutela della salute è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione e sebbene l'organizzazione sanitaria sia primariamente in capo alla Regione e all'azienda sanitaria locale, ciò non esime il nostro comune da precise responsabilità e da un ruolo attivo. Infatti, la legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato e alla Regione. Il sindaco, ricordiamo che è la massima autorità sanitaria locale, come ribadito dall'articolo 50 del TUEL, con poteri di intervento diretto in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. La Commissione Sanità, dunque, non sarebbe un organo estemporaneo, ma uno strumento essenziale per supportare il sindaco nell'esercizio delle sue delicate funzioni e per consentire al Consiglio Comunale di svolgere appieno il suo ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, come previsto dall'articolo 42 del TUEL. L'ospedale di Giulianova sta subendo un progressivo ridimensionamento e non possiamo, come amministratori, rimanere a guardare come spettatori e passivi di queste dinamiche. È nostro dovere occuparcene costantemente. La Commissione Sanità rappresenterebbe quel ponte tra l'amministrazione locale, quindi il nostro comune, l'azienda sanitaria, l'ASL di Teramo e i bisogni reali dei cittadini e permetterebbe al nostro ente di partecipare in maniera più incisiva e preparato a tutti i tavoli istituzionali. Quindi apprezziamo la proposta di includere nella commissione non solo consiglieri comunali, garantendo la rappresentanza di maggioranza e minoranza, ma anche esperti del mondo ospedaliero e sanitario. Questa apertura alla società e alle competenze tecniche è un valore aggiunto inestimabile, con funzioni di monitorare lo stato dei servizi sanitari sul territorio, di analizzare i dati e di studiare le criticità e le buone pratiche. Quindi ripristinare la Commissione Sanità è una scelta politica forte che testimonia la volontà di questa assise di mettere la salute dei giugliesi al centro della propria azione. È un investimento sulla qualità della nostra democrazia locale e sulla capacità delle istituzioni di dare risposte concrete ai bisogni fondamentali delle persone. Per questi motivi il gruppo consigliare del Partito Democratico non solo voterà a favore di questo ordine del giorno, ma si impegnerà attivamente, una volta istituita la Commissione, a contribuire con spirito costruttivo e collaborativo. Invitiamo pertanto tutti i gruppi consigliari di maggioranza e minoranza ad approvare all'unanimità questa proposta, in quanto trattasi di un bene primario della salute e lavorare tutti uniti per il bene della nostra comunità. Grazie.
2: Grazie consigliere Matone. Prego consigliere Calafiore.
6: Allora, io esprimo ovviamente il voto favorevole perché credo che sia una condizione attualmente importante proprio per il cambio che c'è nella gestione della sanità. Io sarò sintetico perché, come dico sempre, il potere della sintesi in politica voi lo conoscete poco, però io faccio il medico e quindi sintetico. Punto primo, non va strumentalizzata la commissione, questo è fondamentale, non deve avere un ruolo politico ma deve avere un ruolo operativo. Due, sicuramente i cittadini non devono illudersi che questa commissione possa avere dei reali poteri decisionali, è una falsa illusione su cui io tengo a essere chiaro, perché la commissione non ha questo potere. Sicuramente ha il potere dell'ascolto, ha il potere di portare nei giusti tavoli le proprie idee, i propri consigli, le proprie esperienze, sicuramente non ha potere decisionale. Può essere un raccordo, perfetto, un raccordo tra ASL, Comitato Ristretto dei Sindaci, da Regione, ma un raccordo. Ecco perché non può e non deve essere politicizzata e strumentalizzata. Ultimo concetto importante che chiedo di riflettere a Consiglio, ma di riflettere ai cittadini. La sanità italiana è cambiata, dobbiamo capirlo, dobbiamo modificare determinate abitudini, dobbiamo investire molto sul territorio, perché il futuro della sanità italiana sarà il territorio. A questo punto io non sono d'accordo quando noi parliamo soltanto di ospedale, è un errore concettuale. L'ospedale avrà degli obiettivi limitati per quello che è l'ospedalizzazione e la gestione delle urgenze, eccetera. Quello che sarà il futuro nei prossimi anni sarà il territorio, e secondo me lì dobbiamo essere molto attenti, dovremo essere molto scrupolosi e lungimiranti, perché il futuro della sanità sarà quello, e lì c'è spazio di manovra, c'è possibilità di fare qualcosa, per cui servono persone competenti, lungimiranti e oneste, quindi non politicizzate. Ultima cosa, non so, dottor Arboretti, se i dipendenti possono partecipare attivamente alla commissione. Sicuramente devono essere autorizzati, su questo non ci piove, ma non so se possono far parte della commissione o essere interpellati come expertise.
2: Grazie consigliere Calafiore. Prego consigliere Ortolani.
5: Va bene, intanto ci fa piacere capire che mi sembra che andiamo nel senso del ripristino di questa commissione. Gli esperti, Paolo, certo, se sono dipendenti devono essere autorizzati, però va anche detto che l'esperto non ha diritto di voto. In generale nelle commissioni gli esperti non hanno diritto di voto, quindi il problema non si pone. E naturalmente conosciamo i meccanismi, le procedure, le norme che sono alla base di qualsiasi commissione consigliare, compresa quella della sanità. Quindi oggettivamente iniziare con una sorta di diktat su quello che la commissione deve può fare, come ha fatto la consigliera Orfanelli, mi sembra decisamente fuori luogo. La commissione farà il suo dovere, va detto anche, e in questo voglio incoraggiare la fiducia del dottor Calafiore, che è vero che è consultiva, ma è anche vero che la pressione politica che può esercitare un comune sulla ASL e quindi anche sulla regione che governa i processi dell'ASL può avere una grande importanza, perché in generale la pressione politica e la pressione civile sono quelle che hanno fatto fare i grandi cambiamenti e grandi passi avanti nella storia. E che cosa vogliamo dire? Dobbiamo essere fiduciosi in questa cosa, consigliere Calafiore. La sanità non è fatta solo di ospedale, come giustamente diceva, tant'è che nel nostro emendamento, nella nostra proposta di ordine del giorno si fa riferimento proprio alla sanità giuliese in generale, e si citava anche la farmacia in questo senso. E certo, delle problematiche importanti ci sono, il consigliere Arboretti le ha elencate bene. Io voglio solo ricordare che chiediamo da tanto tempo che in realtà ci sia a Giulianova il ripristino degli oltre 300 posti letto che ci, in tutta l'ASL, il ripristino degli oltre 300 posti letto mancanti in base al decreto che stabilisce gli standard ospedalieri, quindi non è una richiesta infondata, così come riteniamo che sia importante l'aumento delle risorse pro capite anche nella nostra ASL, che sono sempre, annualmente si riscontra questa cosa, inferiori alle altre ASL abruzzesi. Dopodiché insieme a questo ci sono le preoccupazioni, perché nel programma operativo della regione si legge che è previsto un partenariato pubblico e privato con delle formulazioni che lasciano intravedere la privatizzazione dei presidi ospedalieri e comunque un'altra visione della sanità. E su questo, ma il tema è nazionale, se vogliamo, no? Su questo noi abbiamo una posizione che forse potrebbe portare, ma io dico ben venga, anche qualche contrasto all'interno della Commissione Sanità, perché noi, consigliere Alfanelli, veniamo dalla storia politica di coloro che hanno voluto nel 1978 la riforma del servizio sanitario rendendolo universalistico, cioè per tutti, sganciandolo dalle casse mute. Mi spiace ricordarle che la sua forza politica, che

0: un lavoro che consentiva quella cassa mutua del tuo lavoro di appartenenza di sostenere le spese. Io, scusate, mi infervoro su questa cosa perché è stata una delle grandi svolte della nostra nazione e quindi io credo che la dobbiamo difendere tutti. Però se oggi anche a livello nazionale si rimette in discussione questa cosa, allora ecco, ben venga anche un luogo come una commissione sanità locale dove io credo che ragionando insieme tutti, anche al di là delle espressioni politiche che abbiamo, possiamo riaffermare questa necessità di confermare in ogni sua sede e a ogni suo livello la sanità pubblica per tutti. Grazie.
1: Grazie consigliere Ortolani. Consigliere, se non ci sono altri interventi, se non ci sono repliche, io passerei alla dichiarazione di voto. Consigliere Matone?
2: Favorevole.
1: Consigliere Ortolani?
2: Favorevole.
1: Grazie. Consigliere Calafiore? Favorevole. Grazie, già l'aveva dichiarata. Consigliere Montebello?
3: Favorevole.
1: Consigliere Bonaduce?
4: Favorevole.
1: Grazie. Consigliere Bizzarri?
5: Favorevole.
1: Io e il sindaco siamo favorevoli, quindi mettiamo noi di Giulianova più che altro. Quindi mettiamo a votazione. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Sono contento. Mi fa molto piacere. Ma non finisce qua però, dottore, non è che... Grazie, andiamo avanti perché poi io poi vi volevo chiedere una cosa, visto che ci sono tre punti all'ordine del giorno per quanto riguarda l'urbanistica, io se volete, il consigliere Bonaduce li espone tutti e tre in un unico punto, poi magari li voteremo sempre punto per punto, però poi farete gli interventi che volete con i tempi che vi servono, questo ci permetterà magari di economizzare un po' di tempo perché poi ci teniamo un po' tutti a partecipare a quel che purtroppo oggi ci tocca fare. Va bene,
0: ma non
1: grazie.
0: Sospendiamo? Non lo sospendiamo il consiglio?
1: Se facciamo così come ho proposto pensiamo di farcela, perché comunque, che dite? Va bene, grazie. Consigliere Bonaduce, grazie.
6: Grazie Presidente. Illustro i punti che abbiamo già portato in Commissione Urbanistica. Sono punti abbastanza semplici che non richiedono grandi valutazioni discrezionali da parte di noi consiglieri. In breve, il primo punto riguarda la rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune di Giulianova in ordine al trasferimento di diritti di superficie su un'unità immobiliare destinata, distinta in catasto urbano foglio 17, particella 5995, subalterno 8. Ometto la lettura della delibera che, ripeto, abbiamo portato in commissione, però la riassumo velocemente. Si tratta di un appartamento sito in via di Vittorio, come tanti appartamenti che sono nelle case realizzate in cooperativa, il comune detiene i diritti di superficie e i proprietari poi sono superficiali, cioè hanno avuto la possibilità di realizzare con diritti in concessione per 99 anni che conosciamo tutti. Qui si tratta di un passaggio di diritti tra familiari, in particolare vendono dei diritti i fratelli, che ciascuno detengono per quota di un terzo, a un'altra dei familiari, che è una sorella. Su questi punti qui ovviamente siamo tenuti a pronunciarci, ma ricordo che pur in passato il Comune la prelazione ovviamente non l'ha mai esercitata. Il secondo punto è un permesso di costruire convenzionato in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 2010, poi spieghiamo cos'è.

0: realizzazione di un campeggio in un'area identificata in zona E23, insediamenti del turismo balneare, sita nella zona nord. Riassumo anche questa delibera. Si tratta di un'area che va più o meno dalla statale 16 fino a, diciamo, sotto la collina, ed è situata nella zona nord, per capirci, tra la pista di minimoto e la pista gialla. Così sono due punti di riferimento che bene o male conosciamo tutti, cioè a nord dell'impianto dei minimoto e a sud dell'impianto dei kart. L'area è in zona E23 del piano regolatore, per cui è già edificabile, con possibilità di realizzare anche delle buone volumetrie, ad uso prevalentemente turistico. Che ci chiede attualmente il proponente? Tra le destinazioni d'uso ci sono tutte le destinazioni turistiche, alberghi, pensioni, locande, tutto quello che ci si può fare, ristorazione. Manca specificamente la destinazione turismo all'aria aperta, campeggi. Siccome il proponente intende farci l'attrezzamento a campeggio, esattamente un glamping, che è il nuovo termine che denota i glamour camping, cioè quei campeggi fatti in ottimo modo, che comunque promuovono un turismo all'aria aperta di qualità, il consiglio è tenuto a pronunciarsi, perché è stata fatta una conferenza servizi ai sensi del decreto 160 del 2010, che è il DPR che ha istituito lo sportello unico per l'edilizia, anzi, perdonatemi, ha istituito lo sportello unico per le attività produttive, e che dà la possibilità a chi avvia iniziative di tipo produttivo di proporre eventualmente anche approvazioni in deroga. Qui si tratta di una deroga, ripeto, modestissima, perché il proponente rinuncia a fare i volumi edilizi e, al posto di farci gli edifici, attrezza l'area con un'iniziativa di tipo a campeggio. Il terzo punto, infine, il 5, riguarda un tratto di strada che più o meno conosciamo tutti, ed è via del Casale. È una via interna più o meno parallela a via Permosano, che arriva da Giulianova e finisce nel territorio di Mosano, si innesta sulla provinciale esattamente all'altezza del convento. Abbiamo bisogno di fare interventi di riparazione sulla strada, perché c'è uno dei muri di contenimento che è danneggiato, e nel fare le visure catastali ci siamo accorti, scusate, chiedo un po' di ordine e silenzio da fuori. Ok, dicevo, abbiamo finito, dobbiamo aggiustare questo tratto di strada. Ci siamo accorti che non è tutta strada pubblica di proprietà del comune di Giulianova, perché qualche pezzettino residuo in testa al comune di Mosano Sant'Angelo. Ricordo che il convento nei secoli passati apparteneva al comune di Giulianova, poi ci fu uno scambio tra Giulianova e Mosano, per cui abbiamo dato il convento al comune limitrofo, che in cambio ha ceduto a Giulianova i territori della Marina, cioè quelli della zona nord. E questo è un piccolo pezzettino che, insomma, è finito nel bailamme delle cessioni. Il comune di Mosano Sant'Angelo, su nostra istanza, ha già deliberato e ci trasferisce gratuitamente il pezzettino di proprietà, che quindi passa gratuitamente dal patrimonio indisponibile del comune di Mosano Sant'Angelo al nostro patrimonio indisponibile. Quindi la nostra è una sorta di delibera di presa d'atto, con la quale prendiamo in carico il gravame, cioè prendiamo in carico il terreno, il pezzettino di territorio che il comune di Mosano ci restituisce. Io avrei finito con l'illustrazione. Grazie, Presidente.
1: Grazie, consigliere. C'è qualche
2: Posso fare dei quesiti? Siccome noi
1: prego, consigliere Borrelli.
0: Scusi, aggiungo pure, è presente l'architetto Gaetano De Cristofaro, che è funzionario dell'ufficio, per cui se c'è qualche quesito di ordine politico o anche tecnico posso rispondere, altrimenti chiamiamo in soccorso comunque l'ufficio, che pazientemente aspetta qua da un bel po' di tempo, anzi magari lo chiamiamo anche qua. Architetto, prego, Sacconi. Grazie.
2: Allora, i quesiti sono questi. Noi non abbiamo partecipato alla commissione perché eravamo nella fase in cui dovevamo preparare il rendiconto, quindi vabbè, non potemmo venire. Naturalmente premettiamo che siamo favorevoli a tutto quello che può, diciamo, ampliare l'offerta dell'architettura turistica nel nostro territorio, perché ci mancherebbe altro. Al segmento importante della nostra economia del turismo occorre dare manforte, non c'è dubbio. Volevamo solo chiedere alcune cose. Questa è un'area tutto sommato piccola, mi pare di circa 3.000 metri quadri in totale, molto lunga e molto stretta. Allora, alcuni quesiti. Quante, da quello che abbiamo letto, ci dovrebbero essere poi dopo ubicati coloro che saranno utenti di questo campeggio, roulotte e soprattutto e camper? Quanti dell'uno e quanti dell'altro, visto comunque l'entità esigua, mi pare, insomma, di questo intervento, ce ne possono essere previsti? C'è un problema di accesso che viene detto nella relazione, che sta in un ambito diverso rispetto alla proprietà che vuole realizzare il campeggio. Quindi come si realizza e chi finanzia questa realizzazione di questo accesso dalla statale, credo, per arrivare all'area del campeggio? E poi la provincia nel suo parere favorevole, però dice che tutto sommato questo non è una variante come le altre in cui rimane nel tempo la possibilità di poter utilizzare quello che è previsto dalla variante, ma deve essere legata al fatto che si fa veramente quello che viene detto, e se non si fa la variante praticamente finisce. Tanto è vero che dice la delibera consigliare, cioè quella che dobbiamo approvare oggi, di approvazione deve prevedere un termine temporale. Ora, qui se uno legge bene c'è, ed è legato al fatto che uno lo mette all'interno del permesso di costruire, come normalmente per legge si fa, mi pare che siano 3 anni. Però qui si dice qualcosa di più, cioè un termine temporale che lo deve stabilire anche il Consiglio. Non so se basta oppure se è il caso di precisarlo, tutto qua. Per il resto siamo favorevoli a una struttura di questo genere. Sì, come domanda su questo. Poi la dichiarazione di voto su tutte e tre magari la facciamo.
1: Grazie consigliere Boretti. Prego architetto.
3: Allora, in merito al discorso della strada d'accesso, voi potete anche vedere che esiste già una strada d'accesso di cui non conosciamo la proprietà, quindi in fase di approvazione del progetto definitivo si chiederà, nell'occasione del permesso di costruire a cui faceva riferimento, quali sono le autorizzazioni per l'accesso. Sia ben chiaro anche che questa strada che esiste attualmente
2: pubblica, questa strada che
3: no, assolutamente no, non è
2: quindi
3: pubblica.
2: Bisognerà renderla pubblica dopo, altrimenti
3: no, non è pubblica. Può essere anche fatto un atto d'assenso tra i proprietari della strada, in cui danno l'assenso con atto pubblico sicuramente, che verrà chiesto in fase di permesso di costruire.
2: Consentirebbe l'accesso al campeggio.
3: Esatto.
0: Tutti posso? Ma consideri che quello è un lotto di proprietà privata che esiste, è impossibile che sia un lotto intercluso, per cui comunque l'accesso ce l'ha già garantito indipendentemente dall'attività che ci fa. Per forza, se non è già proprietario della strada, la servi tu.
3: Perché comunque noi ratifichiamo in fase di richiesta di permesso di costruire, in modo che si possa essere accessibile. In merito invece alla quantità di roulotte che chiedeva e di qualsiasi altra attività che viene messa all'interno, lo valuteremo sempre in fase di approvazione del permesso di costruire, quindi sulla base delle normative vigenti ci esprimeremo quindi sulla quantità, che in questa fase non viene riportata perché viene chiesta solo esclusivamente una variante temporanea in applicazione dell'articolo 8, la 160 del 2010, viene chiesta soltanto la approvazione dell'applicazione dell'articolo 8, quindi l'esecutivo poi determinerà quella che è la consistenza all'interno del campeggio.
2: Si può ipotizzare intanto in maniera
3: Non lo so, cioè, ci sono adesso su due piedi, non riesco a...
0: Mi potrei dare in partecipazione? No, no, ci posso, però... No,
3: anche perché... Discorso... No, un attimo, anche perché nella fase di realizzazione del campeggio ci sta anche una parte di cessione di un pezzettino di strada pubblica, perché no, non dimentichiamo che questo progetto rientra all'interno di un comparto, quindi con la cessione. Giustamente il consigliere Bonaduce diceva che è temporaneo, l'ha ribadito anche il consigliere Arboretti, che è temporaneo e che quindi l'attività decade, o perlomeno la variante decade a cessazione dell'attività stessa.
0: Sì, poi volevo aggiungere due cose. Considerate che comunque c'è la legge regionale che regola le attività di turismo all'aria aperta, per cui lì ci sono già i parametri insediativi che ti dicono quante case mobili, roulotte, camper, a parte che abbiamo visto nella documentazione progettuale qui vengono presentate tende glamping, poi l'operatore è già diciamo esperto del settore perché comunque detiene già un campeggio, quindi penso che gestirà in maniera oculata e saggia la gestione della clientela.
2: Ho dimenticato l'altro quesito, posso... l'altro quesito è questo: ho visto anche nella documentazione che avete inviato che praticamente quest'area molto lunga viene divisa dalla strada ipotizzata nel piano regolatore, che è praticamente da via Montello dovrà arrivare poi in zona Salinetto. Ora, io ricordo che in commissione urbanistica, eravamo all'inizio proprio all'Addori, quando passò in commissione, tra l'altro facemmo varie commissioni e migliorammo il progetto, tanto è vero che mi pare che sì, il progetto è l'area migliori, che sarebbe praticamente lì alla curva di via Montello, insomma, no? E lì ricordo che tra le cose che suggerimmo e furono approvate, noi apprezzammo questo, dicemmo, siccome dobbiamo fare questa strada che è parallela alla statale 16, praticamente diciamo a metà strada tra la collina e la statale 16 attuale più o meno, dicemmo facciamo, riprendendo, ne parlavamo sabato scorso, riprendendo l'idea del viale Orsini, che ai primi del Novecento qualcuno immaginò, nonostante si usassero solo le carrozze all'epoca, molto ampio, facciamo anche qui un viale molto ampio. E diciamo che lì fu approvato, e quindi l'inizio di questa strada è molto ampio per poter fare un boulevard, cioè una strada con le carreggiate per la carrabilità più i marciapiedi per poter ospitare in maniera diciamo congrua pedoni e anche altri boulevard ovviamente. Ora questo discorso, dico, siccome intercetta anche questo progetto, ecco, lì verrà questa dimensione della strada, verrà rispettata,
3: esatto, rispettato e realizzata, quindi realizzata,
2: quindi la dimensione, la dimensione ampia rimarrà
3: per la parte di proprietà, solo esclusivamente per la parte di proprietà.
2: Va bene, ok, grazie.
0: È partita la lottizzazione migliori, quella di cui lei faceva menzione, proprio in questi tempi, e stanno realizzando i primi lotti. Sembra che si sia messa in movimento anche la lottizzazione successiva. In più abbiamo avuto occasione di parlare con il Ruzzo, che sta facendo la condotta litoranea, il raddoppio della condotta che va da Roseto degli Abruzzi fino, quella scende giù dal Vomano, poi va da Roseto e arriva fino a Martinsicuro, porta l'acqua su tutta la fascia litoranea della provincia, e abbiamo chiesto e imposto a Ruzzo di passare sotto il futuro tracciato stradale, perché giustamente è inutile che tagli i terreni magari in posizioni casuali, cioè tanto che c'è, è bene che facciano pure loro il tracciamento della strada. Abbiamo proprio di recente parlato con l'ingegner Nardi a Ruzzo e abbiamo detto: guardate, cercate di attenervi al tracciato che ha già fatto il comune.
4: Grazie consigliere Bonaduce. Andiamo avanti. Tutti e tre a posto?
0: Noi abbiamo chiuso già l'illustrazione di tutti e tre i punti.
4: Grazie consigliere Bonaduce. Se ci sono interventi, consigliere Boretti, se ci sono interventi possiamo... Sì, benissimo. Allora, dichiarazione di voto, passiamo a dichiarazione di voto, grazie. Consigliere Matone?
5: Sono favorevole.
4: Grazie, a tutti e tre i punti, perché poi facciamolo alla volta. Oh, vabbè. Allora, facciamo dichiarazione di voto punto per punto.
5: Questo è il punto 3, dichiarazione di voto al punto 3, sono favorevole.
4: Ok, al punto 4, se non... così li facciamo...
5: Allora, il punto 4 qual era?
4: Permesso di costruire convenzione di invariante agli strumenti urbanistici.
5: Favorevole.
4: Ok, grazie. Immobili proprietà del Comune di Mociano su via del Casale.
5: Favorevole.
4: Grazie, consigliere Matone. Consigliere Arboretti, Ortolani. Ortolani, grazie.
5: Quindi li devo votare singolarmente, giusto? Ecco. Sì.
4: E poi li votiamo singolarmente, allora, se vuole fare l'intervento.
5: Sul primo che riguarda il CEP, sì, quindi la cessione, siamo favorevoli e cogliamo l'occasione per ricordare che appunto le zone PEP sono importanti, danno risposte abitative, lo hanno fatto in passato, quindi noi dobbiamo guardare ancora in questo senso e cercare di realizzarle ancora, perché c'è tanto bisogno di edilizia per tutti, ecco, edilizia per tutti, e siamo d'accordo. Il secondo punto è la strada del convento.
4: Ah, quello è il terzo.
5: Ah, il terzo, quindi il secondo punto è quello del campeggio, e siamo d'accordo, abbiamo chiesto delle delucidazioni per capire, perché appunto non eravamo presenti in commissione, e quindi speriamo che ci sia questo ulteriore campeggio a Giulianova, che poi fa riferimento a una forma di turismo molto, molto importante, molto popolare, molto, molto diffusa. E sul terzo punto siamo ugualmente d'accordo, perché si tratta della sistemazione di una questione che va messa a posto, quindi ben venga che il Comune si faccia carico di quest'area. Grazie.
4: Grazie, consigliere Ortolani. Chissà, chissà in futuro che succede. Va bene, grazie. Allora, consigliere Montebello.
6: Sì, ringrazio l'architetto Di Cristoforo per l'intervento, ringrazio l'ingegner Bonaduce, siamo favorevoli sia al punto numero 3, numero 4 e numero 5.
4: Grazie, consigliere. Grazie, Montebello. Consigliere Calafiore.
7: Favorevole a tutti e tre i punti.
4: Grazie, consigliere Calafiore. Consigliere Bonaduce.
8: Favorevole a tutti i punti, ringrazio nuovamente l'ufficio per l'assistenza e la pazienza con cui ha aspettato il turno. Grazie, grazie architetto.
4: Grazie, consigliere Bonaduce. Consigliere De Patre.
9: Anche noi siamo favorevoli al punto 3, alla rinuncia del diritto di prelazione, il 4 e il 5. Siamo favorevoli a tutto.
4: Benissimo, grazie. Anche noi siamo favorevoli. Io e il sindaco Costantini siamo tutti e due favorevoli a tutti e tre i punti. Consiglieri in aula, per cortesia.

Grazie. Allora, passiamo al punto, alla votazione del punto numero 3. Rinuncia all'esercizio di diritto di prelazione da parte del Comune di Genova in ordine di trasferimento di diritto superficie su immobiliare distinto in catasto urbano foglio 17, particella 995, subalterno Tocchi. È favorevole? Unanimità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 favorevoli. Nessuno astenuto.

0: Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre unanimità, 14. Grazie. Passiamo al punto numero 4. Permesso di costruire convenzioni di variante degli strumenti urbanistici, ecco articolo 8 del DPR 7 settembre 2010, per realizzazione di campeggi in area identificata del vigente PRG in zona E2.3, insediamenti per turismo balneare ricreativo di nuovo impianto distinta catastralmente a foglio 32, particelle 40, 46, 88, 90, 446, 444, 445, 494 e 495. Chi è favorevole? A unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? A unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 5. Immobili di proprietà del comune di Mociano Sant'Angelo Teramo. Come? Poi dobbiamo fare quelli di Casale, non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il 3 e 4. Facciamo il 5. Immobili di proprietà del comune di Mociano Sant'Angelo insistenti sul territorio comune di Giulianova in corrispondenza delle viabilità di quest'ultimo denominato via del Casale, accettazione e cessione gratuita. Chi è favorevole? Sempre 14 a unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Grazie, grazie. Favorevoli 14 a unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 6. Giudice di pace di Teramo, sentenza 663 in data 28 novembre 2022, comune di Giulianova, Nigrelli Angelo, gestionario di Giovanardi Germano. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267/2000. Illustra il segretario comunale.
1: Allora, si tratta di una proposta che prende appunto motivo dalla sentenza giudice di pace 663 del 2022, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dal Comune di Giulianova nei confronti dell'ex amministratore assessore Giovanardi Germano, respingendola e condannando l'ente alle spese processuali. Indicati 1.205 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa Previdenza Assistenza. Di seguito a questa sentenza, il dottor Giovanardi ha ceduto il credito relativo alle spese all'avvocato difensore Angelo Nigrelli, il quale a marzo 2025 ha intimato, non essendo state liquidate queste spese, ha fatto precetto all'ente di corrispondere la somma complessiva di 2015 euro. Anche questo precetto non ha avuto nessun seguito, dopodiché l'avvocato Nigrelli ha fatto ricorso al TAR Abruzzo per il giudizio di ottemperanza e il TAR ha accolto parzialmente questo ricorso, indicando sostanzialmente il prefetto di Teramo, suo delegato, quale commissario ad acta qualora perdurasse l'inerzia del Comune di Giulianova a provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al pagamento di quanto dovuto. Dunque, per quanto riguarda la somma da riconoscersi, comprensiva anche degli interessi dal deposito della sentenza, quindi dal deposito della sentenza 28/11/2022 al 5 maggio 2026, somma complessivamente a 2.309 euro e 20 centesimi. Sono stati acquisiti i pareri favorevoli sia tecnico che contabile, oltre che il parere favorevole del Collegio del Revisore dei Conti.
0: Grazie segretario, prego consigliere Ortolani.
2: Allora, brevemente, anche perché di queste faccende abbiamo parlato anche all'ultimo consiglio comunale, io mi sento di dire che è la somma che fa il totale, perché mille di qua, mille di là si fanno, sperperano dei soldi che non andrebbero sperperati. Allora, sarò brevissima. Avevamo una, perché non stiamo parlando di grandi numeri, ma dobbiamo capire il significato di quello che succede. Cioè, avevamo una sentenza che condannava a 1.205, che aggiunse le spese, mi sono fatta proprio il calcolo preciso, le spese accessorie, in questo caso il collega non aveva neanche l'IVA, quindi era solo 15% e TAP, va bene, se pagati subito dopo la sentenza è 1443,26. Adesso ditemi voi per quale motivo, se una sentenza non viene appellata, un ente che i soldi per pagare ce li ha, perché ce li ha in bilancio, visto che c'è un fondo di garanzia proprio per queste cose, non la paga, non fa appello e nello stesso tempo non la paga. Va bene? E deve aspettare che ci sia un giudizio di ottemperanza, che ci è andato bene perché l'avvocato aveva chiesto anche una condanna a 5.000 euro che per fortuna il TAR non ha accordato, e quindi non accordando la condanna non ha caricato neanche il comune di ulteriori spese, va bene? E quindi alla fine ci ritroviamo a 2309,20 rispetto a quello che avremmo potuto pagare al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sono 865,94 euro di più. Voi direte che sono, e io vi dico, e se fossero i vostri? Sono i soldi dei cittadini che poi messi tutti insieme a tante piccole disattenzioni, perché spesso e volentieri portiamo queste questioni in consiglio, fanno una bella somma che potrebbe essere utilizzata per cose buone per la città e per i cittadini. A questo aggiungo l'aggravio di lavoro per gli uffici, che si devono sciupare il giudizio di ottemperanza, gli arrivi dei precetti, un lavoro proprio burocratico in più che si potrebbe evitare, e poi una brutta figura, perché un ente pubblico, quando una sentenza è esecutiva, deve pagare, punto. Tutto qui.
0: Grazie, consigliere Ortolani. Prego, sindaco.
1: Sì, sarò brevissimo, solo per precisare che naturalmente sono d'accordo con quanto dice la consigliera Ortolani, solo per precisare che la parte politica, qualora gli vengano sottoposte le delibere, eccellere nel portarle all'attenzione del Consiglio Comunale, quindi noi appena ci vengono sottoposte le portiamo all'attenzione, la portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale. Questa è una delibera che infatti voi avete visto che è stata aggiunta all'improvviso ed è l'ultima, perché appena ce l'hanno portata noi arriviamo alla deliberazione della parte politica.
2: Grazie. Anch'io posso?
0: Prego,
2: anch'io sarò molto breve, mi sento anch'io di reiterare tutte le considerazioni che ho fatto allo scorso Consiglio del 30 aprile sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. E ho detto che logicamente è un atto che comunque è dovuto, non è vincolante per l'ente. Quello che io vado a criticare, a contestare, perché l'amministrazione perviene a ciò. In questo caso abbiamo una sentenza del 2022, non si comprende per quale motivo dal 2022 oggi viene portata all'attenzione di questo Consiglio nel 2026. Sono passati 4 anni, la cosa non è assolutamente accettabile. Quindi, come ho sostenuto allo scorso Consiglio, questa Assise deve mettere in campo, dovrà adottare una direttiva da far recepire agli uffici, affinché una volta che la sentenza o il titolo diventi esecutivo, quindi passi in giudicato, deve essere immediatamente pagato. Perché tutto quello che noi andiamo a pagare per le spese esecutive si configura, come ho già detto e lo ribadisco, come un danno erariale, e siccome non sono i soldi nostri ma sono i soldi dei contribuenti, dei cittadini, non ci dobbiamo assolutamente permettere di fare ciò. Grazie.
0: Grazie consigliere Matone. Se non ci sono altri interventi, metto a votazione. Chi è favorevole? No, vabbè, sì, senza dichiarazione di voto. Chi è favorevole? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. Grazie a tutti, consiglieri, grazie. Un attimo solo, il segretario dice di votare l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 9. Chi si astiene? 3 astenuti e nessun contrario. Grazie, sono le 12:59. Dichiaro sciolta la seduta. Grazie.

0: A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio di Notizie di oggi. Siamo giunti per la precisione al 14 maggio. A tutti buona giornata, eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie da Radio G29 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e anche se potete seguire sulla pagina Facebook e anche su Radio G9.net. A tutti gli ascoltatori buona giornata. Questa Radio G Notizie oggi si apre nel lutto di Sandro Galantini, che è scomparso ieri. Abbiamo dato subito la diretta, abbiamo dato contezza, lo vedremo anche nel corso del Radio G Notizie, dei grandi messaggi di cordoglio, della grande partecipazione popolare del mondo della cultura, del mondo della politica, e da qualcuno che lo conosceva anche semplicemente ha voluto dare omaggio ieri nella Camera Ardente che è stata allestita presso la casa funeraria di Gerardini. In un primo tempo si era pensato di poterlo fare al Cursal, ma sarebbe stata troppa la pratica burocratica per poter ottenere questo risultato, sarebbero passati 3-4 giorni, che non è così, e anche questo è un motivo per cui siamo indietro in Italia, anche per le pratiche burocratiche, per mettere purtroppo un defunto in un palazzo popolare come appunto il Cursal, perché è tutto un altro discorso, mentre i funerali si svolgeranno questo pomeriggio. Per sua volontà la chiesa l'aveva scelta lui, alle 15 nella chiesa appunto del santuario della Madonna dello Splendore. E io do il buongiorno ad Azzurra che dirige questo Radio G Notizie con me.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Noi sappiamo quando tu fossi molto legata a Sandro, ieri abbiamo subito dopo nel pomeriggio riproposto alcune di quelle famose, ricordiamo, mi diceva ieri Nausicaa Camelli che il papà, l'ex sindaco Giancarlo, non ti perdevo una puntata della trasmissione, lo ricordiamo, sì. A spasso nella storia, che noi abbiamo riproposto, lo faremo anche nei prossimi giorni per dare una testimonianza di quello che era del mondo della cultura e di come conoscesse profondamente il suo paese, la sua città, Sandro Galantini.
1: Sì, sono stati più di 10 anni di trasmissione di lettore insieme, tutti sabato mattina alle 9 su Radio G. Era un appuntamento imperdibile per tantissimi giugliesi, veramente erano in tanti che si collegavano, molti che venivano addirittura in studio a trovarlo. Alla fine era diventata una trasmissione quasi un talk show, perché il più delle volte Sandro non era mai solo, insomma c'erano sempre degli amici che venivano a trovarci, non solo storici, personaggi della cultura, ma anche amici che si erano creati spontaneamente intorno a questa trasmissione.
0: Abbiamo detto anche come fosse umile, quindi come avesse dei contatti con la gente normale, nonostante la sua immensa cultura, personaggi, ricordiamo i coniugi, Gersonina per esempio, no?
1: Sì, ieri infatti li ho voluti ricordare,
0: ricordiamo, no?
1: E Gabriella, Gersonina,
0: maestro scomparso, e sì. Gian Marito, che venivano sempre
1: Baldini, Gianfranco Baldini,
0: dal vivo a seguire la trasmissione.
1: Ho ricordato, ecco, gli appuntamenti anche con un'altra trasmissione culturale che era molto seguita, quella con il Salottino di Patri, una trasmissione dove la scrittrice Patrizia Di Donato era nostra ospite e poi ospitava tantissimi personaggi del mondo dell'editoria, quindi scrittori, poeti, editori per l'appunto, e poi proprio da quella idea, insieme a Sandro Galantini, nacquero ben due edizioni del Festival Letterario Nazionale di Giulianova. Furono delle edizioni bellissime che partirono proprio da quel programma a cui Sandro Galantini più volte aveva dato il suo contributo, e in questo

0: Ultimi tempi Sandro aveva lavorato incessantemente insieme al marito Enzo per ricostruire anche l'eredità libraria che Patrizia Di Donato aveva lasciato con la pubblicazione appunto di un libro, ma credo che si stesse lavorando anche ad altro. Do un abbraccio fortissimo anche ad Enzo perché so anche per lui che cosa vuol dire questa scomparsa, ecco.
1: Bene, questo è un omaggio piccolo, omaggio dovuto a Sandro Galantini, che continuerà anche nei prossimi giorni, quando sarà anche, come dire, superata l'emozione legata a questa grande perdita, potremo magari essere più propositivi e dare più con maggiore tranquillità a proporre appunto alcuni dei piatti delle sue trasmissioni che stiamo tra l'altro ritrovando con molta cura dall'archivio. Dicevamo tanto le testimonianze, l'ultima arrivata ieri sera addirittura del colonnello dei carabinieri Luigi Delle Grazie, che alle 20, mentre stava chiudendo la casa funeraria, ha chiesto di entrare e il custode ha detto c'è una persona che vorrebbe entrare, ma chi è questo? Ed è Luigi Delle Grazie, che appunto ha voluto poi postare questa foto che vedete appunto insieme a Sandro Galantini, che lo aveva raggiunto quando lui appunto è stato in Molise a Termoli. Infatti vedete una foto scattata all'Istituto Alberghiero di Termoli, ma tante le possiamo pure vedere, leggere
0: Sì,
1: insieme
0: sì.
1: magari alcune delle testimonianze che abbiamo qui. L'ente porto, tantissime, almeno 50 manifesti di partecipazione, in gran parte quelle che siamo riusciti a recuperare, li abbiamo messi. Poi qui
0: Questo ultimo
1: siamo
0: ricordo
1: Giovanni
0: anche
1: Cottano
0: di Flavio
1: Borgione, che
0: Feltrone.
1: potete leggere, poi la figlia Barbara, che appunto conferma, dicevamo tanti, ce le possiamo inquadrare in
0: Sì,
1: realtà, una a
0: lo
1: una se
0: possiamo
1: vogliamo, sì.
0: passare. Sì.
1: Allora questa è Walter De Bernardinis, la sua Giulia Nova News con Ciao Maestro, gli amici di Colleranesco, anche con cordoglio per la scomparsa del caro amico Sandro Galantini, Commissione Pari Opportunità, poi ancora possiamo andare avanti, questo è Valentini Gioielli, molto legato a Sandro, sì, pure noi. E poi la scomparsa di Sandro Galantini è ricordata anche dall'Istituto Abruzzese di Ricerca Storica, di cui è stato uno dei
0: Socio.
1: autori naturalmente nella portare avanti questo istituto, che è molto importante nel conservare e riscoprire altre realtà abruzzesi. La commissione toponomastica, di cui faceva parte, è riuscita a fare intitolare vie importanti Sandro Galantini, che ricordiamo tra l'altro ricevì tra le tante onorificenze anche quello di cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La direzione è la biblioteca Vincenzo Bindi e il polo museale civico di Genova, era molto amico naturalmente Sirio Pomante, si è stretto attorno appunto al suo amico, anche qua ricordato come cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, aveva detto De Bernardini, che è custode di queste memorie, sia come cavaliere sia anche come capitano, una doppia carica dell'Ordine della Repubblica Italiana, oltre ad altre onorificenze che abbiamo avuto. Anche amici personali come Gabriele Barcarolle e Lidia Ciccarelli della Scuola San Flaviano, e ancora andando avanti tra le tante abbiamo per la precisione Alessia Francesco Massomauro, che ricordiamo per 2 legislature, Sandro è stato l'addetto stampa del Sindaco
0: Capo
1: Massomauro,
0: di
1: che
0: gabinetto.
1: appunto ha scritto, che noi abbiamo pubblicato, un saluto molto importante e
0: È
1: molto
0: stato il capo di
1: partecipato.
0: gabinetto e tra l'altro ricordava Luca Magitti in uno scritto, era la prima volta che si inseriva all'interno del Comune di Giulianova una figura di questo tipo.
1: Esatto,
0: Raccontava.
1: complimenti naturalmente anche per questo incarico, che ebbe molto, molto, molto in maniera anche appassionata.
0: Sì.
1: L'ente Porto di Giulianova, tutti quanti partecipano alla perdita di Sandro, il sindaco e l'amministrazione comunale, oltre al documento che abbiamo pubblicato, anche un manifesto. Ricordiamo, c'è questo problema a Giulianova, che i manifesti si possono affiggere esclusivamente entro le 12.
0: Sì.
1: Poi devi aspettare entro la mattina dopo, quindi praticamente addirittura può succedere che la mattina dopo il funerale c'è alle 9:30 e tu il manifesto lo metti alle 9. È una cosa incredibile, che c'è una diatriba tra l'ICA, che cura questo servizio, e il comune di Giulianova, mentre prima c'erano due passaggi, uno di mattina e uno di pomeriggio, come è giusto che sia tra l'altro, perché non ci sembra che sia un lavoro faticosissimo, però per informare la città, meno male che a questa carenza in qualche modo sopperiscono i
0: I
1: social, perché
0: social,
1: abbiamo dato,
0: internet,
1: come
0: sì.
1: vedete, manifesti che ancora non escono, che noi siamo in grado di farvi vedere come partecipazione. È ovviamente il grande dolore di D'Archivio, che colui che aveva ospitato, aveva preso a braccia aperte appunto Sandro, e quindi gli era molto riconoscente, ma anche poi gli amici e colleghi del gruppo medico D'Archivio sono stati veramente onorati della sua presenza per quello che ha svolto e per come è riuscito a trasformare quello che era un semplice ma importante presidio medico anche in un presidio culturale, con D'Archivio che ha promosso la pubblicazione di libri, ha fatto le prefazioni, ha aiutato anche ancora Sandro, che ha continuato a pubblicare libri fino alla fine, 100 pubblicazioni, ricordavo l'amico molto bravo, che è Gabriele Rossi, il quale ha già avanzato una proposta per dire al posto delle parole andiamo ai fatti e intitoliamo una sala della biblioteca Bindi appunto alla memoria di Sandro Galantino, una proposta che è stata girata all'amministrazione comunale che noi abbiamo pubblicato. Questo è il nostro semplice manifesto che faccio leggere ad Azzurra.
0: Sì, volevo intanto per aggiungere una cosa diretta alla tua notizia, sono arrivate tantissime altre proposte, come un premio ovviamente giornalistico dedicato a Sandro Galantini, oltre all'idea di intitolargli addirittura un centro culturale, quindi sono arrivate tantissime idee, ma dai altri ascoltatori, da persone insomma magari non propriamente del mondo, mondo della cultura.
1: Si muovono anche i politici, che sarebbe opportuno, ripetiamo, grazie, è il tempo delle parole, del ricordo, ma poi andiamo ai fatti per tenere viva, a parte che lo sarà, la memoria di Sandro.
0: Leggo anche il nostro meraviglioso Sandro, amico leale, collaboratore appassionato, patrimonio umano e culturale della nostra città. Poi la delegazione di Teramo dell'Accademia Italiana della Cucina partecipano con profondo cordoglio al lutto per la scomparsa del dottor Galantini, la parrocchia di Colleranesco, San Giuseppe, il comitato festeggiamenti, ancora l'associazione culturale Il Faro, il consiglio direttivo e tutti i soci. Ricordiamo che proprio 2 anni fa Sandro Galantini ricevette, in occasione della premiazione del premio Città di Colonia Spiaggia, ricevette il riconoscimento alla cultura.
1: Volevo dire che, siccome abbiamo saputo ieri sera che oggi alle 15 ci saranno i funerali dal santuario della Madonna dello Splendore, mentre la messa di riuscita ci sarà sabato nella chiesa di Colleranesco, che appunto è della sua parrocchia. La redazione di Tesori d'Abruzzo partiva la scomparsa dell'amico e collega Sandro Galantini, poi anche i raggruppamenti politici come il cittadino governante, che appunto dato contezza di questo manifesto, poi l'Ab 3 di Mosciano partecipa anche lui, Sandro Galantini, vediamo che anche il PD lo ha fatto con un altro manifesto. Questo è un manifesto semplice delle cugine. Caro Sandro, eri il centro della famiglia, ora sei il cuore, se lo smetti di battere. Le tue cugine, Rossella, Anna, Delfine e Cinzia con le loro famiglie, ma tanti altri che sono arrivati poi in serata, come il gruppo Facebook, Se Giulia Sese, e poi altri cugini da capo, ma questo abbiamo già letto, ma altri ne sono arrivati in giornata, ne vi daremo appunto. Foto, ricordiamo la parte di gente normale, come questa di un ascoltatore, che vi ha mandato questa foto scattata a Galantini nel 16 marzo del 2013 alle 10.39, sorridente Sandro, come crediamo è sorridente la foto che abbiamo pubblicato quando è vestito da cuoco, che si diverte, perché si divertiva anche ai fornelli, insomma era anche una sua passione per quello che poteva. Eccola qua la foto di cui parlavamo, ci piace ricordarlo così, sorridente naturalmente, come pure era, perché aveva sempre qualcosa di bello per tutti. Le ultime premiazioni, questa è la penultima, nella sala consigliere del comune, da parte del sindaco, vedete questa foto, del sindaco Costantini, poi là si era capito quando aveva avuto il premio Città di Controguerra, il video che immortalava la cerimonia purtroppo faceva vedere un Sandro un po' cambiato già nel volto.
0: Senti, direttore, posso leggere un messaggio da parte dell'associazione Quid? La rubrica Pillole di Libri in collaborazione con Radio G oggi non andrà in onda. Noi dell'associazione culturale Quid vogliamo unirci al cordoglio di tutta la comunità per la scomparsa del caro Sandro Galantini. Per noi Sandro è stato un esempio autentico di amore per la cultura, per la lettura e per il sapere, valori che ha saputo trasmettere con eleganza, passione e generosità. A lui vogliamo dire grazie per le parole di supporto che molto spesso ci ha dedicato, e sappiamo quanto amava e sosteneva tutte le occasioni in cui si promuoveva la cultura in ogni sua forma. Continueremo a farlo. Grazie Sandro, addio.
1: Quindi oggi non c'è la rubrica che ogni giovedì e lunedì successo, tra l'altro, ci propone Quid, un saluto particolare, era presente ieri nella carta funeraria a Maria Rosaria Vitalone.
0: Sì, la vicepresidente.
1: Anche la Chiappini, insomma, che sono.
0: Sì, che è presidente.
1: Danno vita e il manifesto tipico, lo vedete, infatti continuiamo a dare le condoglianze che abbiamo fatto in diretta noi ieri al nipote, l'amato nipote Lorenzo, con la compagna Giuliana, poi lo zio Giuseppe con Anna, lo zio Francesco con Luigina e poi la sua ultima compagna che era appunto Paola, oltre ai cugini e ai parenti. Camera ardente, abbiamo già detto che riterrà fino al primo pomeriggio nella sala chiesa del giardino e poi al santuario la messa alle ore 15. Questa è una bellissima foto di Sandro che lo ritrae in tutta la sua universalità di cultura, secondo me. Con gli occhi vispi sempre, attenti, eccolo qua, va bene. Perfetto, lo facciamo vedere, lo ricordiamo, che magari non sente il nome Garantiti ma non associa il nome. E queste poi sono tante le cose che sono arrivate, questa è l'associazione, abbiamo visto Nota Fulgente, è molto sensibile, il Festival Internazionale delle Bande Musicali con Mario Orsini e Gianni Tancredi, ed ancora andiamo avanti, abbiamo la compagnia dei Merli Bianchi con cui aveva recitato, vediamo qui infatti un passaggio, e poi mi avevi ricordato con il Faro, con...
0: sì, qui quando ricevette il premio alla cultura che l'associazione insomma li voglie tributare.
1: E ricordiamo questa docente, questa signora che continua ancora ad andare avanti a portare vivo questo premio, la ricordiamo?
0: Eh sì, la grande Irene Gaglieri.
1: Esattamente, Irene, complimenti, Irene, bravo. Ecco qua la cosa che abbiamo già ricordato, c'era la data Cinzia e poi qui un altro gruppo di amici appunto anche legati a qui c'è anche qui, tu
0: e c'è, anche
1: Nausica Cameli che è stata ieri a lungo insieme all'altro assessore Albani nella camera mostruaria appunto. Ed ancora che abbiamo
0: Consiglio
1: visto...
0: Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.
1: Sì, con il nuovo presidente, una grave perdita naturalmente, altri che commentano, se ci vuoi leggere due righe magari.
0: Sì, allora...
1: La scomparsa di Sandro Galantini lascia...
0: La scomparsa di Sandro Galantini lascia un vuoto enorme nel mondo del giornalismo e della cultura abruzzese, dichiara la Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Marina Marinucci, è stato un professionista autorevole, uno studioso appassionato, un grande uomo di spessore umano. Con il suo lavoro ha contribuito a costruire e tramandare la storia della terra, della nostra terra, diventando un punto di riferimento per generazioni di giornalisti, studiosi e lettori. Alla competenza univa garbo, umiltà e una straordinaria capacità di dialogo. L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo si stringe con affetto ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene.
1: Vedete, c'è questo argomento, questo aggettivo che torna, questo sostantivo della umiltà che lo caratterizzava, essendo un uomo estremamente pieno di cultura. E qui siamo ovviamente al gruppo medico d'archivio, lo vedete che lui non c'è lì, perché secondo me la foto la fa sta lui.
0: Eccola.
1: Sta, sì. Scusate, no. C'era anche non l'ho visto. C'era tutto il gruppo ovviamente sorridente, una delle tante manifestazioni organizzate dall'archivio, con lui al centro, che meritava naturalmente, tra il passato e il futuro del gruppo d'archivio padre e figlio naturalmente.
0: Esatto. Tra l'altro il dottor d'archivio ha scritto un messaggio personale molto bello. Il dottore che segue tutto in un pezzo. Ecco, è stato veramente bello leggere queste parole e lasciarsi andare così all'affetto.
1: Siamo alla Croce Rossa, credo.
0: La Croce Rossa, sì.
1: Sì, è la partecipazione della Croce Rossa.
0: E qui siamo
1: al Partito Democratico, l'avevamo già sottolineato, insieme al... sì, due parole se vuoi, tutti un po'. Nel corso dei decenni, tanto come intellettuale quanto come persona impegnata a livello pubblico, egli ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama culturale, locale e nazionale.
0: Scusate, un po' di
1: Sandro Galantini, un uomo libero, questo è un pezzetto che vogliamo leggere, un pezzo anche da parte del avuto con sé per due legislature, manifesto diciamo
0: Francesco
1: Mastro Mauro, che è appunto un
0: per due lustri abbiamo pedalato insieme sullo stesso tandem, affrontando quotidianamente un percorso amministrativo e politico tortuoso, denso di insidie. In quegli anni Sandro non ha rivestito soltanto il ruolo istituzionale di capo di gabinetto del sindaco, è stato un amico fidato, il confidente prezioso, la mente lucida capace di indicare la rotta sicura quando il mare della politica era in tempesta. Possedeva il raro dono di saper far sintesi, di tenere unito il gruppo, di donare nei momenti di convivialità un'allegria e una simpatia contagiose. Il suo profilo culturale culturale e morale avrebbe meritato palcoscenici e riconoscimenti ben superiori a quelli prestigiosi ottenuti.
1: Ricordiamo che potete leggere lì tutto il prospetto dell'ex sindaco per due legislature, appunto, capo di gabinetto. Questa è la pretensione dell'altro sindaco, e questa è ovviamente aveva scritto anche della scuola di Filarmonica Ianni, aveva scritto della bottega d'arte.
0: Sì. Poi ci sono anche i saluti di Ottavino e Stanislao,
1: Policultura molto legata, abbiamo già dato notizia della partecipazione del cittadino governante con un manifesto, ed ancora
0: il
1: sindaco di Teramo, volevo leggere qualcosa del sindaco di Teramo.
0: Alla scomparsa di Sandro Garantini, la provincia di Teramo e l'intero Abruzzo perdono un uomo ancora prima di un professionista di straordinario valore che tanto ha dato al nostro territorio, non solo nel suo ruolo storico di giornalista e saggista. Un uomo visceralmente legato a questa terra che ha saputo raccontare con estrema profondità e delicatezza e che nel suo essere profondamente abruzzese si è sempre aperto al mondo, riuscendo a diventare una delle migliori espressioni del panorama storico e culturale italiano, tanto da essere insignito nel 2013 del titolo di cavaliere e nel 2019 di quello di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Così il sindaco Gianguido D'Alberto, che esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale della città tutta per la morte di Sandro Garantini, scomparso a 60.

0: all'altezza dell'uomo che abbiamo perduto, dedicare una sala della Biblioteca Civica Sandro Valentini, sede di un fondo librario specializzato in abruzzesistica, perché le sue opere, le sue fonti, che l'hanno sempre amato e studiato. Praticamente lui ha detto che ha scritto di tutto, ma che in realtà profondamente le sue idee erano profondamente legate, la maggior parte dei suoi scritti erano legati all'Abruzzo, girando ovunque. E poi ancora tanto, la scomparsa di Sandro Valentini, è qui.
1: E poi questo articolo che mi ha voluto dedicare a Domenico Canazza, che
0: esatto,
1: potete leggere.
0: Vediamo qualche rigo,
1: sì,
0: la sua attività. Non è mai...
1: La sua attività non è mai stata sterile accumulazione di date, ma atto d'amore. Attraverso i suoi saggi e le sue ricerche, Sandro ha ridato voce ai protagonisti della storia giuliese, nobilitando il dettaglio e trasformando l'archivio in narrazione viva. La sua penna, sempre precisa e mai autoreferenziale, ha avuto il dono della chiarezza, capace di rendere la storia locale un patrimonio accessibile a tutti.
0: Siamo di reflusso, purtroppo.
1: Di prima mattina,
0: allora,
1: sì.
0: Allora, andiamo avanti, crediamo che abbia ricordato tutto, praticamente, per quello che... Abbiamo fatto molto poco per quello che potevamo ricordare e dire di Sandro. Ricordiamo che faremo una settimana ancora dedicata a lui con testimonianze e trasmissioni la prossima settimana, appunto, quando sarà superata l'emozione del momento, andremo alle cose pratiche, cioè alle proposte di cui parlavi, per fare in modo che non sia una morte perché passi adesso così tra ricordi e testimonianze, ma che ci sia la testimonianza pratica di quello che ha fatto con un più di un riconoscimento. Allora, questa era la parte, ricordiamo, alle ore 15 i funerali, chi vuol visitare ancora la sala lo può fare fino alla tarda mattinata, quindi ci sarà la possibilità di vedere appunto Sandro Valentini nella casa funeraria, nella prima stanza, la sala oro, come viene chiamata. Allora, quindi era questo che volevamo fare, questa prima parte del Radio di Notizie dedicata a lui, alcuni stacchi, poi andremo con la rassegna stampa, con il quotidiano Il Centro.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulia Nova Lido. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, Lotto, Sistemistica. 10 e Lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca, già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, frittata, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza assolutamente di produzione propria. Ciambelloni e crostate, tutto rigorosamente di produzione propria e anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, dal Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 e Giulianova, aperti per voi dalle 5 di mattina alle 20:30. Vi aspettiamo con tutte le nostre bontà. Per sentire meglio bastano 30 minuti. Lo sapevi che gli apparecchi acustici possono essere gratuiti se hai un'invalidità civile o lavorativa? Chiamaci o passaci a trovare per sapere se ne hai diritto. Ci trovi presso il Centro Udito Italia a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/A, di fianco alla Banca Intesa San Paolo. Ti aspetto i redattori Mario e Paola Valeri. Chiama allo 085 2905 705 e seguici su Facebook alla pagina Centro Udito Italia.
3: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale, palestra digitale e riabilitativa di World Pro Kin e T-Bag.

0: per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano, riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Il supermercato De Sparri in via Annunziata a Giulianova tiene alla tutela della salute dei suoi clienti e a quella dei suoi dipendenti. Ecco perché vi ricorda che il supermercato effettua il servizio gratuito di consegna della vostra spesa a domicilio. Per ricevere la vostra spesa direttamente a casa potete telefonare al numero 085 800 0127 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 54 50 326, alle 7.45 alle 19.30 con orario continuato.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
0: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grandi qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Hair Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo, con l'Aranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Hair Morens.
5: È finito.

Adesso, andremo a collegarci con Luigi Casalena, naturalmente, sì, come di consueto, per le previsioni del tempo. Sembra una giornata soleggiata, ma non possiamo illudere, perché ha detto che poi venerdì, cioè domani, sarebbe nuovamente cambiato. Adesso lo cerchiamo e ce lo facciamo, come dire, direttamente da lui. Il Casalena andiamo a seguire.

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Non è pronto. Riproviamo?
0: Non è pronto. Prendiamo la rassegna stampa tradizionale.
1: Buongiorno.
0: Ci sei? Sì, io ti sento.
2: Sì, noi ti sentiamo. Ciao Pierluigi.
0: Siamo in Azzurra siamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, allora, previsioni del tempo. Sei contento del doublete innanzitutto?
1: Sì, ieri sera abbiamo passato la serata con l'Inno Nazionale, un tuo collega, per vedere la partita.
0: Dove? Quale centro?
1: Al covo dell'Inter. E poi abbiamo festeggiato con due bottiglie di spumante e champagne.
0: Quindi, lo champagne avete bestia. E dove è il covo? Dove è il covo dell'Inter?
1: Alla Torrese, il campo della Torrese.
0: Ah, sua, sì. Vabbè.
1: Il campo della Torrese, Villa Torre.
0: Ormai è lontano.
1: È lontano, è un po' lontano, però.
0: No, lontano che non facciamo l'eccellente, no, questo volevo dire.
1: Ah, vabbè, ma la Torrese non gioca più nemmeno lì, quindi.
0: Beh, sì, è vero. Cos'è? Allora, Castelnuovo, abbiamo novità sul tempo?
1: Il tempo è ancora variabile, ieri doveva essere un pochino più perturbato, invece poi il pomeriggio addirittura è riuscito. Oggi
0: ce la siamo calata ieri.
1: Oggi la giornata è migliore e domani è solo parzialmente nuvoloso, al più nuvoloso. Le correnti sono ancora fresche, sono settentrionali, quindi le temperature sono leggermente sotto sia dei valori massimi che dei valori minimi. Sabato invece però peggiora, perché arriva una perturbazione dall'Inghilterra, attraverso la Francia, poi attraverso l'Italia, dalla Valle del Rodano, porterà un peggioramento del tempo generalizzato anche sull'Adriatico, dove ci saranno delle piogge, un calo ancora più evidente delle temperature e dei temporali locali, temporali che possono interessare specie le zone interne, ma potrebbero arrivare anche sul settore costiero.
0: Potrebbero? Dove il tempo com'è domenica?
1: Peggioramento moderato, che però si risolve appunto domenica, quando avremo correnti ancora settentrionali, quindi il vento sarà a raffiche moderato, fresco, ma domenica avremo tempo variabile, cioè alternanza di schiarite e annuvolamenti.
0: Ecco, ti volevo dire, quindi al mare non si può?
1: No.
0: Niente mare domenica, manco domenica.
1: No, perché le correnti da tramontana, insomma, porteranno le temperature basse, quindi ci si può andare, però non è l'ideale, questo sicuro.
0: Che Lazio hai visto? Hai visto il derby?
1: Pessima. La Lazio è rinunciataria, che non ha giocato alla partita, ha solo difeso, ha fatto cateraccio. Certamente l'Inter è più forte, l'unica cosa che poteva fare era quella, ma insomma una volta poi subito il gol si dovevano aprire, ma non hanno fatto niente, insomma.
0: E mi pare che l'Inter abbia provato il portiere per l'altarno, sì.
1: Esatto, ma ce l'avevamo già in panchina, non l'ha fatto mai giocare.
0: Nel finale, vabbè.
1: Coppa Italia l'ha fatto giocare, si è incamminato, ha fatto qualche partita. Meno male, Marotta ha detto che ci sarà una rivoluzione tra i vecchi. Ieri c'era l'intervista, quindi Mkhitaryan, Darmian, Sommer, Acerbi, De Vrij,
0: dall'a noi.
1: Andranno via, all'Inter non giocavano più.
0: I vecchi.
1: Quindi entreranno nuovi giocatori, vediamo.
0: Va bene.
1: Li compriamo.
0: Va bene. Grazie per Luigi.
1: Sta vinto quest'anno,
0: ha vinto tutto. Grazie, buona giornata.
1: Ciao,
0: grazie, buona giornata. Noi volevamo salutare qualcuno.
2: Sì.
0: Lo vediamo lì, lo vediamo qui, perché sono tanti i nostri ascoltatori che hanno bisogno di salutarli, come tu ben sai.
2: Vuoi salutare?
0: Tutte le mattine i nostri ascoltatori.
2: Ah, ok, sì.
0: I nostri amici ascoltatori.
2: Insomma, eravamo in due, siamo diventati tre.
0: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a tutti.
0: Un po' meglio, dillo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ecco qua, eravamo
0: in due, siamo diventati in tre. Il resto è un po' più. Eccola qua. Vogliamo fare gli auguri, intanto ricordiamo che Maraessa aveva, il caro Maraessa ci aveva detto delle buone parole nei confronti di Sandro Galantini, uomo colto e simpatico, lo ha detto in realtà, i suoi caratteri distintivi.
2: Allora, sì, sì, stavo ritrovando un attimo la diretta, perché quella che avevo aperto era...
0: era meno...
2: era, diciamo, vecchia, c'erano meno messaggi.
0: Allora, potremmo vedere lì?
2: Ah, eccola qua.
0: Allora, meno,
2: buongiorno comunque, direttore, buongiorno Gabriele. Buongiorno.
0: Chi è?
2: No, io stavo rispondendo al nome di Gabriele, buongiorno. Sì.
0: Non c'è Gabriele.
2: Antonello Quino, buongiorno a tutti. Attilio Torquati, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Però secondo me ce ne sono
0: altri. No, ci sono altri, le possiamo, se riusciamo a riprendere la pagina Facebook sul computer,
2: sì,
0: riusciamo
2: a vedere se
0: tutti,
2: riusciamo,
0: come giusto che sia,
2: a riprenderli lì. Ecco qua.
0: Ecco qua, vedete? Allora, era detto che c'erano tanti. Allora salutiamo. Sì. Rita Piccioni, buongiorno Rita, fedelissimissimi, non mollano, eh? Siamo contenti di questo. Buongiorno a Silvana di Gian Vittorio, a Giuliana Michelucci, a Iole Del Rete, a Iole, a Marcello Felicioni, a Maria Ida Petrella, buongiorno cari, azzurra c'è oggi.
2: E tu, è spento.
0: Allora, arrivare da capo. Buongiorno a Rita Piccioni, a Silvana di Gian Vittorio, e ancora a Giuliana Michelucci, a Iole Del Rete, a Marcello Felicioni, Maria Ida Petrella, buongiorno cari, abbiamo sostituito Gabriele con Azzurra. Poi Paolo Cicconi, fedelissimissima, buongiorno e buona giornata a tutti. Betty Alm, buongiorno a tutti voi. Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti. Loredana Ciaffoni parla appunto giustamente di triste notizia. Poi Lorena, fa gli scarichi? Forse era meglio come fai a controllare. Dice che fai, non si capisce niente, no, perché non c'è solo detto. Gabriela Piersanti, buongiorno. Flavio Saccotti, buongiorno a tutti e condoglianze ai familiari di Sandro. E ancora buongiorno a Rossana Palandrani, e ancora a Sandro Vagnoni, a Luigi Anni, a Loriana Ciccioni, grande persona, parla di Galantini, condoglianze vivissime. Buongiorno direttore Gabriele, Rossella Mattiucci, che è coinvolta purtroppo in questa brutta notizia, Attilio Torquati, Rita Ranaldi da Caporn, Anna Maria Ruggeri, ancora Loriana Cioni, buongiorno piccolina, qualcuno saluta anche te, buongiorno piccolina, buongiorno, saluta piccolina. Claudia, vuoi ringraziare e dire, per la verità, vuoi fare un saluto e dire ciao Loriana? Abbiamo fatto, bene o male, va bene.
2: Grazie.
0: E ancora il futuro qui, questo parliamo già al futuro. Buongiorno Andrea Serafini e Gabriele Albani, che non è qui, e però ci dà il buongiorno e noi lo salutiamo. Grazie Gabriele, buon lavoro.
2: Ciao Gabriele.
0: E allora adesso noi vogliamo continuare con la tradizionale rassegna stampa, andiamo appunto ad aprire il quotidiano Il Centro. E andiamo con la prima pagina, mi controlli? Okay. Allora, il titolo principale è l'università abbraccia Osama, è uno studente palestinese, forse ricorderete la sua vicenda, ma andiamo ad approfondire questo titolo. Lo studente in fuga dall'orrore di Gaza frequenterà il corso di laurea in biotecnologie, ha ottenuto una borsa finanziata dall'Ateneo Corsi, il rettore ha detto cultura e istruzione sono leve per la pace. Ed ancora, appello di Marsiglio a Mattarella, servono più fondi alla sanità abruzzese, sarebbe meglio ovviamente spendere anche meglio naturalmente. Poi, troppi assenti in aula, lite tra Fratelli d'Italia e opposizione, si dicono le parolacce, squallidi, sciacalli, e il Consiglio regionale salta. Poi il caso di Palmoli, anche qui oggi c'è un'altra puntata, Caterina rivede i figli fuori dalla casa famiglia. Andiamo avanti e parliamo di Bernardini, in carcere c'erano i cori per Pannella a 10 anni dalla morte, ricordiamo che martedì Genova ricorderà appunto Pannella sulle iniziative dei Fratelli d'Italia per una targa che sarà apposta nella zona dove c'era la casa di Pannella, ricorderemo. Poi Giro d'Italia, perde già la maglia Ciccone, Eulalio della Toglie è atteso adesso in Abruzzo il Giro. Parliamo adesso di calcio con Giambè che prenota il gol in finale, un'intervista all'attaccante del Teramo che sogna di poter essere appunto protagonista nel derby di playoff con il Teramo. Poi c'è la notizia di carattere nazionale, dominio Inter, vince la 10ª Coppa Italia ed è appunto doublete dopo aver vinto anche il campionato. Un sopravvissuto abruzzese racconta a Rete 8 l'agguato nel 91 e parla della vicenda della Uno Bianca e racconta Uno Bianca così mi salvai. Poi abbiamo visto a Giulianova, appunto, che abbiamo dato naturalmente molta rilevanza nella prima parte del nostro giornale, la scomparsa di Sandro Galantini. Poi Teramo, sussidi statali, si parla di reddito cittadinanza, assolto un frate, il religioso, i genitori erano accusati di aver percepito il reddito senza averne titolo, ma in realtà è stato assolto. Ora, una notizia che parla di scuse alle opposizioni, soprattutto a Genova, che spingono per il moderno: il cinema Aurora sarà acquistato dal comune. Questo accade ad Alba Adriatica, poi vedremo che cosa farne, che cosa ne vogliono fare, lo potremo approfondire nelle pagine che appunto andremo a vedere all'interno

combatte il centro, speriamo di poterlo recuperare, e ogni tanto qualcosa scompare. Proviamo tranquillamente a leggerlo. Vediamo di recuperarlo appunto nella edizione digitale che stavamo appunto vedendo insieme a voi. Eravamo sulla prima pagina, ci sono complicazioni. Vediamo adesso, sperando che tutto vada bene con la seconda, eccola qua. L'appello al Quirinale di Marsiglio, un appello a Mattarella, cerca più soldi per l'ospedale abruzzese, eccolo qua, chiede più fondi alla sanità. Marsiglio al Presidente della Repubblica dice: il diritto alla salute non può essere diseguale. Poi a rischio 45 milioni per Sciatteria, i comuni che rischiano di perdere i soldi che non hanno spesi. Poi polemica per la seduta saltata, Fratelli d'Italia parla di squallore, abbandonare l'aula, l'opposizione dite siete sciacalli. I sindaci abruzzesi protestano a Roma appunto contro i tagli ai comuni montani, i cosiddetti borghi. Poi la famiglia nel bosco, oggi Catrina riabbraccia i figli, l'incontro ci sarà fuori dalla casa famiglia. Ed ancora le voci di Marsinello, uno speciale dedicato alla tragedia dei minatori abruzzesi, in gran parte accaduta in Belgio, le voci di Marsinello diventano un docufilm sulla tragedia, presentato in lavoro con la regia di Davide Cavuti e narratore, appunto il direttore del centro, Luca Telese. Ricordiamo che in questa tragedia morirono 262 minatori, 60 erano abruzzesi. Tutto questo accadde l'8 agosto del 1956. Fu provocata da un montacarichi che tranciò un cavo elettrico e gli operai vennero purtroppo travolti. Poi ancora la pagina dedicata a Marco Pannella, abruzzese, teramano, nudi al Teatro Flaiano, fu un'idea di Pannella, in carcere riceveva i cori. Il ricordo di Rita Bernardini, ex segretaria del Partito Radicale, sua compagna di lotte, dice: era quasi alla fine quando per la prima volta ci riposammo insieme. Era stata in realtà una vita piena di battaglie, ricordiamo le sue battaglie più famose che portarono appunto al referendum che gli italiani votarono a favore, quelli per l'aborto e soprattutto per il divorzio. Fondi per le edicole, una proposta di Fanelli del Partito Democratico, stanziati 150.000 euro in difesa della democrazia. Poi parliamo ancora di lupi, o meglio torniamo a parlare di lupi, perso un quarto dei lupi d'Abruzzo per le uccisioni, 15 sigle ambientaliste sollecitano le procure a intervenire, ma l'inchiesta per competenza territoriale spetta a Sulmona. Poi i vignaioli d'Abruzzo tornano a raccontarsi al mondo, arrivano le cantine aperte, quest'altra iniziativa che si svolge all'Aquila, ma si parla sempre di prodotti tipici abruzzesi come il nostro olio, radici e futuro dell'olio e cofioi Abruzzo. L'inchiesta in TV stasera 31 minuti su Rete 8 per ricordare la parte abruzzese della vicenda della Uno Bianca, questo è il titolo dedicato dal centro, 4 pallottole di fucile nel mio corpo, da 35 anni ripenso alla Uno Bianca, e questa è la testimonianza. Scontro politico non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, e c'è l'intervento della Premier che dice: io con chi vuole bene all'Italia. Bagarre al Premier tiene in Senato, Meloni risponde alle accuse, scontro sulle tasse e sul superbonus, Renzi dice: siete come la famiglia Adam, senza offendere nessuno. Aggiunge poi: legge elettorale, sprint a destra, maggioranza in contrazione, Partito Liberal Democratico che autonomia, ormai il calendario va per i fatti suoi, non è né di destra né di sinistra, secondo le convenienze credo vada a votare e a scegliere. Parliamo dell'estero adesso. Starmer, il premier inglese, punta su Carlo per restare al suo posto, ma nei Labour è già guerra dopo aver perso le elezioni. Poi uomo politico si barrica in Senato, è accaduto nelle Filippine. Sì, questo è appunto, lo vediamo qui nella foto, accusato del rosso, ex capo della polizia, è accusato di migliaia di omicidi fatti appunto nelle Filippine, e si è barricato in Senato, ma poi lo hanno
stanato, come si dice. Allarme antivirus, non c'è da preoccuparsi, dicono tutti, test negativi, ma c'è sempre però il monito dei medici a stare attenti, quindi state via da casa, non andate a fare quelle vacanze terribili e poi siete voi che riportate da noi questi virus che vanno girando in continuazione. Ritrovata la famiglia scomparsa, finita l'angoscia, sogno, i figli sono stati rintracciati, stanno bene, le preghiere della mamma, però dice non dite dove siamo. Caso Carrasco, Nordio propone di cambiare la legge, non è possibile che dopo due assoluzioni Stasi sia stato poi condannato in finale. Il guardasigilli è intervenuto sulla condanna di Stasi e la replica dei Poggi che invece non mollano, secondo la famiglia l'omicidio, nonostante tutto questo che sta uscendo fuori, è appunto Stasi. Veniamo alle notizie prettamente locali, siamo appunto al titolo principale della pagina di Teramo. Dall'orrore di Gaza all'università, l'abbraccio della città a Osama, questo studente che appunto era fuggito, è riuscito a scappare da Gaza. Mansour frequenterà il corso di laurea in biotecnologie con una borsa di studio finanziata proprio dall'Ateneo. Il rettore dice cultura e istituzione sono le leve più importanti per promuovere la pace nel mondo. Poi c'è un nuovo budget per i cantieri, controllerà le presenze e tutelerà i lavoratori al via nei territori del Silva 2006, ancora un intervento di Castelli. Il processo reddito di cittadinanza, assolti un frate di 31 anni e i suoi genitori erano accusati di aver preso il reddito senza che ne avessero titolo, poi invece però secondo il tribunale non è stato così. Poi addio a Coccia, è stato direttore dell'Aralto Abruzzese, morto in un incidente stradale. A Teramo si parla di viabilità e in centro, dice l'opposizione con Antonetti, c'è l'anarchia totale. Poi parliamo ancora, ne parlavamo ieri, di case di riposo, il commissario dice nessun allarme per gli stipendi e quindi dovrebbero essere regolarmente pagati. Controlli dei NAS negli hotel della costa, i carabinieri hanno sanzionato i titolari di 3 alberghi dove sono emerse carenze sanitarie e criticità nei documenti aziendali. Poi si parla di turismo lento, e cioè rilancio delle aree interne, vedete c'è il cammino delle Sette Sorelle, 128 km di storia e natura. Ad Alba Adriatica lo vediamo qui, l'abbiamo accennato prima, nel richiamo in prima d'Abruzzo, Alba Adriatica il cinema Aurora diventerà del comune, spazio urbano da recuperare, la giunta avvia la procedura di acquisizione dell'immobile, sarà destinato ad accogliere attività culturali a scopo sociale. Poi ponte cedimento rischio, qui non è quello sul Salinello che è stato barricato come abbiamo fatto vedere ieri, ma esattamente a Nareto dopo 11 anni dall'apertura. Poi le maglie rossonere in Tanzania, il Milan Club Valvibrata ha donato una squadra per un torneo di calcio locale. La pagina del Giornale è dedicata in gran parte appunto a Sandro Galantini e vediamo i titoli. Addio al giornalista Galantini, fu divulgatore della cultura abruzzese, ricercatore e scrittore, si è spento a 62 anni, è stato detto stampa in comune per due consigliature, ultimo premio in municipio a fine marzo, l'amico Rossi dice dedichiamogli una sala della biblioteca, ma come detto Azzurra ci sono anche altre proposte che saranno appunto esaminate dall'amministrazione comunale. Poi c'è la frase toccante dell'ex sindaco Masso Mauro che lo chiama numero primo del nostro tempo per definire il suo addetto stampa per due legislature, nel suo messaggio insieme a quello di Costantini e anche di altri politici che sono stati il sindaco di Teramo D'Alberto e il deputato di Azione Sostanelli. Poi bus urbani, si prepara una rivoluzione per corsi orari. Abbiamo detto che è stata questa iniziativa della parrocchia con l'assessorato, o meglio la delega, perché l'assessorato al commercio è il sindaco, ma la delega ce l'ha anche l'altro assessore delegato ad altro, cioè la manifestazione dei grandi eventi, esattamente Marco Di Carlo, non c'era nessuno, praticamente c'era soltanto Marco di Giacinto, che è venuto, Nello di Giacinto era presente perché non ci sono capiti, e questo rende veramente, è andata praticamente deserta la riunione nella sala parrocchiale,
con il titolare dell'attività, la latitanza conferma più che mai la necessità della nascita di un'associazione dei commercianti che ormai a Giulianova manca da troppo tempo. Non è possibile che si organizzi un incontro con i commercianti non ci siano. Si è parlato d'altro però, innanzitutto c'è stato un appello, l'abbiamo fatto anche noi quando il Vescovo è venuto nella sala consigliare, l'appello al Vescovo per far riaprire il Museo d'Arte dello Splendore, l'ha fatto anche Di Carlo, e il Vescovo ha ricordato che parlerà con il padre provinciale dei Cappuccini, che però, padre provinciale dei Cappuccini, come sapete, per la carriera che ha fatto è padre Simone, è diventato padre generale, provinciale. È l'ex priore lui del santuario, il quale aveva già detto in passato che a decidere devono essere i frati, e questi, come sapete, al momento restano contrari, e ci si augura invece che possano in qualche modo far cambiare il parere. Chissà se il parere, l'intervento, se ci sarà, del Vescovo possa ridare a Giulianova quel splendido Museo d'Arte dello Splendore, che era un simbolo della cultura giuliese ed era tra l'altro un luogo stupendo veramente di spiritualità per quello che si può vedere per quanto riguarda il panorama che regala a tutti. Si è parlato d'altro, cioè si è deciso di istituire corse settimanali con visite alle chiese cittadine, le quali metteranno a disposizione dei turisti una guida che illustri non solo la bellezza delle chiese visitate, ma le caratteristiche dei luoghi più importanti del territorio che le ospita. Restando in tema di traffico, Di Carlo ha annunciato che l'amministrazione comunale sta predisponendo un nuovo piano del servizio urbano, un po' confuso per la verità finora, che sarà completamente rivoluzionato con biglietteria, tabelle che finalmente indicano gli orari e pensiline, ma soprattutto con corse in grado di coprire l'intero territorio comunale e con la possibilità di attivare una specifica app che permetta di capire dove si trova il bus che sta per arrivare e quando arriverà. Rivoluzionario proprio. Infine saranno interfacciabili i siti delle parrocchie con quello turistico comunale, Visit Giulianova, che va rimodernato perché mette ancora delle cose che non ci sono, quindi bisogna lavorare anche lì, e dove saranno sistemati anche gli orari delle messe. Questo è quello di buono che si è riusciti a cavare dalla visita, dall'incontro, non un incontro, con i commercianti che non c'erano. A Roseto si vota, come sapete, verso il voto, mosse del centro-sinistra, dialogo tra PD e Recchiuti per l'alleanza con le liste civiche. Avviati gli incontri tra i Dem e il gruppo dell'ex assessore per costruire una coalizione allargata, Italia Viva guarda con favore l'intesa, resta da sciogliere il nodo sul nome del candidato sindaco, e ci darà sicuramente anche qua molto da discutere. Poi casa Matozzi cade a pezzi, grave pericolo in spiaggia, gli ambientalisti chiedono delle azioni rapide. Ancora Borsacchio, lavori al via sulla pista ciclabile. Il Giro d'Italia passa sabato a Giulianova, passa sabato anche a Roseto. Il Giro d'Italia, sosta della carovana, limiti alle viabilità. Speriamo che diamo una sistemata alle strade, perché quando è fatto il Giro d'Italia sempre quello si fa per prima. Andiamo nella provincia sud, antenne da smantellare, c'è l'esame del Consiglio, a Giulianova è arrivato il sì, come sapete, del TAR, questo accade a Silvi, poi altri, pronto il bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici. Andiamo a Montesilvano, sicurezza, 10 giorni di stop al time out, questo è un provvedimento, lo vediamo. Tra i motivi della sospensione della licenza, le violente liti a colpi di bottiglie davanti al bar, chiuso 7 giorni anche un locale kebab. Poi orti urbani, che sono sicuramente importanti per chi lo vuole fare, vedete quanta gente è interessata, orti urbani, fatte le assegnazioni. Pescara, semafori, mettono altri semafori intelligenti a Pescara per far pagare la gente, tanto, quindi dopo Giulianova Pescara aumenta invece, semafori, altri 3 semafori intelligenti, dicono che garantiscono la sicurezza, ma soprattutto portano tanti soldi, come abbiamo sempre detto, nelle casse del comune. Poi terminal bus da incubo, il PD è ora di intervenire perché c'è tutta un'area, vedete qui nella foto che ci segue su Facebook, completamente abbandonata. Poi agguato al bus del Chieti Calcio, 12 tra i miei guai, rischiano il DASPO, il famoso bus del Chieti Calcio che poi è stato posto sotto sequestro perché non si sono state pagate. Il PM voleva caricare il figlio nel bagagliaio e disfarsi del corpo, il 19enne ucciso a casa al basso, arrivano
nuove testimonianze. Lo scanner 3D usato a Garlasco per ricostruire le fasi del delitto, anche qui. L'Aquila, si vota anche qui, si voterà nel 2027 la corsa per l'eredità di Biondi, ecco tutti i possibili candidati, il centro appunto pubblica la possibilità di quelli che saranno candidati a sostituire appunto l'ex sindaco. Botte minaccia l'ex compagna, patteggia, poi disabile lasciato senza ascensore, pronto un esposto contro ignoti, in realtà sarebbe una cosa terribile, deve scendere con la carrozzina sulle scale, una foto che abbiamo visto anche in una trasmissione televisiva. Poi si parla di questo Salda Vinci, si parla di lui come se avesse già vinto l'Eurofestival. Attenzione a non partire da entrare da Papa e uscire da Cardinale. Cavalcata Eurovision, Salda Vinci ci crede, la semplicità trionfa. Sabato la finale a Vienna. Poi all'Aquila invece si parla giustamente di libri e la magia di un libro illustrato tra aquile, mammute e tesori per raccontare il mondo. Sono iniziative culturali aquilane. Andiamo adesso allo sport, è un monologo Inter sulla Lazio, l'abbiamo già parlato con il super tifoso Casalena. Poi Malagò Abete, scatta la corsa 2 per sostituire Gravina ai vertici della TGC, quindi due giovanissimi. Poi Caos Derby, l'orario del derby, la Lega fa ricorso perché il derby era fissato alle 12.30, ma per motivi di ordine pubblico il prefetto ha stabilito che si debbano giocare tutte le partite, non solo quelle della Roma, ma anche di quelle collegate con la Champions, alle 20.45 di lunedì. La Lega non è d'accordo, ha fatto ricorso e adesso dovrà decidere oggi, si pensa, il TAR del Lazio. Intanto è divorzio fra Lukaku e Napoli, divorzio che alle porte. Giro d'Italia, Arietta cade e poi trionfa, nulla da fare per Ciccone che abbiamo detto perde la maglia rosa, l'aveva conquistata l'altro giorno, e ce l'ha Eulalio che in volata chiude al secondo posto e festeggia appunto come maglia rosa. Un vero peccato per Giulio, dice il corridore Giuliani, la pioggia ha inciso tanto e quindi ha deciso un po' i percorsi che si sono succeduti. Il Pescara pensa alla regia e prova a tenere Bugman, cioè sono appena retrocessi e sono già al lavoro qui in maniera proficua, tanto è vero che hanno già confermato il direttore sportivo e adesso cercano di confermare i giocatori migliori. Togliamo da Chieti, oggi si sa il verdetto, Chieti incrocia le dita, atteso oggi il verdetto per la sfida play-out, pende un ricorso della Recanatese, che la quale ha protestato perché non sono stati applicati come da regolamento i punti di penalizzazione al Chieti, che avrebbero dato una classifica diversa, per cui la Recanatese avrebbe giocato in casa e non in trasferta, avrebbe avuto due risultati a disposizione, vittoria e pareggio, cosa che invece oggi è appannaggio del Chieti. Si deciderà quindi anche questo. Poi c'è l'intervista a Gian Bea, allenatore del giocatore del Teramo, che dice vinciamo sicuramente, è esattamente il derby con il Notaresco. L'Aquila, dopo l'addio di Baiocco, parte la caccia ai nuovi soci. I nuovi soci erano presenti ieri sera nella riunione del Giovanova, però non si è deciso ancora nulla, ci sono dei nodi ancora da sciogliere. Ricordiamo che era assente il presidente Muciconi, che era fuori, non è stato possibile effettuare il collegamento con il Madagascar dove lui si trovava, e quindi senza il presidente giustamente non si decide nulla e non c'era, bisogna aspettare che torni, e tornerà il 20, peccato che si perda un po' di tempo, ma intanto come sapete quali sono i nodi da sciogliere, tutto allenatore e direttore sportivo e poi le posizioni di tre giocatori che hanno il doppio contratto, che sono Scarsella, anche lui ha il doppio contratto, che era, scattava in caso di tante presenze e di salvezza, quindi sono scattate le clausole, e poi ovviamente ancora Vitale e Martiniello, bisognerà decidere tutto, mentre c'è una proposta di Pergolizzi, il quale si è aumentato le richieste di ingaggio, ma ha proposto di portare lui due collaboratori, un allenatore in seconda e un preparatore atletico, che pagherà a sue spese. Quindi praticamente la società aumenterebbe il budget per Pergolizzi, ma non pagherebbe lo stipendio ai due collaboratori che pagherebbe il mister.
e tante cose a cui mi è peccato che abbiamo perso del tempo, perché siamo partiti veloci scegliendo anche la sede del ritiro con campo e con albergo a ottime condizioni, quindi sembrava si potesse andare velocemente, poi si è bloccato all'insegna del bisogna risparmiare, vedremo come e quando, ma bisogna farlo bene. Questa è la situazione, soprattutto per le notizie principali. Poi in promozione lascia di Francesco Antonio, troppo stress, dice guidare il appunto il la squadra del Cupello, si stanca insomma. L'ordine nazionale si accoglie Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento. Ed ancora vediamo altre notizie, arbitri che disastro, quest'anno il VAR è a pezzi, è rimasto praticamente nulla. Trump ce l'ha fatta, accordo stretto di mano, c'è la foto, ma non si capisce niente. Albano, siamo al gossip, la replica alle figlie, non meno meritano polemiche. E poi quello qua, Eurovision 2020, semifinale 2, chi canta stasera e la rimonta di Sal Da Vinci. Lo volete Sal Da Vinci? Comunque c'è, o c'è o non c'è, sta qui, naturalmente. Sal Da Vinci, abbiamo il famosissimo Sal Da Vinci che rappresenta appunto l'Italia. All'Eurovision, che ricordiamo però sarà la finale, ci sarà non stasera ma ci sarà sabato. Queste sono le notizie principali dell'ultima ora che abbiamo tratto dalla pagina del Di Libero, che torna a fare i capricci, e vediamo se riusciamo a recuperare anche qua, forse la facciamo, per andare a leggere insieme a voi l'almanacco del giorno che dovrebbe essere arrivato, eccolo qua, a cura di Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, grazie di essere intervenuto, non so come faremo adesso con la musica, chiederò appunto ausilio ad Azzurro, intanto leggiamo l'almanacco. Ci ricorda che oggi è giovedì 14 maggio, intanto ricordiamo che questa mattina c'è il Consiglio Comunale convocato per le 9 ma con un appello alle 10, tra i punti all'ordine del giorno si discuteranno due argomenti che sono stati posti già in precedenza dal cittadino governante, cioè il ripristino della situazione davanti all'uscita, all'entrata e uscita la scuola di Don Milani su via Ippolito Nievo, e poi la necessità del ripristino della commissione sanità che è stata cancellata invece da questa amministrazione, ed altri argomenti, purtroppo ci sono come sempre debiti fuori bilancio. Alle 10 il consiglio, speriamo che facciate presto, perché poi alle 15 sono i funerali di Santa Galantina ai quali si vorrà partecipare. Si è detto che nel caso il consiglio non finisca per le 15, noi ci auguriamo di sì, se avete degli argomenti validi, l'abbiamo sempre detto, basta poco a parlare, però invece si allunga e non si sa. Allora nel caso invece il consiglio non fosse finito per le 15, si sospende, si va ai funerali e poi si torna in sala consigliare, non è il massimo però, quindi non è un ordine del giorno impossibile da fare in 5 ore secondo noi. Allora, grato e commosso per il riconoscimento solenne tributatomi lo scorso 10 marzo, avere l'abbraccio della mia città, sentire così tanto affetto, ricevere stima e considerazione attenuano e non poco la penombra che spesso la vita ci riserva. Fa molto bene Vincenzo ricordare questa frase stupenda di Sandro Galantini detta in occasione della premiazione, appunto, l'ha ripetuto, diciamo che l'ha ripetuto appunto in quell'occasione della premiazione per dire che aveva ricevuto tante onorificenze, ma quello ottenuto dalla sua città valeva sicuramente il doppio. Sandro Galantini, lo ricorda anche Vincenzo, è stato un rigoroso storico, saggista, divulgatore attento, dedicato la sua vita alla ricerca e alla valorizzazione della memoria locale, raccontando con precisione e sensibilità le vicende, i personaggi e le trasformazioni del territorio abruzzese e marchigiano. La sua voce, sempre misurata e competente, ha contribuito a costruire un patrimonio di conoscenza che resterà punto di riferimento per studiosi, appassionati e istituzioni. Con lui scompare non solo un autore prolifico, ma un interprete autentico della storia civile delle nostre comunità. Il ricordo appunto del nostro amico Sandro Galantino,
Almanacco di oggi sarà trasmesso, e ringraziamo anche della partecipazione e della sensibilità, Vincenzo, un altro grande della nostra città, anche lui grande pieno di cultura. Vincenzo, grazie. L'Almanacco di oggi e il suo omaggio, e facciamo anche nostro, sarà trasmesso senza nessun brano musicale. Bravo Vincenzo, bravo bravo. Entriamo nel dettaglio dell'almanacco. Temperature in alto a Giugliano, la temperatura è di 20 gradi, l'umidità 77%, livello di comfort è temperato, il vento chilometri 4, non di più. La massima temperatura oggi sarà di 20 gradi, non male. Indice di qualità dell'aria 29, considerata buona. Qualità dell'aria soddisfacente, inquinamento comporta gravi, no, ma rischi lievi o inesistenti. Il sole è sorto alle 5.41, era già alba alle 5.41, e tramonta tardi tardi alle 20.20, ma tramonterà anche alle 21. Il complice a luna, 13.01, durata del giorno è 14 ore e 39 minuti, bene. La luna è sorta alle 3.54, tramonta alle 17.43, visibile al 21%, è luna calante. Nacquero oggi, 14 maggio, il film ricordato è Lost in Translation. Accadde oggi, la storia in un giorno, 14 maggio 1796, 230 anni fa, a Berkeley in Inghilterra, il medico e biologo Edward Jenner sperimenta per la prima volta un metodo rivoluzionario. Inocula materiale prelevato da una pustola di vaiolo bovino al piccolo James Phillips, un bambino di 8 anni. Il ragazzo sviluppa una forma lieve della malattia e poi risulta immune al vaiolo umano. Con questo gesto Jenner apre la strada alla vaccinazione moderna e alla futura sradicazione del vaiolo, una delle più terribili malattie della storia. E noi auguriamo che quando ci troviamo di fronte a questa gente che ha scoperto delle medicine che hanno salvato l'umanità, andrebbe a loro intitolato una strada in ogni città del mondo. 14 maggio 1931, 95 anni fa, a Bologna, all'ingresso laterale del teatro comunale, un gruppo di fascisti aggredisce il maestro Arturo Toscanini. Infatti il maestro si rifiuta di eseguire Giovinezza e la marcia reale prima del concerto. È un gesto di coraggio civile che però gli costa uno schiaffo, ma che lo consegna alla storia non solo come grande direttore d'orchestra, ma anche come simbolo di libertà e di dignità artistica. 14 maggio 1976, 50 anni fa, un nubifragio si abbatte sul Friuli. A una settimana dal terremoto, una pioggia torrenziale investe le zone colpite e spazza via oltre 1200 tende, le uniche abitazioni provvisorie dei sopravvissuti. Interi campi allestiti per l'emergenza vengono distrutti, i soccorsi devono ricominciare e migliaia di sfollati restano di nuovo senza riposo. È un colpo durissimo per una popolazione già provata, che però continua a reagire con una forza straordinaria. 14 maggio 1961, 65 anni fa, il bus dei Freedom Rider viene attaccato in Alabama. Nel pieno del movimento americano per i diritti civili, un gruppo di attivisti che viaggia per denunciare la segregazione razziale affronta una violenza brutale. Vicino a Dunniston, in Alabama, il loro autobus viene incendiato e i manifestanti vengono aggrediti dalla folla ostile alla loro protesta pacifica. L'episodio diventa uno dei momenti più drammatici e simbolici della lotta per l'eguaglianza negli Stati Uniti, mostrando al mondo la durezza della reazione contro chi chiede semplicemente dei diritti fondamentali. Andiamo alle frasi famose, queste sono di Sofia Carmina Coppola. Non ho studiato da regista, ci sono trovate in mezzo ed ho provato. Ancora tutti in famiglia facciamo parte dell'industria del cinema. Frasi di Sofia Carmina Coppola, data di nascita il 14 maggio 1971 in New York, è una regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice cinematografica statunitense. È figlia del regista italo-americano famosissimo Francis Ford Coppola, sorella del regista Roman Coppola, nipote dell'attrice Talia Shire, cugina di Nicolas Cage, Jason Statham, Roberto Carmine, e la zia di Gia Coppola. Ecco perché dice che è una famiglia di attori e registi con tanti nomi famosi. E grazie a Vincenzo di aver recuperato e ricostruito tutto ciò.
Bene, noi siamo giunti al termine del nostro giornale, vi ringraziamo dell'ascolto, vi ricordiamo che ci sentiamo per la diretta del Consiglio Comunale alle ore 10 e naturalmente vi ricordiamo anche i funerali di Sandro Galantini in diretta questo pomeriggio dal Santuario della Madonna dello Splendore alle ore 15. Grazie a tutti per l'ascolto, della partecipazione, buona giornata e naturalmente risentirci alle prossime edizioni. E termina qui il nostro Radio G Notizie.